0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: più naturale.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva si allontanò da loro e sotto i loro occhi si alzò in alto e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: No.

0: Ave.
1: Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, l'assunzione di Maria Vergine al cielo.
3: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
4: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: E tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Padre.
1: Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: morte, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fan giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri

0: favorita. Puro bueno de este lado.
1: Noticie. Música. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia, e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedi.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Buongiorno da Chiara Placenti. Al microfono, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, così Meloni ieri nella comunicazione al Senato prima del vertice europeo di oggi, ribadendo il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dai riformisti del PD. Ira di Mosca che fa sapere non sono fatti suoi. Salvini intanto si smarca: non possiamo sostenere l'Ucraina all'infinito. Nessuna tregua intanto nel paese, tantomeno energetica, nonostante gli annunci del presidente americano. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Intanto sono state registrate sospette limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difesa dai raid di Mosca. Gli Stati Uniti, la notizia del Washington Post, del Financial Times, avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare una parte dei beni sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca e di trasferirli in un fondo sotto la supervisione di Washington, nel tentativo di rilanciare così i negoziati di pace. Intanto, per quanto riguarda il fronte medio orientale, secondo la CNN, l'esercito americano starebbe valutando l'utilizzo della madre di tutte le bombe per potenziare nuovi attacchi contro l'Iran. Si tratta di un ordigno non nucleare, ma il più potente dell'arsenale statunitense. Nel primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone e al gemello, il Papa ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. È quanto si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar a Roma. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde ed è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico. Poi hanno confessato dicendo: erano scherzi, quella notte ci siamo divertiti così, era il compleanno di uno dei due. Condannata a morte per un post blasfemo sui social è un'altra storia di violenza e repressione, quella che arriva dall'Iran e che riguarda stavolta una studentessa di 23 anni, Najmeh Amini. Calcio Champions, amarissima per le italiane, la Roma sconfitta 3-4 da Real Madrid, il Como KO 3-2 sul campo del Feyenoord. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu e buongiorno anche ad Alessandro Paiola e Roberto Damiata in regia. Subito sui nostri quotidiani, non prima però di avervi ricordato che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. I giornali questa mattina puntano molto l'attenzione sulle parole pronunciate ieri da Meloni in occasione delle comunicazioni al Senato, quelle abituali prima del vertice europeo, del Consiglio europeo che si tiene oggi e domani. E soprattutto il passaggio delle parole di Meloni rispetto all'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump con Putin, bollata come una scelta molto rischiosa. Qua c'è stata una, da parte statunitense, reazioni ancora non si registrano, da parte invece del Cremlino le reazioni sono arrivate e sono anche piccate, se volete hanno poco di diplomatico, perché dicono semplicemente si faccia gli affari suoi, no? Non sono questioni che la riguardano. Beh, forse sì, però insomma ci riguardano e come Europa, però lasciamo sullo sfondo. Le altre notizie che troviamo sono appunto ancora i fronti internazionali, quello mediorientale, quello russo-ucraino e poi ovviamente il percorso ospedaliero di Papa Leone dopo l'operazione l'altro giorno per l'asportazione di un nodulo. Allora, da qui cominciamo, perché è l'Avvenire che ci aggiorna sulle condizioni del Papa. Leone XIV mangia e cammina, il decorso procede regolare, esito positivo per i primi esami post-operatori. Il mondo in preghiera. E restiamo sull'Avvenire, questo aggiornamento sulla salute del Papa lo troviamo nel taglio centrale, ma l'apertura è gioco di sponda. In Parlamento la Premier mostra una linea europeista, Meloni critica Trump, conferma il pieno sostegno a Kiev, non è l'alternativa alla pace, ma ciò che la rende possibile, dice la Premier. E poi si ricorda oggi il Consiglio europeo, dove l'Italia chiede flessibilità sui conti. Indugio ancora pochi secondi sulla prima pagina del quotidiano Avvenire per un tema già da ieri sui giornali e che anche noi oggi approfondiremo, anche i pedoni messi in riga. Il riferimento è al nuovo codice della strada, abbiamo detto, la cui approvazione non è immediata, se va bene 2027 giugno, altrimenti andremo al 2028, ma giustamente l'Avvenire sottolinea un aspetto qualificante di questo nuovo codice, tra l'altro che arriva a 2 anni da quello appena varato. Solitamente insomma se c'è una sorta di codice che supera un altro codice di solo 2 anni, vuol dire che veramente c'è qualcosa da cambiare, o qualcosa è stato dimenticato, o qualcosa deve essere necessariamente introdotto, però questo attiene più al ragionamento politico. Invece nei fatti l'aspetto caratterizzante di questo nuovo testo, per quello che abbiamo letto finora al netto del passaggio parlamentare, è che si guarda tutti i soggetti che popolano la strada, anche i pedoni. Ecco perché Alberto Caprotti su Avvenire parla di pedoni messi in riga, perché arrivano, e non è niente di nuovo, perché in Europa, soprattutto nel nord Europa è già così, arrivano anche delle limitazioni, pena, sanzione al comportamento dei pedoni, che sappiamo a volte è quantomeno leggero oltre che rischioso, e poi controproducente, perché il pedone di per sé è il soggetto più debole in strada, no? Perché non ha nessuna, come dire, nessuna armatura o scafandro rispetto a colluttazioni violente. Corriere della Sera, Meloni scontro con Mosca, appella all'Unione Europea sulla flessibilità, e poi con Marta Serafini, inviata del Corriere in Ucraina, andiamo sul campo per capire se veramente Starlink sta limitando il suo sostegno all'Ucraina. In Ucraina si restringe anche Starlink è la rete satellitare di Elon Musk, però attenzione, perché Elon Musk è intervenuto nelle scorse ore su questo aspetto, dice guardate che quando si tratta di questioni militari non sono io che decido, è il governo, quindi ovviamente in questo caso sia Congresso che Pentagono, conoscendo Trump più Pentagono che Congresso, ma questo è un'altra questione, quindi della serie dovete chiedere a loro. La Casa Bianca dice che non ci sono limitazioni, che al momento tutto sta a livello di servizi di sostegno all'Ucraina, tutto è all'insegna della continuità. Fatto sta che l'Ucraina anche l'altra notte è stata colpita pesantemente e il dubbio è che proprio qualcosa non abbia funzionato nella capacità strumentale di registrazione e segnalazione dei missili o dei droni che vengono lanciati dalla Russia. Bisogna capire quanto è vero questo, quanto è vero il fatto che si stanno riducendo ulteriormente le scorte di strumentazioni antiaeree, quindi di Patriot, ma non solo. Il nodo è questo. Poi, come dire, non è che ci si fidi al 100% delle parole di Trump rispetto al fatto che niente è cambiato nel fornire supporto di intelligence e satellitare a Kiev. Repubblica, Meloni con l'Ucraina, qua la firma di Paolo Garimberti che cerca di capire un po' le parole di Meloni, per la prima volta chiaramente oppositive a Trump. Scrive Paolo Garimberti: è piuttosto scomoda la posizione di Giorgia Meloni, che rischia di cadere tra due sedie, quella europea, dove si è sempre seduta con riluttanza più per necessità che per virtù, e poi quella trampiana, dove aveva sperato di accomodarsi con tutti gli onori e un'eccessiva deferenza, ma è stata sbalzata dalle intemperanze del presidente americano, che hanno vanificato il suo piano di fare da ponte tra americani ed europei. Quindi, come dire, Meloni è tra due sedie, ma nessuna delle due è comoda per lei. Poi ovviamente il ragionamento di Garimberti continua ed è molto interessante. Allora, resto ancora su Repubblica, vi cito soltanto il titolo, poi ci torneremo su questa notizia che ci porta in Iran. Najmeh Amini, 23 anni, iraniana, condannata a morte per un post che la giovanissima ha pubblicato durante le manifestazioni soppresse nel sangue da parte iraniana del gennaio scorso, quando veramente i fiumi di sangue dilagarono nelle principali città iraniane. E Najmeh pubblicò un post

così i facinorosi, che poi a volte proprio con effetto di sabotaggio, a volte perché sono gruppi che sposano la violenza per la violenza, ma che poi vanno a inquinare, a alterare anche i risultati di manifestazioni, perché è stato impressionante nel caso di Parigi vedere alcune scene di vera e propria guerriglia urbana insieme ad altre scene dove c'erano i ragazzi con i docenti, con i genitori che manifestavano pacificamente, l'unica arma erano gli striscioni e gli slogan. Il Fatto Quotidiano: Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, la premier contro Trump, Conte e Bannacci. La destra PD, facciamo l'esegesi del titolo del Fatto Quotidiano, sono i riformisti del PD che hanno applaudito quando Meloni ha ribadito il convinto sostegno a Kiev. Siamo sul Foglio, si sta un po' sulla stessa linea, ma il taglio è completamente diverso. Disastri della propaganda russa in Italia. I cavalli di Troia ci sono e fanno rumore, ma che effetti hanno sui politici? I leader forti sono con l'Ucraina, l'80% dei partiti vota per armare Kiev. Perché chi finanze troll putiniani in Italia dovrebbe farsi rimborsare? E qui ovviamente c'è l'affondo del Foglio, assolutamente fermo sostenitore dell'Ucraina, quindi diciamo che si saluta in modo diverso all'indirizzo della politica italiana rispetto a quello che invece fa il Fatto Quotidiano. Il Giornale: Meloni a tutto gas verso il Consiglio d'Europa, in Parlamento intervento fiume della premier, attacca sull'energia. E poi ancora si guarda alla due giorni del Consiglio europeo per capire se il vertice europeo aprirà alle richieste di maggiore flessibilità del nostro paese. Il Giornale poi, tra i principali quotidiani, è quello che più di altri sta insistendo con la sua lente di ingrandimento sugli sviluppi, guarda ancora al caso Garlasco, con quell'addentellato di inquietudine che arriva per quanto emerso da possibili errori barra altro dei RIS nelle analisi del 2007. Spunta qualcosa in più secondo il Giornale: Pizzini, Garofano, PM, già l'evocazione dei Pizzini pone la questione su un certo piano, dice Pizzini, Garofano, PM per incastrare Stasi. La PM è Barbaini, quella che fece condannare Alberto Stasi nonostante appunto le due assoluzioni nel Garlasco 1. Novità, nuovi fatti. Nefaldoni emerge, scrive Rita Cavallaro oggi sul Giornale, il legame tra la toga Barbaini che fece condannare Alberto e l'ex generale del RIS che lo portò al fermo. Ecco la possibile traccia della fuga di documenti e non solo di soldi in contanti per salvare Andrea Sempio. E poi nelle pagine interne, insomma, si cerca di dettagliare meglio questa notizia. In realtà si parla di Pizzini, dove Barbaini cercherebbe, insomma, di forzare su Garofano per ottenere, per attivarsi da un punto di vista investigativo, Garofano ai tempi numero uno dei RIS. Però non è che ci siano tante altre notizie e soprattutto non ci sono documenti di supporto a queste notizie. Questo si aggiunge al fatto che sicuramente Rita Cavallaro, in modo anche molto trasparente e onesto, ha sempre portato avanti l'innocenza di Alberto Stasi, anche la teoria del complotto, di una regia ai danni dell'ex fidanzato di Chiara Poggi. Vedremo, al di là delle chiacchiere un po' anche dello show true crime che è emerso, quali saranno poi le conclusioni della procura di Pavia. Siamo sul Sole 24 Ore e si torna sull'energia. Il Sole ci dice qualcosa in più: Europa svegliati, questo in soldoni il richiamo arriva ieri dalla Presidente del Consiglio durante le comunicazioni al Senato. E poi prezzo del gas vicino l'accordo Unione Europea-Italia, e questa sarebbe una buona notizia, perché nel giorno in cui il governo è vicino a un accordo con la Commissione Europea per sbloccare il negoziato sul decreto bollette e introdurre un tetto al prezzo del gas, da Meloni arriva un nuovo richiamo all'Unione Europea sul carburante, sul costo della vita e sul costo e sulle capacità delle imprese di competere in uno scenario globale. Quindi oggi
tra oggi e domani dovremo vedere sciogliersi questo 2 punti, che si traduce in maggiore flessibilità, quindi scostamento di bilancio che non sia penalizzato da il patto di stabilità, e poi un accordo vero e proprio rispetto al prezzo del gas.

0: chiamatelo price cap, chiamatelo strategia calmiere, quello che volete, però insomma una Unione Europea che possa intervenire in modo più incisivo. Il Messaggero, ancora il Messaggero, per come dire continuità territoriale, ci riferisce delle condizioni del Papa. Leone fisioterapia e poi celebra la messa, ma il Perù sarebbe in forze. Allora, in un titolo ci mette veramente tanto il quotidiano capitolino, ci dice che Leone sta bene, ieri addirittura ha celebrato la messa, ha iniziato la fisioterapia per la rieducazione respiratoria, che è da, diciamo così, un percorso protocollare quando si subiscono interventi di questo tipo. E poi rispetto al fatto che si parla di una degenza breve, quindi di una settimana, ovviamente poi ci sono condizioni, diciamo così, per quanto riguarda il Papa, da valutare rispetto all'opportunità di un viaggio lungo fino all'America Latina e di un viaggio che proprio per il particolare tipo di volo e quindi di altitudine banalmente sottopone il fisico a una certa anche pressione atmosferica e soprattutto a uno sbalzo di pressione atmosferica. Questo metterebbe in dubbio il viaggio del Papa in Perù, viaggio a cui il Papa tiene molto. Questo era nell'aria, però ad aumentare i dubbi sarebbe stato proprio la presidente del Perù, che rispetto ai preparativi in corso per accogliere il Papa tra un mesetto circa ha detto però non siamo certi che possa venire proprio per il percorso sanitario che sta facendo. Vedremo, ovviamente restano sempre i nostri auguri al Papa. Però adesso, proprio sulle condizioni di Papa Leone e del tipo di intervento che ha subito e di quello che questo intervento implica anche come percorso di ripresa, vi faccio sentire l'intervista a Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
1: L'adenocarcinoma, scusami, perché non ho fatto passare.
2: Vai, vai. Prego.
1: L'adenocarcinoma del polmone è una neoplasia maligna, la cui prognosi però dipende da diversi fattori, ovviamente la dimensione e l'estensione locale del tumore, l'eventuale presenza di metastasi a distanza e le condizioni generali del paziente in grado di sopportare o meno lo stress dell'intervento e dell'eventuale successiva terapia. Nel caso del pontefice è legittimo pensare che l'intervento di lobectomia possa essere stato radicale, quindi portare ad una con buona probabilità alla guarigione. Ovviamente bisognerà attendere i risultati degli esami istologici condotti durante l'intervento ed essere più che certi che non vi siano metastasi a livello dei linfonodi asportati durante la procedura chirurgica.
2: Quanto si dovrà attendere per stabilire se saranno necessarie delle terapie?
1: Normalmente dopo un intervento chirurgico del genere i campioni asportati vengono sottoposti ad analisi anatomopatologiche, viene valutata la natura del tumore e vengono necessariamente valutate alcune variabili molecolari della neoplasia, che consentono ovviamente di definire le caratteristiche specifiche del tumore e consentire quindi di ipotizzare i successivi passaggi diagnostici e terapeutici.
0: Dell'Università Campus Biomedico di Roma, quindi ci siamo chiarite le idee un po' rispetto al percorso che il Papa ha davanti a sé. Vado a concludere velocemente la nostra rassegna stampa, restiamo sul Messaggero perché oltre alle condizioni del Papa ovviamente guarda in primo piano anche all'evoluzione delle indagini e soprattutto alla confessione dei due minori. Banda della minicar, presi due minorenni che dicono ci divertivamo così. Qua nella nazione, tensioni tra Meloni e Mosca, sconti sul gas, ora l'Unione Europea apre. E poi il caro casa per il taglio centrale, in un percorso che con QN ci porta da Roma a Milano, a Firenze, una notte con gli accampati in tenda contro il caro affitti. Gazzetta dello Sport, Champions, gioco di parole per la Gazzetta per parlare della seconda serata devastante per le italiane, quattro sconfitte, non era mai successo. successo clamoroso. Roma da 3-1, viene rimontata e perde con Real 3-4, e poi anche il Como cede al Feyenoord. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, e io però, rispetto agli scenari internazionali evidenziati anche dai quotidiani questa mattina, vi voglio portare in Turchia. Non va mai sottovalutato quello che succede in Turchia, anche perché la Turchia ha una capacità di intervento, di regia, di attore importante negli equilibri, tanto per quanto riguarda il dossier russo-ucraino, vedi Mar Nero, tanto quanto riguarda ancora di più, se vogliamo, il Medio Oriente, soprattutto per interessi nell'area, per le tensioni con Israele, e dopo che la Turchia, insieme al Pakistan, con l'Arabia, ha sottoscritto anche il patto della Mecca. Quindi di fronte a un Erdogan che sembra molto vincente, grande statista per quanto riguarda la politica estera, si ritrova invece a gestire come una politica interna che è estremamente tesa e conflittuale. Ieri c'è stato un blitz della polizia nella sede della principale televisione d'opposizione. Cosa sta succedendo? Cerchiamo di capirlo raggiungendo subito ad Ankara Mariano Giustino, corrispondente di Radio Radicale. Per Rubettino ha pubblicato Iran a mani nude, storie di donne coraggiose contro Ayatollah e Pasdaran. Buongiorno Mariano, che bello ritrovarti.
3: Buongiorno, grazie, un piacere stare con voi.
0: Allora, ci aiuti a capire che sta succedendo, perché forse ci siamo distratti noi, però la situazione di politica interna turca ci sembrava quantomeno nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, piuttosto stabile. Invece no?
3: No, al contrario, è molto dinamica e soprattutto involutiva. Erdogan vuole campo libero per tentare di essere eletto per la terza volta alla presidenza della Repubblica, e lavora per un totale, possiamo dire, addomesticamento del sistema partitico turco e dell'intero circuito dell'informazione indipendente online e radiotelevisiva. Infatti, dopo aver chiuso il più grande portale dell'informazione libera del paese, che è T24, ha ora messo sotto il suo controllo anche Halk TV, che è la più seguita emittente televisiva dell'opposizione. Ieri mattina la polizia ha fatto irruzione nell'edificio di Istanbul del canale televisivo nazionale, che era un canale nato nel 2005 e da allora voce dell'opposizione repubblicana e anche voce della generazione Z, da quando nel 2013 divenne faro del movimento popolare Gezi, che fece tremare, ricordate, il palazzo presidenziale con le più imponenti proteste di massa che si fossero mai registrate in Turchia da quando l'AK Party, il partito di Erdogan, è al potere. Ecco, il presidente vuole in sostanza che circoli una sola voce, la sua. Soprattutto, badate bene, perché deve spegnere i riflettori sul più grande scandalo finanziario che è esploso in questi giorni e dunque sta mettendo il bavaglio a tutti i media e ai giornalisti che osano diffondere notizie su quanto accade nel paese. L'opposizione denuncia un vero e proprio assalto contro la stampa libera e contro la libertà di espressione su ogni mezzo di comunicazione. Infatti il governo ha nominato un fiduciario per Halk TV, ha sospeso le trasmissioni dopo che la polizia aveva fatto irruzione nel palazzo. Ai dipendenti è stato vietato l'accesso all'edificio, è stato spiccato un mandato di arresto per 17 giornalisti.
0: Mamma mia.
3: Tra questi.
0: Ma in pratica era l'ultima emittente, quindi anche gli ultimi colleghi giornalisti che possiamo definire indipendenti?
3: Sì, guarda, che l'informazione politica, in particolare turca, come si sa, è veicolata attraverso canali indipendenti che spesso anche sono online. Pensate che sono canali come Mediascope, Halk TV, appunto, T24, eccetera, sono canali seguiti non sono soltanto semplicemente i canali più seguiti dell'opposizione, sono i canali più seguiti in Turchia, più addirittura più della televisione di Stato, che ormai è una televisione mainstream di propaganda del regime, per cui i turchi sanno bene che non la seguono.
0: È un'informazione condizionata e alterata alla necessità di Erdogan.
3: Un'informazione diciamo che tende ad addormentare le coscienze, non a svegliarle, e infatti seguono i canali indipendenti che sono spesso, come dicevo, online, e seguono i social. Attraverso i social che viene veicolata l'informazione, maggiormente chiaramente l'informazione in Turchia. I canali mainstream sono canali che trasmettono più che altro telenovele oppure la voce di Erdogan dalla mattina alla sera, di conseguenza non è una sono canali che vengono seguiti dalla maggioranza della popolazione turca, che tra l'altro è molto più giovane della nostra, sappiamo. E quindi questo è importante, ecco perché Erdogan si accanisce soprattutto contro i social. Sono stati chiusi account social di emittenti televisive di informazione, 190 in pochissime ore, migliaia negli ultimi giorni, per lo più di giornalisti o di politici, ma anche di account di persone che sui social postano informazione cose che accadono in Turchia e che il governo turco non vuole che si veicoli, che si circolino né in Turchia né nel mondo. Lo stesso mio account social,
0: che sappiamo che ha subito vicissitudini notevoli.
3: Sì, certo.
0: Ecco. Ma una domanda però, perché non si è alzata, secondo te, se non timida e esplorita, nessuna voce anche in Occidente rispetto a quello che sta succedendo in Turchia? Perché la Turchia è troppo importante in questo momento, appunto, rispetto agli scenari internazionali, perché in altri frangenti della storia Erdogan, per la sua attività, come dire, antidemocratica, di bavaglio rispetto anche alla libera informazione, c'erano state. Invece questa volta c'è un silenzio incredibile.
3: C'è un silenzio incredibile perché intanto l'opinione pubblica internazionale è distratta da due guerre che stanno devastando anche lo scenario internazionale,
0: certo,
3: e l'ordine medio orientale, come sappiamo, la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente, quindi è distratta da questo. Ma la Turchia è un attore che resta comunque in particolare per l'Europa e l'Unione Europea un attore importante, strategico importante, situato proprio al centro di queste guerre, e di conseguenza è sempre un paese che appartiene alla NATO, ha un apparato industriale militare molto avanzato, molto sviluppato,
0: e
3: di conseguenza svolge un ruolo importante in tutte le crisi regionali, in particolare.
0: Per tutte le crisi regionali,
3: in particolare a inimicarsi la Turchia. Questa è una delle ragioni principali per cui la comunità internazionale, ma soprattutto i decisori internazionali, non denunciano e chiedono conto alla Turchia di quello che sta accadendo al proprio interno, proprio interno, dove per esempio il Parlamento europeo ha in qualche modo, anche il Consiglio d'Europa, ha fatto sentire però la sua voce per quanto riguarda il perdurare dell'arresto di esponenti come della società civile turca, come Osman Kavala, che è in carcere, condannato all'ergastolo per motivi prettamente politici, l'esponente della società civile turca che ha praticamente considerato un prezioso esponente della società civile turca, che è ancora in carcere nonostante la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la CEDU, abbia più volte chiesto la scarcerazione.
4: La sua liberazione, infatti, no, la situazione è importante, ed è importante soprattutto proprio come cittadini consapevoli tenere accesa l'attenzione su quello che sta succedendo all'interno della Turchia. Grazie sempre Mariano Giustino, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
4: Grazie Mariano Giustino, corrispondente di Radio Radicale da Ankara, per Rubettino, Iran a mani nude, storie di donne coraggiose contro Ayatollah e Pasdaran.
5: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
6: Proposta musicale della settimana è Giornate perse di Marco Mengoni.

0: stato rispettato al minuto la notizia all'alba di questa mattina è che il DIP Blue, il documento programmatico di bilancio, è stato inviato alla Commissione Europea, al Parlamento, documento che appunto deve essere inviato entro il 15 ottobre, per poi entro il 20 il governo deve presentare il disegno di legge di bilancio e alle Camere. Qui c'è il percorso che è sempre piuttosto accidentato per arrivare ad avere la legge di bilancio, la manovra approvata entro il 31 dicembre. E visto che è così importante ovviamente la legge di bilancio per ogni paese, dunque anche il nostro, vogliamo anche quest'anno tornare a fare il punto di che cos'è la legge di bilancio, qual è il calendario, quali sono i rischi se il calendario non viene rispettato, con Alfonso Celotto nel nostro appuntamento con la Costituzione del giovedì. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, sempre con gran piacere, buongiorno.
0: Vi ricordo Alfonso Celotto, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3, lo seguiamo sempre volentieri anche su Instagram per Mondadori, vive il re, viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Professore, la legge di bilancio è in Costituzione?
1: La legge di bilancio in sé non è in Costituzione, ma è in Costituzione il bilancio. Cosa voglio dire? Voglio dire che ogni anno il governo deve sistemare la manovra, cioè deve sistemare i conti dello Stato, e lo fa una legge ad hoc. Questa legge ad hoc nasce negli anni 70, si chiama legge finanziaria.
0: Sì.
1: Noi siamo rimasti un po' affezionati a questo nome antico.
0: Ci piace.
1: È la legge che sistema le finanze.
0: Sì.
1: E fin dagli anni 70 questo risolve il problema che una volta l'anno fa i conti, no? E poi quando la famiglia fa il bilancio familiare, no?
0: Sì.
1: Settembre,
0: le entrate, le uscite, le spese previste, quello che mi serve.
1: Esattamente. Che cosa succede? Che essendo la legge di bilancio una legge necessaria e indispensabile, e qui andiamo nel punto succulento, viene approvata sicuramente, perché dagli anni 80 viene sempre approvata.
0: Beh.
1: Altrimenti si va in esercizio provvisorio, cose complicate, burocratese. Quindi che cosa accade? Accade che, essendo l'unica legge che viene approvata ed essendo una legge di spesa, tutti ministri, parlamentari, portatori di interessi cercano di salire su questo carro, perché sanno che se sei una legge di bilancio avrai la tua norma, la tua normetta, il tuo punto. Quindi la legge di bilancio diventa la legge più importante dell'anno, assolutamente, e tutti cercano di salire su questa legge, perché qualunque finanziamento, qualunque
0: qualsiasi progetto, ovviamente poi uno cerca,
1: certo,
0: di ottenere, cioè, perché quello è lì dove si decide tutto, anche i provvedimenti, diciamo così, ora è brutto dirlo, però anche provvedimenti minori. Infatti solitamente, anche in momenti diciamo non certo di vacche grasse come questo ormai da diverso tempo, però qualcosina da parte per accontentare tutte le varie,
1: sì,
0: i vari desiderata ci sono, anche quelli
1: soprattutto
0: non proprio nobili
1: in epoca elettorale, soprattutto che sempre si fa. Ecco, si fa sempre questo esempio, la campana di Rovereto, no?
0: Sì, che ci piace tanto.
1: Ci piace tanto. La campana di Rovereto la conosciamo, la campana appunto con i cannoni della battaglia del Piave in austriaci, quindi la campana della vittoria, campana molto simbolica, che però deve essere restaurata e servono fondi.
0: Ma tutti gli anni dobbiamo restaurarla.
1: No, per la campana di Rovereto. La campagna di Rovereto è un simbolo,
0: certo,
1: di tutte queste,
0: certo,
1: piccole e grandi spese giuste che vanno in finanziaria. Quindi cosa succede? Che la legge finanziaria, che partirà in questi giorni, che sta partendo, ha dentro centinaia, migliaia di emendamenti, di interessi, addirittura si arriva a 5.000 emendamenti, c'è cioè un numero gigantesco, spaventoso, con tutti questi tentativi di proposte, nobili e meno nobili, ok?
0: Sì.
1: Quindi da adesso fino a Natale sarà una battaglia per cercare di selezionare, setacciare questi emendamenti. Per cui la legge di bilancio, ora si chiama di bilancio, prima si chiama di stabilità, una legge fondamentale, che però diventa il veicolo per tutti gli interessi di uno Stato.
0: Ma
1: e si arriva faticosissimamente il 20 dicembre ad approvarla
0: sotto Natale, poi come dire incombe il panettone, quindi alla fine la soluzione
1: si trova sempre.
0: Ora però in realtà il passaggio che c'è stato adesso, quindi 15 ottobre, sì, puntualissimi, inviato alla Commissione Europea e all'Eurogruppo, potrebbero dirci
1: il documento programmatico,
0: esatto, il DPB, potrebbero dirci no, non va bene?
1: Sì, ce lo possono dire, ce lo dicono. è successo, ce lo dicono, ci hanno delle indicazioni, noi dicono attenzione, l'Italia sta spendendo troppo qui, poco lì, gli enti locali, i trasporti, e quindi a quel punto poi inizia tutta una serie di correzioni, per cui verso il 20, perché poi ci mette qualche giorno in più il governo, redige il progetto finale, e una volta redatto il progetto finale inizia la battaglia parlamentare, che quest'anno sarà alla Camera, perché poi ormai è stato questo strano monocameralismo di fatto, per cui la legge di bilancio si approva o di qua o di là, e quindi quest'anno alla Camera ci sarà questo lungo cammino con il faticoso tentativo di approvare la legge finanziaria, la legge di bilancio, con una particolarità, cioè? Sappiamo che nel 2027 si vota, quindi questa dovrebbe essere l'ultima finanziaria di questo governo e di questo Parlamento. Tuttavia, facendo bene i conti, le elezioni, che devono essere indette entro 70 giorni dallo scioglimento delle Camere, se si andasse a scadenza naturale, quindi il 13 ottobre, questo Parlamento dovrebbe ancora fare un'altra finanziaria, incredibilmente. Perché andrebbe a votare verso il 18 di dicembre.
0: Assolutamente, sarebbe ancora oddio, peggio e brutto come espressione, non ha nessuno un valore di giudizio quello che sto per dire. In realtà nel 2022, quando si è votato a settembre, abbiamo avuto una sorta di legge di bilancio a quattro mani, intendendo di due governi, no? Perché l'uscente governo Draghi aveva già in pratica cristallizzato la legge di bilancio, infatti i primi passaggi con l'Unione Europea, e poi quando Meloni si è insediata a ottobre, il governo Meloni ha messo appunto alcune cose,
1: ha
0: anche
1: ritoccato
0: quello...
1: e rifinito, sì, assolutamente.
0: Sì, sì. Invece
1: quindi
0: questa volta per
1: esserci un'ulteriore finanziaria del governo Meloni. Vedremo.
0: Questo ovviamente si lega alla data delle elezioni. Grazie professor Celotto, buon giovedì, buon lavoro.
1: Piacere, buon giovedì.
0: Grazie. Da qua a giovedì continuiamo a seguire Alfonso Celotto su Instagram, e poi assolutamente da leggere Viva il Re, Viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Tra poco vi porto sulla strada per cominciare a capire, con nuovo codice della strada alla mano, cosa cambia. Attenzione pedoni, e quindi tutti noi, perché prima o poi siamo tutti noi pedoni, ci sono norme che ci riguardano direttamente.

0: Allora, già ieri ci siamo soffermati sui quotidiani e questa mattina anche, perché ci sono giornali come l'Avvenire che tornano non solo a riproporre il tema, ma addirittura pongono un richiamo in prima pagina sul nuovo codice della strada. E direte, come un altro? Abbiamo appena salutato l'ingresso dell'ultimo, è vero, 2 anni fa, però evidentemente per motivi che sono stati reputati stringenti è stato elaborato un nuovo testo da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che dovrebbe diventare legge, se va bene, tempi più stretti possibili, entro la primavera, massimo giugno prossimo, altrimenti parliamo del 2028. Qua ci sono proprio, diciamo, degli step legislativi da dover seguire. E dicevamo, interessante la ripresa che fa questa mattina il quotidiano Avvenire, perché punta l'attenzione su una sorta di cambio concettuale, perché titola anche pedoni messi in riga, cioè il principio sottostante al nuovo testo è che ci vuole maggiore responsabilità di tutti, che la strada è di tutti e anche la prudenza, come dice Avvenire, deve essere di tutti, e quindi anche il pedone deve essere responsabilizzato rispetto all'attenzione e la prudenza. Ci piace questa nuova versione per quello che ne sappiamo, al netto poi delle diverse modifiche che potranno intervenire? Lo chiediamo, e dunque grazie per essere tornati ai nostri microfoni, a Giordano Biserni, presidente ASAPS, Associazione Amici della Polizia Stradale. Buondì, Biserni.
1: Sì, buongiorno a lei, gli ascoltatori.
0: Allora, le chiedo, prima di tutto, c'era bisogno di un nuovo codice della strada? Hanno ragione i nostri ascoltatori a dire, ma come un altro?
1: C'era bisogno più che altro di applicare seriamente quell'esistente, soprattutto con maggiori controlli e soprattutto senza andare a criminalizzare i sistemi di controllo a distanza della velocità, per esempio.
0: Autovelox e company.
1: Autovelox, eccetera. Quindi quando una riforma del codice nasce con la dichiarazione del ministero competente, abbassati i importi delle sanzioni, a me già questo mi crea delle grosse perplessità, perché il codice della strada non deve essere così amichevole o alla ricerca di consenso, deve andare a inserirsi in quelle che sono le dinamiche di rischio della circolazione, e vedremo, magari se c'è qualche minuto di tempo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: non tutto è andato per il verso giusto.
0: Perché in realtà, così vengo subito alla questione, c'è stato un abbassamento delle sanzioni minime, però è un abbassamento, mi si passi il termine, un po' ridicolo, cioè erano 26 euro, ora sono 25, oppure da 42 a 40 euro, quindi no, non è un abbassamento percepibile. Quindi...
1: Ma in genere, nella maggior parte c'è questo abbassamento, ma è la complessità dell'applicazione delle sanzioni da parte dei forze di polizia. Sarà un delirio. Io credo che molti agenti della polizia stradale, polizia locale, carabinieri, dovranno cominciare a prenotare ed andare a qualche psicanalista, qualcosa del genere. Li pensi? Cioè, gli aumenti e le riduzioni degli importi hanno delle variabili incredibili. Aumento del 10% quando la violazione è commessa da chi ha meno di 20 punti sulla patente, e di commettere la stessa violazione nell'arco di 5 anni
0: sì. Erano
1: patentate. Aumento di un quinto più 20% quando la violazione è commessa da un conducente in stato d'ebbrezza, tranne le situazioni di tolleranza zero, eccetera. Aumento di un terzo del 33% se in seguito alla violazione si è provocato un incidente senza legione alla guida con 0 punti da patente, che quando
0: no, perché mi perdoni se sorrido, ma lo sta leggendo drammatizzando in un modo che veramente ci restituisce il caos anche psicologico barra psichiatrico a cui stava facendo riferimento.
1: Già rende semplificato, facciano due aumenti ancora del 50% se la violazione è stata commessa guidando con patente sospesa con documenti falsi su un veicolo senza targa. Aumento del 100% sanzione doppia se la violazione è stata commessa. Devo continuare?
0: E poi lei no, mi ha reso bene l'idea.
1: Perché dovranno andare a farsi curare? Lei pensi, per il superamento dei limiti di velocità, in taluni casi, nei limiti di 50 km, la sanzione aumenterà di 5 euro ogni chilometro. Allora, 50 km all'ora, fino a 55 niente, perché c'era tollerato 5 sì. km, eccetera. Da 55 in poi il 5% vorrà dire che per arrivare fino a 60 saranno 25 euro, 30 euro. Se io supero di un chilometro, scusate, è 5, sono 5 euro, e quindi se pago entro 30 giorni sono 3,50 euro. E chi va a recuperare questa somma? Magari le spese di notifica sono il triplo, non so se si sono resi conto di questo o sì. se noi abbiamo letto bene, può darsi che non abbiamo
0: letto. Ma infatti l'ho detto, aspettiamo assolutamente il testo finale, perché poi c'è anche un passaggio parlamentare e ci auguriamo che
1: il testo finale è già stato approvato dal governo il giorno 13, adesso deve andare nelle due commissioni che prendere comprare non si modifica mica più.
0: Non si può modificare, o è così?
1: Di fatto sì, possono fare delle osservazioni da quello che risulta. Deve andare mi pare al Consiglio di Stato, deve fare due o tre passaggi che si prevede che possa entrare in vigore, forse, cioè sarà approvato definitivamente verso la primavera. Secondo noi non entrerà in vigore
0: è già stato detto che probabilmente slitterà al 28, quindi al primo gennaio del 2028.
1: Sono delle cose interessanti, sicuramente le banche dati, da parte l'acquisizione dell'accesso gratuito alle banche dati per le polizie locali, finalmente. Certe situazioni, il verbale, questo non so sia poi così positivo, scade da 90 a 45 giorni per la modifica, sì, è anche giusto, però molti comuni non gliela faranno per alcune tipologie di sanzioni a notificarlo entro 45 giorni, quindi salteranno, ci saranno le archiviazioni d'ufficio nei casi di errori palesi e gravi che potranno essere attivate appunto dal comando stesso che ha effettuato la sanzione, anche in presenza del ricorso al giudice di pace o al prefetto. Questo è sicuramente un aspetto positivo, ci sarà l'avviso bonario per alcune situazioni, e poi ci sono alcune altre metodologie di intervento sui pagamenti inferiori fino a 10 euro, le amministrazioni non precederanno alla riscossione coattiva, insomma tutta una serie di zone confuse. Ma vede, io voglio sottolineare due aspetti che invece secondo noi mancano e sono significativi e importanti. Allora, il primo appunto è quello che non si torna a parlare di contrasto serio alla velocità, se si pensa solo di abbassare gli introiti, eccetera. È giusto intervenire con regolarità, con misuratori di velocità omologati, tutta una procedura già in atto, eccetera. Però si ha la sensazione che la velocità venga indicata non come un fattore significativo, importante, più importante, ma quasi come una cosa che in qualche caso si può anche chiudere l'occhio.
0: Lei dice, quindi al di là di tutto c'è proprio anche un messaggio sbagliato che arriva da questo testo.
1: C'è un messaggio che dice calma, io sono anche convinto che negli accessi al contrasto della velocità, soprattutto in talune condizioni con l'uso dei misuratori di velocità, si debba un po' rivedere la situazione. Ma qui secondo me si sta criminalizzando il sistema, cioè noi veniamo da un sistema che ha creato i nuovi eroi, no? Grandi eroi che andavano a segare di notte misuratori di velocità, perché in Italia il vero problema non sono la sanità, la scuola, sono le velocità, signori. Noi dobbiamo metterci in testa che qui c'è il rischio enorme che nell'ultimo fine settimana 23 morti, nell'ultimo fine settimana di settembre 40 morti in un fine settimana.
0: Assolutamente.
1: Aspetto, mi lasci dire, se no mi dimentico.
0: Vada, non lo voglio interrompere, prego.
1: L'altro aspetto che ci delude è il contrasto alla distrazione alla guida. Ancora una volta non esiste la possibilità, come in altri stati, di contrastare a distanza, cioè verificare a distanza con un sistema di visualizzazione a distanza chi usa il cellulare, chi smanetta per fare la navigazione sul cellulare o guardare la serie o guardare la partita. Non c'è la possibilità di farlo a distanza, lei capisce, farlo in diretta da parte degli agenti diventa veramente così
0: complicato.
1: Molto complicato.
0: Certo. Già
1: la notte non è possibile, già quando comincia ad arrivare adesso la nebbia e la pioggia non è possibile, se non si fa neanche quando veramente ci sono le condizioni di poterlo monitorare e contestare attraverso un accertamento a distanza, non so, non si vuole far più serio anche su questo aspetto. Poi tutta l'altra cosa che ha detto lei sui pedoni,
0: ecco, almeno questo è una cosa positiva oppure no? il richiamo. Allora io lo dico, attenzione, è un richiamo di buon senso, perché in pratica si dice che anche il pedone, prima di attraversare, e deve attraversare, certo, sulle strisce, sì, no, deve verificare che la strada sia libera da rischi, quindi che se arriva una macchina, la macchina l'abbia visto e stia decelerando. Questo, torno a dire, si insegna solitamente ai bambini quando prendono confidenza con la strada. Ecco, però può anche avere un senso inserire il richiamo alla responsabilità che anche i pedoni devono avere. Vogliamo almeno culturalmente questo inserirlo come cosa positiva o non ci piace?
1: È in linea di massima positiva, ma contrasta con quello che è il traffico pedonale di questa società, che è fatto, lei consideri che se tu su 380 pedoni circa che sono già morti in un anno, vedi Osservatore Alpsapidana, l'unica associazione che dice in tempo reale l'andamento dei decessi dei pedoni e dei ciclisti, questo traffico pedonale spesso è costituito, e lo dice il tasso di mortalità, da anziani ultra 65 anni, spesso ultra 80 anni. Allora andare a chiedere tutte queste cose a un 80 anni che attraversa la strada è un po' difficoltoso, perché l'80 anni a questa sala di regia, che non è più quella di un trentenne,
0: certo,
1: di un quarantenne, di un cinquantenne, fa fatica a fare il calcolo e del ragionamento. Quella macchina che arriva mi avrà visto, che velocità va, io quanto tempo ci metto a attraversare, poverino, capisce? Quindi io ritengo che alla fine la responsabilità maggiore di coscienza stia all'automobilista.
0: Ah no, poi certo,
1: se uno
0: certo
1: sbuca all'improvviso dal pacchetto delle auto, allora il discorso, ma lì già la normativa attuale prevede il concorso della responsabilità del pedone in caso di incidente, ma quel pedone noi dobbiamo far finta sempre che sia nostro padre o nostra madre, allora saremo più prudenti, invece non lo facciamo, allora già il 60% circa la metà dei pedoni circa a più di 65 anni e moltissima più di 80-85 anni, cosa si può pretendere? La popolazione invecchia, c'è poco da fare, allora attenti a responsabilizzare un po' troppo, perché c'è questa fascia d'età che non corrisponderà mai a quel canone di attenzione,
0: sì, sì,
1: che noi pretendiamo.
0: Certo.
1: Allora qui bisogna che le due attenzioni trovino equilibrio. Io magari invece insisto da parte del quando il pedone utilizza il cellulare alla guida o le cuffie, quello sì che va sanzionato e va intercettato, i giovani e meno giovani, perché in quel caso noi spesso sommiamo due distrazioni, una del conducente dell'auto che guarda per vedere dove deve andare per fare la pellicena la sera, perché è importantissimo, e l'altro magari si ascolta musica o la lingua inglese con le cuffie, è chiaro che l'impatto diventa molto più probabile.
0: È stato chiarissimo, soprattutto nel farci capire che per la sicurezza delle nostre strade forse ancora resta molto molto di più da fare da un punto di vista normativo, ma anche culturale, di educazione. Grazie Giordano Biserni, torniamo presto a sentirci, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie, Giordano Biserni è presidente ASAPS, l'Associazione Amici della Polizia Stradale. Arrivano le news e subito dopo ancora noi.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Chuck, motore.
2: Azione. Vieni a giocare con noi.
3: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacolo.

0: doni possiamo fare nella vita. Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: In blu 2000 news.
4: Nel primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone al Policlinico Gemelli, il Papa ieri ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. E quanto si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano, Leone ha anche concelebrato una messa in una stanza appositamente allestita al decimo piano dell'ospedale. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, così Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo di oggi, ribadendo il pieno sostegno a Kiev. Replica Mosca: non sono fatti suoi. Intanto la notizia di questa mattina: il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. Il documento, approvato martedì dal Consiglio dei Ministri, conferma gli obiettivi programmatici del DPFP, cioè del documento programmatico di finanza anticipato nei mesi scorsi. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Il divieto su questi raid è stato revocato a causa della pericolosa interruzione nella trasmissione di intelligence e delle limitazioni all'utilizzo di Starlink durante i massicci bombardamenti di Mosca. È quanto annunciato Zelensky, il presidente dell'Ucraina, in un'intervista rilasciata al Financial Times. Quarta giornata di sciopero all'ex Ilva di Taranto. È cominciato lunedì con una decina di pullman. Numerosi lavoratori di Acciaierie Italia stanno andando a Bari, alla Regione Puglia, per incontrare alle 10 il presidente Antonio De Caro. Una notizia di cronaca sconcertante che arriva dal milanese: afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA in provincia di Milano, quando ogni giorno venivano messe a letto e vestite. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione. I due uomini sono addirittura accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. Condannata a morte per un post blasfemo sui social. È un'altra storia di violenza e repressione quella che arriva dall'Iran e riguarda Najmeh Amini, una studentessa di 23 anni arrestata durante le proteste di gennaio, affogate nel sangue dal regime. Calcio: Champions League amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli. La Roma viene rimontata e sconfitta sul campo 3-4 dal Real Madrid. Male anche il Como, finito KO 3-2 sul campo del Feyenoord. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in blu 2000.

0: Ancora qua con il nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì su In Blu 2000, dalle 7 alle 10, con la possibilità di ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Scenari internazionali in primo piano si intrecciano anche con la politica italiana ed europea, oggi Consiglio europeo, ieri le parole di Meloni, anche la critica a Trump rispetto all'intesa sul gasolio russo, tra l'altro a proposito di movimenti statunitensi che rendono più vicino alla Russia di Putin agli Stati Uniti, anche la proposta, secondo quanto riferisce il Financial Times, la proposta americana ai paesi europei di sbloccare una parte degli asset, dei beni sovrani russi, quelli congelati a inizio invasione su vasta scala dell'Ucraina, quindi nel 2022, di trasferirli in un fondo sotto la supervisione di Washington nel tentativo di rilanciare negoziati di pace. Ma vedremo. Intanto però è al Medio Oriente che vogliamo guardare, anche perché rispetto all'incertezza se Trump aspetterà le mid term per valutare poi di attaccare o meno in modo pesante l'Iran, arriva una notizia del primo piano della CNN online: l'esercito americano starebbe valutando l'utilizzo della madre di tutte le bombe, quindi non è un'arma nucleare, subito dopo il nucleare, cioè l'arma più importante e distruttiva che ha a disposizione l'esercito statunitense. Questo mentre il Medio Oriente sta preoccupando, e non poco, anche per quanto riguarda l'attivismo bellico degli Houthi in Yemen, che tengono in scacco l'altro stretto, quello di Bab el Mandeb, e è uscita la notizia che sarebbero strumentalmente aiutati anche dai cinesi. Tutto questo è tanto, lo so, ma ne parliamo con Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Studi Strategici Machiavelli, autore per Paese Edizioni di Minacce Ibride. Buongiorno, bentornato direttore.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, che attendibilità, quindi quanto è reale secondo te quello che ci sta dicendo la CNN, cioè che l'esercito starebbe valutando e come l'utilizzo di questa superarma americana?
1: Ma diciamo così che tutto è reale, tutto è distopico con l'amministrazione Trump. Quello che è evidente è che la superiorità militare statunitense, che è indubbia rispetto a qualsiasi forza sia nel mondo che nel Medio Oriente, non è riuscita a produrre una soluzione politica stabile, cioè l'obiettivo militare non si è trasformato né in una vittoria strategica né nemmeno in un equilibrio strategico, dove i flussi di traffico nello stretto di Hormuz e nello Yemen non si sono ripresi e sono diventati un'arma ibrida strategica sia dell'Iran sia dei suoi proxy.
0: Ma qualche mese fa si diceva prima o poi la Cina interverrà per calmierare la situazione, perché è vero che la Cina ha delle scorte importanti di materia energetica, però ovviamente le scorte prima o poi finiscono. E invece non solo, non sembra che la Cina abbia intenzione più di tanto di intervenire, ovviamente l'intervento sarebbe una moral suasion, chiamiamola così, sull'Iran, ma addirittura, se è vero quello che emerge a livello di notizie di intelligence, questa ripresa virulenta, bellica degli Houthi sarebbe possibile grazie proprio a delle componentistiche che tramite triangolazioni mi arrivano dalla Cina.
1: Ma questo non si è mai interrotto. Cioè, è chiaro che la Cina è un attore strategico per tutti gli interessi che ha a livello globale, ed è anche chiaro che la strategia di escalation portata avanti dall'amministrazione Trump con l'attacco virgolette illegale contro l'Iran ha fatto deflagrare il paradigma di sicurezza di tutto il Golfo Persico e pertanto oggi con le tecnologie innovative a disposizione di tutti è chiaro che le minacce aumentano in maniera quasi incontrollabile, perché abbiamo scoperto durante l'attacco del 7 ottobre che Hamas era diventata una potenza militare dal punto di vista missilistico, e non dovrebbe sorprendere che gli Houthi abbiano utilizzato le stesse risorse per costruire armi sempre più tecnologiche, sempre più potenti e sempre più minacciose, in grado di influenzare sicuramente, anche senza attaccare, la sicurezza in tutto il Golfo. Certo. Ed è questo, diciamo, che ho sempre segnalato, cioè la capacità, no, non c'è bisogno di bloccare, di attaccare sempre lo stretto di Hormuz piuttosto che altre top points strategici. Basta minacciarli e questo influenza in maniera sistemica tutta l'economia mondiale, perché da quelle strozzature geografiche naturali nascono delle potenze.

0: reati, ha fatto appunto deflagrare il sistema di sicurezza collettiva sia a livello europeo, come sta succedendo anche con l'Ucraina e l'Europa, sia a livello di Medio Oriente, e la Cina ovviamente gode di dal punto di vista strategico, ovviamente non dal punto di vista economico, ma così per adesso è chiaro che ha un vantaggio che quantomeno è geografico.
1: Su questo non ci sono dubbi. No, su questo anche perché dall'altra parte si fa fatica a capire quale sia la linea strategica vera e se è una linea strategica lucida, guardando anche alle parole pronunciate nelle scorse ore da Trump, che ha detto: beh, rispetto all'Iran i loro leader sono tutti morti, forse mi sono spinto oltre, non so adesso con chi diavolo trattare. Quindi è stato anche più volgare, però insomma.
0: Questo denota anche la mancanza di una linea strategica che è dovuta al fatto che tutto il Deep State, che aveva una grande esperienza, tutti gli alti gradi militari, tutti i generali a 4 stelle sono stati licenziati dal Pentagono, dal ministro della guerra, e la rivoluzione che è stata portata avanti in tutte le strutture di sicurezza nazionale e internazionale, l'FBI, la CIA, il Pentagono, quindi le capacità di analisi degli Stati Uniti oggi sono affidate all'amministrazione Trump, che ha ovviamente delle personalità di alto profilo, ma che non riescono a contrastare o a fermare o a influenzare le decisioni estemporanee del Presidente.
1: Quale scenario si va ad aprire, o meglio, sono ancora più precisa? Secondo te, direttore, è inutile pensare che si possa arrivare a delle decisioni vere, serie e coerenti prima che siano celebrate ormai le elezioni di medio termine? Quindi dobbiamo queste 2 settimane, poco più, che ci separano dalle elezioni di medio termine statunitensi, aspettarci una dichiarazione via l'altra ancora più contraddittoria, ancora più involuta di quelle a cui siamo abituati finora da Trump? Cioè, mettiamo in conto questo, tratteniamo il respiro e aspettiamo il post medio termine?
0: Ma io non sono così affidato alle midterm. Quello che porta avanti il presidente Trump è un programma ben chiaro, ben evidente, ben pubblicizzato, che ho anche analizzato nel libro che hai citato recentemente, che è Project 2025. Quindi quello che la politica del presidente Trump è indirizzata quasi esclusivamente all'interesse virgolette nazionalista americano, e quindi le midterm le dobbiamo inquadrare in questo contesto, che prevede una, secondo le nostre analisi e secondo gli studi che abbiamo fatto, una torsione autocratica. Che vedono le midterm sì come un passaggio obbligato per adesso, a meno di una dichiarazione di uno stato di emergenza nazionale, ma che comunque non porterà a un indebolimento delle politiche del presidente Trump, anzi potenzialmente potrebbero inasprire la sua intenzione di accelerare su alcuni temi, per esempio l'accordo con la Russia, soprattutto se lui si sentirà minacciato da potenziali impeachment, perché se dovesse perdere il controllo di uno o di entrambe i rami del Parlamento. Quindi io prevedo che le midterm saranno una fase stabilizzatrice, ma una fase di accelerazione rispetto al programma del presidente Trump. Quindi questa è la mia secondo me le midterm porteranno a un'accelerazione del programma MAGA di tutta la parte repubblicana che ancora sostiene il presidente Trump.
1: Che scenario?
0: Quindi prepariamoci ad altri shock geopolitici. Io l'ho detto dall'inizio.
1: Sì, sì, è vero. Abbiamo le registrazioni delle puntate anche, l'ha detto anche da noi.
0: A gennaio del 2025, quando il presidente Trump si è

0: dato, ho detto questo è un cigno nero strategico, non perché non era previsto, ma per quello che ha comportato a livello di stabilità strategica a livello mondiale, perché il mondo è palesemente diventato molto più pericoloso, quindi anche se le intenzioni sono virgolette buone, ma ho i miei dubbi.
1: Sì, appunto. Sei troppo generoso dubbi, rispetto alle intenzioni.
0: Esatto. Il risultato l'abbiamo analizzato e previsto, è quello che il mondo con Trump 47 è diventato molto più pericoloso e anche in Medio Oriente, per tornare appunto alla tua domanda, deve abituarsi a quello che io ho definito una solitudine strategica, cioè il mondo deve abituarsi, come sta cercando di fare l'Europa, a camminare variando le alleanze, che è quello che aveva fatto il presidente Trump durante la sua ultima presidenza, cioè quello di formare e di riattivare alleanze strategiche regionali per tentare di contrastare le minacce che pongono l'asse del male, che era quello formato da appunto da Iran, Corea del Nord, Cina e loro proxy, al quale oggi purtroppo sta dando un contributo, virgolette, volontario, non lo so, anche il presidente Trump, perché questo cambiamento totale di fronte e tutte le azioni che portano a rilegittimare il Cremlino, la Russia e il presidente Putin e far capitolare l'Ucraina e indebolire l'Europa devono portare e stanno portando. Ieri sono rimasto abbastanza positivamente sorpreso dall'intervento della presidente Meloni, che ha messo in riga esattamente quali sono le prospettive se l'Europa, l'Italia e gli alleati, il gruppo dei volenterosi dovessero cedere alle pressioni, tra quella appunto che citavi tu, di non solo di aprire le riserve del gas, ma di restituire praticamente i soldi,
1: gli asset russi congelati,
0: che era quello che proponeva anche per l'Iran, restituire gli asset congelati iraniani, e quindi perché lui deve portare a casa non un risultato per la stabilità mondiale, ma molto probabilmente affari, che ovviamente vorrebbe influenzare l'economia americana, ma soprattutto quella del gruppo di oligarchi che oggi si è insediato alla Casa Bianca e che decide anche senza alcun mandato politico le sorti delle guerre. Quello che è successo ieri nuovamente con Starlink dovrebbe far pensare tutti quei paesi che vogliono affidare a questi oligarchi le tecnologie, le informazioni.
1: No, ma io credo che
0: del proprio paese.
1: Assolutamente.
0: Ha detto che è tornato indietro, non affiderà mai nulla né a Starlink né a Starshield e nemmeno a TL con i suoi.
1: Ma questo è evidente.
0: È evidente
1: oggi, infatti oggi è evidente quello che doveva già essere piuttosto chiaro a livello concettuale qualche anno fa. Dal concetto siamo passati alla concretezza, quindi come dire la prova plastica di quello che abbiamo davanti oggi rende evidente se tu vai in quella direzione o sei veramente masochista e suicida oppure non ci devi andare per il bene paese. Questo è in questo senso dico evidente, no? Perché
0: sì,
1: è proprio sotto gli occhi di tutti, è cronaca, quindi speriamo veramente che non ci siano dubbi e tentennamenti, soprattutto che l'Europa e i paesi singoli dell'Unione Europea procedano velocemente, il più velocemente possibile, verso un'autonomia, un'indipendenza, perché questo diventa veramente parte essenziale della sicurezza. Direttore, grazie sempre.
0: Grazie a voi sempre e complimenti per i temi che trattate in questo telegiornale.
1: Grazie ancora a Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Studi Strategici Machiavelli. Io vi ricordo ancora per Paese Edizioni, ancora più importante leggerlo, Minacce Ibride. E adesso andiamo sul Mar Nero, ci siamo già stati prima nel passaggio che abbiamo fatto con Mariano Giustino, per capire la situazione che, sì, ho capito dalla regia che abbiamo problemi col collegamento tecnico che sto cercando di risolvere, però intanto introduco l'argomento, poi se non riusciamo oggi recuperiamo domani il contatto con Sofia, perché in questi giorni sappiamo che sono state colpite altre due navi nel Mar Nero e sono state colpite proprio molto vicino alla Bulgaria. Bulgaria che ha avuto una reazione, come dire, vibrante, però allo stesso tempo non ha puntato il dito contro qualcuno, e questo si spiega in diversi modi. Cioè, da una parte si richiama a gran voce l'importanza da parte del premier bulgaro Rumen Radev una maggiore presenza e una maggiore deterrenza della NATO, ma allo stesso tempo non si lanciano altolà nei confronti della Russia, non solo perché uno dice figurati se la piccola Bulgaria si mette contro la Russia, che comunque la Bulgaria ha le spalle coperte dall'Unione Europea, ma anche e soprattutto perché Radev in realtà fino all'altro giorno, non sappiamo se ancora oggi, però fino all'altro giorno era sicuramente filo russo, filo Putin. Quindi ci sono situazioni che si vanno ad intrecciare, ma che tirano direttamente in ballo un paese come la Bulgaria, che sicuramente fino a poco tempo fa se ne stava tranquilla e non temeva che ci fossero ingerenze o che ci potessero essere anche, diciamo così, delle minacce che proprio direttamente dalla Russia potessero arrivare. Allora, vediamo se riusciamo a collegarci. Volevamo raggiungere a Sofia Francesco Martino, giornalista di Osservatori Balcani, Caucaso, Transeuropa, proprio per farci dare una lettura di quello che sta succedendo, ma anche dal dibattito interno che si è aperto. Evidentemente abbiamo qualche problema nel raggiungere Francesco Martino, quindi al momento ci fermiamo qua, vediamo se l'interruzione e un po' di buona musica ci aiutano e migliorano anche la linea telefonica, altrimenti torniamo in Italia e passiamo ad altri temi.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenta.

0: È con noi Francesco Martino, lo raggiungiamo a Sofia, giornalista di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Buongiorno Francesco.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora Francesco, ci aiuti a capire quello che sta succedendo, anche come ricadute di dibattito e di riflessioni politiche, quello che sta succedendo sul Mar Nero. L'altro giorno altre due navi, no, sono state colpite da droni in quella che è la zona economica esclusiva della Bulgaria. Da parte del premier Radev, che si è guardato bene da formulare accuse precise all'indirizzo del Cremlino, però insomma ha detto basta, così non si può andare avanti, e ha chiesto, esortato maggiore protezione, dunque un effetto deterrenza più efficace da parte della NATO. Ricordiamo che Radev fino all'altro giorno, non so oggi, ma sicuramente fino all'altro giorno non aveva proprio in antipatia Putin.
1: Sì, hai fatto un buon riassunto della situazione. C'è da precisare che la Bulgaria è in piena campagna elettorale. Il 25 ottobre ci saranno le elezioni presidenziali, quindi naturalmente è una situazione che ha alimentato una forte polemica interna. I fatti li hai ricordati tu, tra l'altro i nuovi attacchi, quelli appunto del 13 ottobre, hanno rappresentato un'escalation, visto che le due navi colpite erano molto più vicine alle coste bulgare rispetto ai casi precedenti. Tra l'altro, una cosa che in pochi ricordano, questi attacchi sono attacchi mortali, due navi sono affondate, alcune decine di marinai, nonostante i tentativi di ricerca da parte delle autorità bulgare, risultano dispersi, le speranze di trovarli vivi sono ormai, direi, al lumicino. Detto questo, appunto, l'opposizione ha attaccato frontalmente Radev e la candidata a presidente appoggiata dal partito di Radev, che è l'attuale presidente, sì, la Iotova, proprio accusandoli di avere una posizione piuttosto prona nei confronti della Russia. Radev appunto ha detto che non ci sono prove sufficienti per determinare chi ha portato avanti gli attacchi, però ha chiamato a colloquio l'ambasciatrice russa in Bulgaria dicendo: non abbiamo prove, ma la logica, visto che le navi attaccate sono tutte ucraine, punta contro di voi. L'ambasciatrice ha menzionato la possibilità di provocazioni da parte di paesi terzi. Sì. La Bulgaria, naturalmente, vista la situazione, si trova in un momento particolarmente delicato anche dal punto di vista politico, quindi Radev ha in qualche modo tentato di riequilibrare questa sua posizione, ha chiamato sia Bruxelles che la NATO e ha tentato di organizzare un dibattito regionale sulla sicurezza della navigazione nel Mar Nero, coinvolgendo anche la Romania, la Turchia, gli altri due paesi NATO che si affacciano sul Mar Nero. Ancora di più, il Mar Nero viene a definirsi oggi come una zona di scontro, di guerra aperta, non soltanto tra la Russia e l'Ucraina, ma anche tra la Russia e, chiamiamo, il blocco occidentale, sì, la NATO, quindi sicuramente è tornato a essere uno dei punti caldi della politica e della gestione dei conflitti a livello europeo.
0: Tra l'altro, per guardare dall'altra sponda, anche la Turchia in questo momento è cauta, no? Mal sopporta, non c'è dubbio che ci sia caos e rischio nel Mar Nero, però sta, come dire, misurando anche le dichiarazioni e le azioni.
1: Sì, io direi, da parte bulgara, per tornare al paese da cui eravamo partiti, ci sono alcune considerazioni da fare. Una è di carattere prettamente politico. Radev fin dall'inizio si è posto come un fautore del dialogo con Mosca, dicendo appunto che la soluzione al conflitto non può e non deve essere militare, ma deve essere di tipo diplomatico. Dall'altra parte c'è anche la consapevolezza della Bulgaria di essere fondamentalmente in difesa, nel senso che uno dei dibattiti aperti dagli attacchi alle navi di queste settimane è il fatto che la Bulgaria non dispone di fatto di nessun sistema moderno per poter intercettare droni, ad esempio. Quindi secondo me la prudenza è dovuta appunto sia da un'impostazione geopolitica e anche ideologica, se vogliamo, di chi attualmente governa, ma anche appunto da alcune debolezze intrinseche,
0: certo,
1: appunto del sistema di difesa bulgaro. Non a caso appunto Radev ha rilanciato una collaborazione più stretta con gli alleati della NATO, perché sa che la Bulgaria non può da sola fronteggiare un'emergenza di questo tipo.
0: No, sicuramente ci sono vulnerabilità importanti. E tra l'altro però è stato lo stesso Radev a dire che ci sono delle indagini estremamente approfondite rispetto a un altro caso, quello delle 11 antenne utilizzate per le comunicazioni Starlink che sarebbero state incendiate. Sarebbe appunto un atto deliberato e non un cortocircuito, come qualcuno ha provato a dire in un primo momento.
1: Sì, in realtà appunto Radev e il governo hanno tentato di non dare troppa pubblicità a questo evento, che è stato reso pubblico da uno dei leader dell'opposizione. Però l'altro giorno, durante un'audizione parlamentare, appunto visto che il caso era emerso, Radev ha dovuto dire qualcosa, appunto, però invitando i servizi segreti a non dare troppe informazioni rispetto a quello che hanno scoperto finora.
0: Senti, ci stavi dicendo giustamente che soffiano i venti delle elezioni in Bulgaria. Ci aiuti a capire quanto saranno importanti, cruciali e forse con qualche sorpresa queste elezioni?
1: Allora, in Bulgaria il presidente è una figura soprattutto istituzionale, quindi non ha un potere esecutivo importante. Detto questo, naturalmente dopo la larga vittoria di Radev e della sua Bulgaria progressista, una ulteriore affermazione anche nelle elezioni presidenziali sicuramente rafforzerebbe ulteriormente questo momento, diciamo, di luna di miele tra il suo partito e l'elettorato. La Iotova, che è stata vicepresidente quando Radev per due mandati è stato presidente prima di lanciarsi appunto col nuovo partito nella politica parlamentare, viene oggi data con un largo margine rispetto al secondo, che è un esponente, diciamo, della destra conservatrice. Però si dovesse andare a un ballottaggio, come abbastanza probabile, i giochi potrebbero riaprirsi totalmente, perché altre logiche entrerebbero in campo. Quindi diciamo che appunto la Iotova, la candidata di Radev, per semplificare, è in vantaggio, ma i giochi ancora non sono fatti.
0: Chiarissimo, come sempre. Grazie Francesco Martino, buon lavoro, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, abbiamo raggiunto a Sofia Francesco Martino, giornalista di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. E adesso però torniamo in Italia, perché la notizia è veramente di quelle angoscianti. Abbiamo capito che si stava andando verso questa direzione fin dalle prime mosse dell'indagine, però ieri hanno confessato. Di chi stiamo parlando? Di due minorenni di 17 e 16 anni che hanno confessato di essere gli autori delle aggressioni con la minicar a Roma, quelle che poi hanno portato, recuperato ancora in terapia intensiva in prognosi riservata, all'attore Davide Iacopini. Ma poi si è capito che in realtà c'era una serialità, nel senso che erano state colpite e raggiunte anche altre persone. Allora, do una nota alla regia. Edoardo Izzo, giornalista dell'agenzia AGI, che avremo tra poco con noi, dice che lo chiamate ma poi cade la linea, che hanno attaccato e non si riesce a capire perché, e non si riesce a capire perché non si sentiva niente. E misteri delle linee telefoniche. Allora vediamo, se no lo chiamo anche col mio cellulare, facciamo una roba veramente cotta e mangiata. Allora, cerchiamo di capire meglio quello che sappiamo di questi due ragazzi. Sappiamo che uno dei due è figlio di un carabiniere, sono minori, quindi ci vuole il tatto, la prudenza, l'accortezza che doverosamente ci è richiesta nel trattare la notizia, però ovviamente vogliamo anche cercare di capire meglio perché le motivazioni che hanno dato questi ragazzi della serie stavano festeggiando il compleanno di uno di loro e dunque era solo un modo per divertirsi, ci fanno capire come ci sia anche uno scollamento dalla realtà nella percezione di quello che è stato fatto. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Edoardo Izzo, giornalista dell'agenzia AGI, buongiorno, bentornato Edoardo.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, ci dici tutto quello che sappiamo, soprattutto dopo la confessione dei due minori, erano loro gli autori delle aggressioni con la minicar. Di cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando di due ragazzi giovani, minorenni, di 17 e 16 anni, che per motivi ancora, diciamo, non chiarissimi, perché nella confessione a stralci, diciamo, sono frasi un pochettino scommesse, cioè la frase "ci siamo divertiti così" lascia pensare al fatto che sia stata una bravata, ma sono, diciamo, episodi ripetuti, no? Che vanno da inizio ottobre, e diciamo è abbastanza una situazione abbastanza surreale, nel senso che non è una bravata di una sola sera, no? Diceva, noi eravamo totalmente, diciamo, ubriachi, totalmente e invece sono degli episodi ripetuti, per carità, si sbaglia nella vita, e quindi anche un ragazzo giovane può sicuramente, diciamo, commettere degli errori, però quello che non convince, diciamo, gli investigatori è appunto il fatto che fosse, diciamo, una roba riguardante appunto solo una bravata, ecco. Bisogna capire bene, perché al momento questo loro dicono, no? Cioè questo lo dicono, cioè il movente è un gesto estemporaneo fatto per
0: divertirsi, senza considerazione
2: apparente
0: del rischio.
2: Esattamente, senza considerazione del rischio. Però è diciamo, il fatto che colpisce è che non è un evento singolo o comunque all'interno della stessa società, ma sono eventi ripetuti.
0: Tra l'altro sono due ragazzi, se me lo confermi, che hanno anche dei precedenti, o almeno uno dei due, non ho capito.
2: Sì, uno dei due ha uno dei due ha dei precedenti penali, l'altro no. Diciamo, quello che è sicuramente, il discorso lì è un che faccio sempre io. Quando siamo davanti a dei minorenni, io faccio sempre una distinzione tra maggiorenne e minorenne, ma non perché a 17 anni il ragazzo sia meno maturo necessariamente che a 18, ma perché proprio anche a livello penale c'è una differenza sostanziale. Allora, una delle cose che si possono ipotizzare è che loro stessi hanno valutato il gesto, eccetto quello che poi porta al fatto storico più grave, no? Che riguarda appunto il fatto di Jacopini, che è chiaramente ancora ricoverato in prognosi riservata, e quindi è un fatto molto più grave. Tutti gli altri sono fatti che sarebbero stati, tra virgolette, archiviati come bravata. Quindi loro stessi lo sapevano, cioè nella loro stessa testa sono stati archiviati come bravata quegli altri fatti, e quindi secondo me c'è anche questo da valutare, cioè nel senso che a 17 anni, cioè loro sanno, perché il codice parla in maniera diversa per un maggiorenne e per un minorenne, quindi loro stessi sanno che quei gesti sono una bravata, quindi hanno commesso ripetutamente anche per questo, cioè considerando il fatto che il rischio era effettivamente molto basso a livello penale.
0: Questo è vero, e anzi questa consapevolezza emerge anche in altre situazioni che vedono coinvolti dei giovani, dei giovanissimi, anche di alcune bande, no? Il sapere che la soglia di età in qualche modo mi difende dalle conseguenze più gravi, più serie, più impattanti, in qualche modo mi fa agire anche con una certa risolutezza e leggerezza.
2: Esatto, infatti, questa è la mia impressione personale, non è solo la mia, non è solo la mia, diciamo, io ho parlato con gli inquirenti, con gli investigatori, ed è una cosa che considero vera, perché e mi è capitato, come giustamente ti ricordavi tu, anche in passato di avere situazioni di questo tipo, cioè che quasi, cioè l'essere più giovane quasi mi dà una libertà di agire maggiore, cioè io ho meno paura delle conseguenze del gesto. Perché se noi togliamo Jacopini, che è sicuramente la cosa evidentemente più grave, è ancora ricordato il pronto riservato, è lotta alla vita e morte, gli altri sono episodi gravi dal punto di vista, diciamo, morale, ma che non portano delle conseguenze talmente tanto impattanti che a questi giorni viene in mente finirò in carcere, finirò, no?
0: Mi resta il marchio addosso, la mia vita può da qui in poi cambiare o prendere una direzione che non vorrei. E tra l'altro questo è anche il motivo per cui poi a livello politico, ma non solo, perché anche molti esperti, pedagoghi, analisti, psicologi stanno cominciando a domandarsi se non è il caso, anche proprio da un punto di vista penale, di rivedere alcune soglie di età, perché poi già un conto se hai 14 anni o se ne hai 16, un conto se addirittura ne hai 12, che proprio non sei perseguibile, no? Ci sono ovviamente degli step, quindi sono temi quanto mai attuali. Grazie Edoardo Izzo, vediamo se ci sono aggiornamenti, torniamo a sentirci.
2: Grazie a voi, ancora. Grazie a tutti.
0: Edoardo Izzo, giornalista dell'agenzia AGI, voce amica della nostra trasmissione da ormai da anni, uno storico. Allora, tra pochissimo, a proposito di psicologi, psicoterapeuti che veramente seguono il mondo giovanile, fortemente condizionato anche da tutto quello che la tecnologia virtuale sta portando per i nostri giovani, in realtà anche per noi, ne parleremo, e quindi pochi minuti, restate con noi.

0: cosa avevano in mente veramente i ragazzi, i due minori autori delle violenze, delle aggressioni con la minicar, quando agivano a danno, abbiamo visto in modo molto rovinoso nel caso dell'attore Jacopini, a danno dei passanti. I ragazzi hanno detto: abbiamo agito per divertimento. Sì, ma proprio in quei momenti tra di loro in macchina, tra un'aggressione e l'altra, cosa si dicevano? Erano perfettamente allineati, o come spesso accade in una coppia di amici c'è il gregario e quello invece con più e maggiore spirito di iniziativa? Queste non sono domande che mi pongo io, ma che ho letto, che ho fatto mie, perché le ho trovate estremamente interessanti e cogenti leggendo l'articolo firmato ieri su Repubblica Online di Giuseppe Lavegna, psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Nazionale Dite Dipendenze Tecnologiche. Buongiorno Lavegna, bentornato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Sai che mi ha veramente aperto un link di riflessione quello che scriveva ieri, la domanda: chissà cosa si dicevano, è vero? Perché è facile dire sì, va bene, per divertimento abbiamo agito, sottovalutando probabilmente gli effetti di quello che stavamo facendo, però tra di loro è possibile che almeno uno dei due non abbia avuto, non abbia palesato con l'altro un timore, un ripensamento?
1: Beh, capita spesso che in realtà questi comportamenti si rafforzano uno con l'altro. Io mi sono proprio chiesto questo: cosa facevano? Ridevano? Cercavano l'approvazione? Possiamo ipotizzare diverse cose, no? Volessero sentirsi forti, divertirsi, appunto impressionare l'altro. Non so se abbiamo anche i social all'interno di tutto questo, se l'idea era condividere qualche video. A me
0: sì, preoccupa, perché
1: però
0: c'era anche chi aveva ipotizzato qualche giorno fa che potesse essere contestualizzato anche in queste sfide, no? In queste challenging che si lanciano.
1: Sì, esistono questo tipo di sfide dove l'obiettivo è far male all'altro senza farsi vedere. Purtroppo girano, continuano a girare, ma qui non abbiamo elementi per dirlo.
0: Sì.
1: Però io parlerei anche del concetto di responsabilità, perché ragazzi di questa età, come dire, si accorgono benissimo del dolore che procurano nell'altro. Però anche a volte, no, se si accorgono benissimo che l'altro ha paura di andare avanti, magari in quel momento si interessa di più alla relazione dell'amico. Quindi cosa vuol dire? Che magari anche se uno dei due avesse detto sì, vabbè, ma dai, ma basta, l'altro, per far vedere che, come dire, era forte, hanno continuato. E questo ogni tanto dobbiamo tenerlo a mente, perché poi i ragazzi sono anche molto abituati a, come dire, a dare importanza al valore del gruppo, e poi se dentro immaginiamo anche le conferme dei social, sicuramente questo diventa importante. Io mi sono chiesto anche perché abbiamo sempre più ragazzi che fanno questo, e lì c'è un mondo. Io ho una mia convinzione che purtroppo sto vedendo oramai da tantissimi anni, da quando a mio avviso i social hanno un ruolo fondamentale, da quando il digitale ha un ruolo fondamentale, perché il digitale tende a dissociare la nostra capacità di provare emozioni da rappresentarle e trasformarle in sentimento, che sembra una cosa complessa ma non lo è. Vuol dire che noi siamo sempre meno capaci di cogliere lo stato d'animo dell'altro, di metterci nei panni dell'altro e di emettere comportamenti solidali nei confronti dell'altro. Cosa vuol dire? Che noi vedremo sempre più di questi fenomeni, perché non sentendo più l'altro, non stando più in relazione, da quando nasciamo non ci guardiamo più negli occhi e non abbiamo più questa capacità, appunto, di esprimere un sentimento, no? Di mettermi dall'altro lato, questo processo porterà sempre di più a quello che vediamo. Io lo chiamo processo di disumanizzazione, ma penso che lo stiamo vedendo sempre più e con maggiore frequenza, e penso, scusatemi la ripetizione della parola, che tutto questo nasca appunto anche dall'impatto forte che ha il digitale, anche dei modelli che stiamo sdoganando all'interno dei social.
0: Tra l'altro, prima parlando con il giornalista dell'AGI, Edoardo Izzo, che ci ha aiutato a rimettere insieme un po' i pezzi anche degli ultimi sviluppi dell'indagine, oltre a la confessione dei due ragazzi, ci diceva che come dire, anche convinzione un po' degli inquirenti, comunque la proponeva come riflessione, che i ragazzi facciano anche un calcolo molto molto freddo, cioè tanto finché non ho 18 anni mi posso permettere di fare cose che invece poi potrebbero avere delle conseguenze più impattanti nella mia vita, e quindi che ci sia anche un calcolo ancora più cinico?
1: È possibile, purtroppo queste frasi le abbiamo già sentite tante volte, è capitato anche a me per alcuni casi che ho seguito. Guardi, io penso che ci sia proprio anche una questione, ripeto, di modelli. Fino a qualche anno fa, quando qualcuno commetteva un delitto, ci si nascondeva, non so se si ricorda, ma all'interno, anche quando arrivavano a prendere chi aveva compiuto un delitto, si nascondeva, non voleva farsi vedere il video. Guardi oggi la gente si mostra, anzi si sistema a favor di camera, quindi abbiamo sdoganato un modello che, come dire, è duro, è cattivo, è figo. Questo purtroppo dobbiamo tenerlo a mente, e poi ci siamo dimenticati completamente di educare i nostri figli al rispetto.
0: Ma come si fa? Cioè, ora, uscendo ovviamente dal caso, perché ovviamente facciamo un discorso che si può assolutamente essere allargato, come si fa a educare i ragazzi al rispetto dell'altra persona, all'empatia, no? Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso, ma proprio anche di metterli più in sintonia e in ascolto dell'altro. Quindi l'educazione, quella, questo si fa, questo non si fa, già insomma vediamo dei genitori molto molto morbidi, ma soprattutto come si fa a educare all'empatia?
1: Allora, la cosa più semplice per educare al rispetto, le dico questa frase che secondo me sintetizza: dobbiamo saper dire no e tenere quel no. Il rispetto inizia quando io dico no: no, questa cosa non si fa, no, questa cosa non va bene, no, non è il mio consenso. Ma il rispetto si può insegnare attraverso appunto anche il buon esempio degli adulti. Un figlio che ci osserva quando abbiamo a che fare con qualcuno che magari non ci può rispondere, no? Un cameriere, una persona che è in difficoltà, qualcuno sui social, e noi siamo sempre aggressivi, irrispettosi, che cosa gli stiamo trasmettendo? Cosa stiamo passando? E poi l'idea che i nostri figli siano impuniti è qualcosa che abbiamo sdoganato noi adulti, ed è legato, io ci ho scritto un libro che si chiama Troppo amore è troppo controllo, troppo allarme, noi li difendiamo troppo, non li mettiamo mai, noi ci sostituiamo a loro, e invece il rispetto è proprio farti vivere l'esperienza. Farti vivere attraverso, io ho fatto il libro per l'educazione civica che parla proprio di questo, l'ho chiamato patentino del rispetto, cioè si può insegnare rispetto facendo mettere i ragazzi nei panni dell'altro, e noi questo esercizio non lo facciamo più, perché dal lato abbiamo ragazzi che non riescono a reggere i no, non riescono a reggere la frustrazione, non riescono più a reggere la noia, no? Se ascoltiamo le dichiarazioni di questi ragazzi, erano annoiati.
0: Sì, sì.
1: E come mai diventano tutti annoiati? Perché nessuno si prende carico del fatto che il 60% degli adolescenti non desidera più. Guardate, non desiderare più, a mio avviso, è una delle cose peggiori che possa succedere.
0: Sì. No, è vero, perché il desiderio mondo è un po' la molla della vita, no? È quello che ti aiuta.
1: È quello che ti alimenta, è quello che alimenta, certo. È il motore vero della vita, però non desiderare più vuol dire non immaginare più un futuro. E quindi avremo sempre più ragazzi che, se stessi vivi, magari alzeranno l'asticella, con genitori che si sostituiscono a loro perché sono preoccupati, e da qui questo cortocircuito lo stiamo vedendo, ormai lo raccontiamo da anni, no? L'abbiamo raccontato anche in altri episodi qui. Io purtroppo penso che da adulti dobbiamo tornare a fare da adulti, non chiedere sempre perché i ragazzi fanno questo, perché fanno quest'altro, ma forse come li possiamo aiutare, come possiamo dargli una mano. A mio avviso, passare dal perché al come può essere veramente fondamentale in questo momento qui.
0: Ma invece come si può intervenire nel momento in cui ormai, come dire, il danno è fatto? detto, no? E torno a dire, mi riferisco a queste ragazze, ma non solo, cioè nel momento in cui ragazzi anche grandi, comunque a 17 anni non sei più un bambino, arrivi a 17 anni, arrivi con un percorso che non ti ha portato a essere empatico, non ti ha portato a conoscere, ad avere in considerazione il rispetto per gli altri o comunque per le regole, ecco, si può recuperare, ci sono veramente margini di percorso che ti possano portare a capire quello che hai fatto e ad acquisire rispetto ed empatia?
1: Assolutamente sì, si può attraverso un percorso di tipo anche psicologico, ma sicuramente il primo passaggio deve essere avere, come dire, responsabilizzare questi ragazzi. La responsabilità è qualcosa dove loro devono starci dentro. Cosa voglio dire? Vuol dire che anche questo è un altro tema che noi dovremmo tenere in considerazione. Noi non facciamo più piangere i nostri bambini, che non voglio dire che da oggi fateli piangere e fateli disperare, voglio dire che ogni tanto bisogna stare nella sofferenza, nel dolore, devono capire che se cadono a terra si possono rialzare, ma se ci siamo sempre noi a proteggerli e mettere i tappetini in gomma così non si fanno male. Non impareranno mai nulla. Ecco, beh, qui ce l'abbiamo, questi ragazzi devono adesso capire, per capire devono prendersi quel momento lì, devono stare nella sofferenza. Mi auguro che i genitori, come ho visto, non giustifichino questi gesti, perché non possono essere giustificati questi gesti.
0: Certo.
1: E quindi attraverso quel passaggio lì si responsabilizza un ragazzo. Se invece tutto è legato a qualcosa che, come dire, no? La prima frase dei ragazzi è uno scherzo, ma non può essere uno scherzo. E io mi auguro che in questo caso gli adulti facciano gli adulti e dicano: no, tu hai sbagliato, io sono tuo padre, sono tua madre, ti sarò vicino ugualmente in questo percorso, ma tu hai sbagliato, devi capire cosa hai sbagliato e devi starci in quella sofferenza, anche perché evitiamo di sdoganare l'idea che a 16-17 anni non hanno responsabilità,
0: ma perché ce l'hanno. Assolutamente.
1: Però è d'uso comune, quindi forse raccontiamolo di più anche noi, perché anche questa idea che vabbè, ma fino a 18 anni tanto pagano i miei. Anche questo messaggio qui, pagano i miei,
0: assolutamente.
1: È abbastanza inquietante, no?
0: Direi di sì. Grazie Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta. Presidente Associazione Nazionale DITE. E voglio proporvi anche un altro elemento che poi avremo modo, secondo me, perché merita veramente di essere approfondito, che ci segnala, perché è rimasto in ascolto e ci sta seguendo, Francesco D'Arrigo, il direttore dell'Istituto Studi Strategici Machiavelli, autore di Minacce Ibride, perché ci sta dicendo: attenzione, perché si guarda all'aspetto educativo e non anche a quello sovversivo. Perché? Perché dice: attenzione, alcune piattaforme di social media, TikTok, ma non solo, in realtà sono già strumenti di guerra cognitiva e hanno come obiettivo proprio i nostri giovani, e sono gestite da algoritmi di proprietà dei tecnoligarchi di cui stavamo parlando proprio prima, e dall'esercito cinese. Guardate, questo è un aspetto che vogliamo assolutamente indagare, quindi se ancora al microfono, all'ascolto, Francesco D'Arrigo è già prenotato settimana prossima per parlarne. Quindi i nostri giovani, su cui l'aspetto educativo è assolutamente importante, perché tutto quello che ci ha detto Giuseppe Lavenia credo che sia riscontrabile in esperienza da tutti noi, ma questa nuova minaccia, anche i nostri giovani sono obiettivo e possono diventare strumento degli attacchi ibridi, delle minacce ibride. Quanti spunti arrivano dal nostro Buongiorno in Blu, grazie anche proprio ai nostri ospiti. Allora, tra pochissimo le news, di nuovo aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi Ultima Ora Insieme.

0: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: Mamma, io mi annoio.
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto questa mattina la sala stampa vaticana. Il decorso post-operatorio è regolare, il pontefice ha ripreso a camminare, ha spiegato ieri sempre la sala stampa della Santa Sede dopo l'intervento il 13 ottobre per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nel pomeriggio di ieri il Papa ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina ancora una notte di raid, almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi sulla regione di Kirovrad nell'Ucraina centrale. Gli attacchi durati circa 10 ore hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali, riferiscono fonti locali. Dopo le notizie sulle limitazioni nell'uso da parte dei militari ucraini di Starlink, il miliardario Elon Musk ha chiesto le dimissioni del presidente ucraino. È giunto il momento che Zelensky se ne vada, scrive Musk su X. E il presidente ucraino afferma i raid sulle raffinerie russe riprenderanno. Attacchi ucraini hanno colpito questa notte la regione russa di Ryazan, incendiata una raffineria. Avvia oggi il Consiglio europeo, sul tavolo la guerra in Ucraina, l'energia e i temi economici. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump con Putin è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, ha detto ieri la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ha ribadito il pieno sostegno a Kiev. Le aggressioni con la minicara a Roma, denunciati 2 minorenni che hanno confessato: quella notte ci siamo divertiti.
1: Quella notte ci siamo voluti divertire così. Una confessione semplice quanto sconcertante, quella degli autori delle aggressioni a bordo di una minicara a Roma, fermati nella tarda serata di ieri da carabinieri e polizia locale. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, già interrogati dai magistrati di Piazzale Clodio, che nei giorni scorsi avevano aperto un'indagine per tentato omicidio e lesioni. I giovani, denunciati a piede libero, hanno ammesso le proprie responsabilità. Il fascicolo verrà ora inviato per competenza alla procura dei minori. Per dare loro un volto e un nome, decisiva è stata la testimonianza di un meccanico a cui gli investigatori sono risaliti da un adesivo attaccato sulla microcar. L'uomo ha raccontato di aver montato una luce rossa vicino alla targa, fornendo le generalità del proprietario, il 17enne figlio di un carabiniere. Da lì, tramite i social del giovane, gli inquirenti sono risaliti anche al suo amico. I due hanno un precedente per furto commesso insieme. 7 le aggressioni tra Monteverde e Testaccio compiute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime, l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: sempre il buongiorno in blu. E voglio proporvi un tema di assoluta importanza e riflessione, guardando anche a un congresso internazionale che si apre domani, per chiudersi poi domenica, all'auditorium dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Lo splendore dell'umano, custodire la fertilità, curare l'infertilità. Tema quanto mai attuale per due motivi, due ordini. Uno, quello demografico, con gli allarmi che ormai costantemente arrivano da tutti gli istituti di indagine, osservatori, statistiche, poi dalla politica stessa, no? L'Europa tutta e l'Italia, ahimè in particolare, affrontano tanto un inverno quanto un'era glaciale demografica. E allo stesso tempo e parallelamente, le due cose vanno insieme, poi ovviamente hanno delle specificità, vediamo aumentare, proliferare ovunque proposte, percorsi, pacchetti che propongono appunto di accompagnarti nella procreazione medicalmente assistita. Quindi dal punto di vista della ricerca e della tecnologia c'è veramente un fiorire costante di innovazioni, di metodi che pare ti offrono a qualsiasi età la possibilità di diventare genitori, sia che si parla di congelamento degli ovuli, dello sperma, oppure anche di trattamenti specifici per renderti fertile anche oltre ogni orologio biologico, e addirittura si arriva a una sorta di volantinaggio nel cassetto della posta. Ecco, di questo stiamo parlando. E allora ci chiediamo: non stiamo prendendo una deriva pericolosa che prima di tutto annienti, come dire, l'educazione alla fertilità e quindi anche la cura e la prevenzione da un punto di vista della salute e della fertilità uomo e donna? Buongiorno, grazie per essere ai nostri microfoni a Monsignor Claudio Giulio Dori, presidente dell'ISI, che è l'Istituto Scientifico Internazionale Paolo VI, e assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, grazie per questa occasione, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, perché quando si parla di fertilità o infertilità viene tradotto appunto o come allarme demografico o come, diciamo, domanda che trova una risposta in tutto quell'apparato scientifico, tecnologico, di programmi e di soluzioni tecniche, mi verrebbe quasi da dire. Perché non si parla e non si propone più una riflessione sull'educazione?
1: Sì, una parola per spiegare un po' cos'è l'ISI. L'ISI celebra i suoi 25 anni, questo è il congresso, ma non solo celebrativo della ricorrenza, è un grande congresso internazionale proprio per entrare più nello specifico e in profondità su questioni davvero molto complesse. Quindi è un dono fatto dall'Università Cattolica, Facoltà di Medicina, Policlinico Gemelli, all'epoca al Papa San Giovanni Paolo II, ma ovviamente a tutti i pontefici, proprio per contrastare ciò che stava esplodendo negli anni 90 e che oggi ha un ulteriore grande sviluppo, cioè la fuoriuscita dell'atto umano più importante, che è quello del generare la vita, dalla relazione di coppia, dall'unione sessuale, certo, per essere trasferito ai laboratori. E quindi questo grande sviluppo tecnologico, questa applicazione al dono d'amore che genera vita, ha trasformato in un atto tecnico di produzione della vita, pone una serie di questioni etiche, ma poi vedremo anche mediche, molto molto rilevanti. Così è stata creata questa sezione che include anche il già presente Centro per la Regolazione Naturale della Fertilità, quindi tutto il tema della custodia della fertilità, del saper promuovere un'educazione in questo senso. È stato aggiunto questo centro clinico per accompagnare le coppie a una generazione naturale anche laddove ci sono problemi di infertilità, evitando di ricorrere a tecniche improprie rispetto all'atto umano. In questi 25 anni questa ricerca scientifica di alto livello, alternativa all'abrogazione medicalmente assistita, ha prodotto dei risultati straordinari dal punto di vista della ricerca, perché non si fa più ricerca, non si fa più diagnosi, si ricorre subito a una tecnica alternativa, quindi grande, diciamo, contributo alla ricerca scientifica, e poi un aiuto reale, concreto alle coppie, e diciamo anche la percentuale dei risultati per questa via di approfondimento scientifico è più alta anche rispetto ai risultati della PMA. Insomma, viaggiamo tra il 15 e il 18% di tentativi, diciamo che la PMA sta più vicino al 15% e non sì. al 18%. Ecco. Sì. E in questo senso, al di là dei dati statistici che contano relativamente, quello che è importante è proprio la scelta etica di accompagnare le cose dentro la loro relazione d'amore a conoscere, a diagnosticare, a risolvere tutte le problematiche che si possono presentare, che quindi possono determinare un iniziale approccio infertile, ma riusciamo, ripeto spesso, a trovare la via per ridare fertilità all'amore di coppia.
0: E quindi il percorso dell'ISI, dell'istituto, e anche tutto quello che poi

0: propri della donna di tempi fertili e tempi infertili, e attraverso questo a quell'epoca si affrontava anche il grande tema etico della contraccezione, della
1: profilazione. È del 68, certo.
0: Poi il problema è diventato ancora più complesso, ma Paolo VI aveva visto giusto, guardate che se si tocca quel nucleo incandescente del significato unitivo e procreativo dell'atto sessuale, noi andiamo a scardinare l'unitarietà dell'esperienza umana e certo. Di fatto ci siamo progressivamente trovati di fronte a una serie di problemi, perché poi la sessualità viene vissuta dai giovani come un'esperienza emozionale senza più cogliere il senso di responsabilità nel dono reciproco, nella possibilità di generare la vita. I dati Istat ci dicono che i giovani non si sposano più, e se si sposa lo si fa in età molto avanzata, e ormai le donne quando partoriscono fanno a 34 anni e oltre. Quindi questo è un grande tema dove la procreazione medicalmente assistita affonda le sue radici anche di business, perché è un business.
1: No, dicevo, sono arrivati veramente a offerte di pacchetti con volantinaggio, credo si sia superato la qualsiasi.
0: Perché questi centri devono, per stare in piedi e funzionare, devono avere oltre 1000, gestire molti, almeno un migliaio di cicli l'anno, e quindi chiaramente hanno bisogno di alimentare questi percorsi. Ormai c'è una cultura tecnocratica prevalente, anche ginecologi o esperti del settore di fronte a un problema rinviano quasi immediatamente alla procreazione medicalmente assistita. Questo ovviamente crea una mentalità e anche, però poi i risultati sono, come sappiamo, ci sono poi le grandi questioni etiche, perché la legge 40 del 2004 aveva formulato alcuni criteri molto precisi che contenevano dentro un certo rigore etico anche l'utilizzo delle tecniche di protezione medicalmente assistita. Poi di fatto la giurisprudenza l'ha smontata pezzo per pezzo. Oggi purtroppo vediamo che si creano embrioni che si congelano, si impiantano più embrioni e poi si fa la selezione nel caso in cui iniziano il loro processo, ma oggi la vera novità è l'applicazione dell'intelligenza artificiale, cioè viene sviluppato un processo di selezione sui gameti, di intervento sui gameti, che sia maschili che femminili, per produrre fare il miglior prodotto possibile. Ma questo crea una mentalità per cui il figlio non è più lo scaturire dalle viscere profonde dell'amore, della relazione umana, ma è qualcosa di prodotto. E come ogni prodotto che si acquista o in qualche modo si realizza tecnicamente, determina un rapporto di oggetto di cui si dispone, non di soggettività. Infatti il Papa in Francia ha denunciato proprio questo.
1: Infatti, nel recente viaggio.
0: Stiamo perdendo il riconoscimento della dignità dell'essere umano dal concepimento al suo termine naturale. Questo resta il grande tema, la discriminante etica da cui non possiamo prescindere.
1: Però, Monsignor Giulio Dori, una domanda. C'è anche un ruolo della politica, intendo la politica a livello alto, non dei singoli partiti o delle singole legislature, per recuperare, proprio perché si continua a insistere su una demografia che insomma sta registrando degli elementi negativi di un'importanza assoluta, proprio perché c'è uno sfilacciamento delle famiglie, non ci si sposa più, questo poi vuol dire anche instabilità dei nuclei che si vengono a creare, cioè un recupero di consapevolezza e di necessità di una educazione anche rispetto alla fertilità, perché non si possono sentire delle ragazzine giovani che non ne sanno niente, che sono convinte di avere tutto il tempo a disposizione, perché tanto poi con le tecniche di oggi, figurati, senza essere minimamente coscienti che poi sono tecniche anche molto impattanti e invasive sulla salute della donna.
0: Sì, c'è tutto il tema proprio della custodia della fertilità, infatti il tema, il congresso internazionale ha questi due versanti, la custodia della fertilità, perché è un grande dono.

0: direi l'espressione più alta. La scrittura fin dall'inizio, la Genesi, dice che il Signore benedisse l'uomo e la donna, fatti a immagine di Dio, disse loro siate fecondi, moltiplicati, è una benedizione. Noi non la custodiamo più come una benedizione, anzi per molti il fatto che purtroppo la sessualità sia anche la via di generazione della vita è quasi una maledizione, va rimossa. Poi questo genera, quando si va avanti con gli anni, invece l'attesa spasmodica, la ricerca ossessiva, e chiaramente avere a disposizione delle tecniche. Su alcune regioni ultimamente stanno finanziando il congelamento degli ovociti per dire alle donne tranquille, lavorate, fate la vostra carriera, la professione,
1: e poi tanto,
0: Però sono delle forzature. Adesso cominciano ad arrivare anche i primi studi scientifici sugli effetti di queste forzature, perché la procreazione medicalmente assistita in qualche modo è una forzatura nel concepimento, e questo comincia a far emergere dei risvolti anche di carattere medico-sanitario,
1: cioè
0: delle problematiche maggiori. E quindi il nostro congresso, questo ovviamente io sono il presidente della fondazione, non sono un medico, non voglio entrare dentro questioni che sono, ma ci saranno gli specialisti del settore che documenteranno tutte le questioni anche proprio medico-sanitarie afferenti a questi processi.
1: Guardi, e tra poco ci arriviamo anche noi, perché ho chiesto di essere con noi questa mattina anche alla professoressa Maria Luisa Di Pietro, chi meglio di lei, no, per affrontare
0: vicepresidente del Comitato Nazionale di Bioetica, esperta in questo ambito, ed è anche la direttrice di un centro di studi e ricerca sulla salute procreativa, che è un tema fondamentale.
1: Direi proprio di sì. Tema su cui dovremo anche tornare in futuro. Io la ringrazio per questa mattina, Monsignor Giulio Dori, buona giornata.
0: Grazie a voi per l'attenzione, ogni tanto ritornate su questi temi, perché c'è davvero bisogno di creare una nuova cultura.
1: Sì, direi proprio di sì. Grazie ancora, Monsignor Claudio Giulio Dori, è presidente dell'Istituto Scientifico Internazionale Paolo VI, assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica. L'ho citato ed è qui con noi. Buongiorno, bentrovata. Maria Luisa Di Pietro, vicepresidente del Comitato di Bioetica, direttrice del Centro Ricerche e Studi sulla Salute Procreativa dell'Università Cattolica. Buondì.
2: Buongiorno.
1: Allora, con Monsignor Giulio Dori abbiamo voluto inquadrare da un punto di vista proprio di senso, e se vogliamo anche politico in senso alto oltre che ovviamente umano, e anche di fede, il congresso che si apre domani, Lo splendore dell'umano, custodire la fertilità, curare l'infertilità. La prima domanda che le faccio è proprio questa, partiamo da un dato di fatto, cioè ricerche e metodologie nell'ambito procreativo negli ultimi anni veramente hanno conquistato sempre maggior spazio. Lo dicevo prima con Monsignor Giulio Dori, addirittura ci arrivano nella cassetta della posta delle proposte, dei pacchetti, la pubblicità come quello della pizza o del negozio che è appena aperto, ecco. Però allo stesso tempo vediamo che non c'è stato un avanzamento della consapevolezza e delle conoscenze rispetto alle cause dell'infertilità. Perché?
2: Allora, sì, perché buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno a lei.
2: E grazie per l'invito. E, allora, ovviamente si gioca soprattutto sulla dimensione dell'offerta. Ovviamente dietro tutta questa offerta c'è una, diciamo, ci sono anche interessi che non sono solo scientifici. Ma dall'altra parte manca proprio una alfabetizzazione sulle problematiche che si trovano alla base della condizione di infertilità. Si spende molto poco, si investe poco sia per la prevenzione delle condizioni di infertilità, perché accanto alle condizioni che accadono ci sono delle situazioni che potrebbero essere prevenute se si lavorasse sui fattori predisponenti ad una condizione di infertilità. Invece su questo, come su tutta la prevenzione, si investe molto, molto poco. Dall'altra parte si va alla ricerca di una soluzione nel momento in cui ci si trova di fronte ad una situazione di infertilità. Cioè, teniamo presente che la fertilità è una dimensione della salute della persona.
1: Certo.
2: Però non ci si pensa mai. La condizione di infertilità, cioè quindi di difficoltà di concepire o di impossibilità di concepire, che viene definita sterilità, arriva all'improvviso, è un ospite silenzioso. Ci si rende conto della situazione solo nel momento in cui si va alla ricerca di una gravidanza. Eppure bisognerebbe lavorare d'anticipo, perché così come lavoriamo per mantenere un buono stato di salute, alla stessa maniera mantenere la salute riproduttiva o preconcezionale, come la si voglia definire, è un lavoro come mantenere bene la condizione generale di salute.
1: Ma perché non c'è, se uno non ci pensa il singolo cittadino, però non ci si pensa neppure a livello, come dire, politico, culturale, istituzionale, le intelligenze paese, cioè perché non c'è una cultura della prevenzione in ambito della fertilità?
2: Allora, non c'è una cultura della prevenzione in generale, perché
1: ha ragione anche lei.
2: Sì, allora, perché innanzitutto non si vuole pensare al fatto che non si sia sempre efficienti al 100%. La prevenzione, la cultura della prevenzione dovrebbe partire dalle scuole. Fin dall'inizio, cioè quando noi insegniamo ad alimentarsi in un certo modo, a stare attenti a determinati comportamenti, cioè quindi deve essere un percorso molto lungo. D'altra parte, la prevenzione non è fatta solo di informazione, ma è fatta anche di formazione. Io posso informare su tante cose, ma se queste cose non aggradano o non garbano o non mi interessano, non le tengo presenti. Allora devo formare le persone, devo formare le coscienze a rendersi conto che ci sono determinate situazioni e che alcune scelte possono portare delle conseguenze per la salute in senso generale e anche per la condizione di fertilità, e motivare a fare determinate scelte. Quindi non è un lavoro che si basa solo sull'informazione, che tutto sommato è più semplice,
1: ma
2: che si basa anche sulla formazione. Ascoltavo prima la questione del social freezing.
1: Sì.
2: Ecco, c'è tanta informazione, ormai di social media se ne parla continuamente, ma non c'è alla base una formazione su che cosa significa generare, su che cosa significa congelare i propri ovociti e poi ricercare una gravidanza 10-20 anni dopo con un orologio biologico che va avanti in maniera inesorabile. Quindi non c'è proprio più la consapevolezza, e sarebbe anche necessaria una formazione al tempo. Questa è un'altra cosa che manca. E quando l'infertilità bussa alla porta e la coppia si deve confrontare con questa situazione, ovviamente, come per tutte le cose oggi, si vuole una soluzione immediata. Oggi non abbiamo una educazione al tempo, quindi veramente quello che dovremmo fare è investire sulla formazione fin da giovane età, sulla informazione, che è all'interno di un processo di tipo formativo.
1: No, è vero, questo assolutamente, ma sarebbe anche opportuno fare formazione all'informazione anche rispetto che cosa significa poi sottoporsi, proprio per la salute primariamente della donna, ovviamente poi anche del feto, è ovvio, e che cosa significa in termini di ricaduta fisica ma anche psicologica sottoporsi ai percorsi della PMA, perché anche questo mostra chiaramente che molte coppie, molte donne non sono preparate.
2: Sì, noi abbiamo fatto una piccola indagine su un numero di coppie che presentavano proprio problemi di infertilità e di sterilità, Abbiamo visto che il 50% delle coppie non era adeguatamente, i dati sono stati pubblicati nel 2022, non era adeguatamente informata sulle procedure e sui possibili rischi. Si punta al risultato, ma non si tiene presente qual è il percorso per arrivare a questo risultato. Uh-huh. Risultato perseguito, che è la ricerca del figlio, che molto spesso, per una serie di fattori legati alle tecniche e ad altri fattori, comunque sono gravati anche da situazioni patologiche. Se noi pensiamo che praticamente sono state fatte delle indagini, degli studi caso controllo, quindi praticamente mettere a confronto le gravidanze e le nascite dopo PMA e le gravidanze e le nascite dopo concepimento spontaneo, ed è stato visto ad esempio che il ricovero in terapia intensiva neonatale ormai è altissimo per i nati da PMA. Uno studio che è stato pubblicato nel 2026 mette in evidenza che quasi il 40% della terapia intensiva neonatale è occupata da neonati, cioè nel 40% dei casi i nati da PMA sono andati in terapia intensiva neonatale, versus il 5% dei casi di nati da gravidanze concepite spontaneamente. Allora, questo tipo di informazione non c'è. Purtroppo c'è la mentalità della commerciale di una fabbrica: io ti faccio vedere il prodotto, sì, vedi che bel bambino,
1: è così.
2: Non ti dico tutto il resto, e questo ovviamente ha delle ricadute importanti sia in termini di vite concepite e già appena nate e già magari con problematiche, sia il peso per la donna, perché poi se noi guardiamo tutto questo in un'ottica dello sguardo, diciamo, di chi è coinvolto in prima fila, è ovviamente prevalentemente la donna, anche in questa situazione di congelamento degli ovociti, del social freezing, è sempre la donna.
1: Sì, certo.
2: Perché invece di risolvere i problemi che portano una donna a chiedere il social freezing, tra cui problemi lavorativi, problemi, cioè abbiamo spostato tutto quanto avanti nell'età, no, si trovano queste situazioni, ma che sono sempre a carico della donna, del nato e ovviamente anche della coppia, perché poi ogni fallimento è vissuto in maniera ancora più grave, sì, più forte rispetto alla condizione iniziale, che era quella della infertilità.
1: No, infatti è devastante. Io penso, come se in modo diretto o indiretto, non so se conoscete persone, che è veramente devastante.
2: Certo, sì.
1: Ma per aiutare a fare, diciamo così, questa mattina, dare il nostro piccolo contributo quantomeno all'esigenza di educazione, chiarezza e corretta formazione e informazione, guardando i dati che sono portati avanti dal Centro per la Regolazione Naturale della Fertilità e anche dal Centro di Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa, quindi messi, diciamo così, a confronto con le pratiche PMA, quindi le medicalmente assistite, cioè sono risultati che qualcosa già nei numeri ci dicono, per essere proprio molto diretta?
2: Allora, l'ambulatorio dell'ISI, quindi dell'Istituto, sì, Scientifico Internazionale, che segue appunto le coppie, riporta dei dati molto interessanti, cioè in pratica anche non tenendo conto praticamente delle coppie che alla fine hanno deciso di non portare avanti il progetto di ricerca di una gravidanza, o delle coppie che hanno una sterilità insuperabile, perché è chiaro che con un approccio naturale si possono risolvere tante situazioni, ma non tutte, perché ci sono,
1: certo,
2: delle sterilità che non sono superabili. È stato messo in evidenza quindi il dato grezzo, compreso tutti questi altri aspetti, mette in evidenza che una tassa di gravidanza del 18%, che ovviamente è di successi del 18%, che è più alto rispetto alle percentuali che sono state riportate nell'ultima relazione del Ministero della Salute al Parlamento sull'attuazione della legge 40 del 2004, i dati sono del febbraio 26, dove si mette in evidenza che il tasso di successi per cicli iniziati è stato del 10% per la inseminazione intrauterina e dell'11,9%, quasi 12%, con tecniche come la FIVET o la ICSI.
1: Sì.
2: Ora, è chiaro che siamo su due livelli, cioè da un punto di vista, come potremmo dire, delle modalità, siamo su due livelli diversi. Da una parte abbiamo un approccio naturale, dall'altra parte abbiamo un approccio laboratoristico, diciamo.
1: Sì.
2: Però è interessante vedere come comunque c'è un tasso di successi molto alto, ok? E probabilmente una delle ragioni è questa, cioè quando ci si trova di fronte a una condizione perché poi è come vogliamo utilizzare i termini, di infertilità, diciamo, di situazione di difficoltà di concepire o di impossibilità di concepire, come nella sterilità, la prima reazione è quella di trovare subito una soluzione.
1: È così,
2: e
1: sì.
2: Quindi non si fa tesoro del tempo, cioè noi non siamo abituati a gestire il tempo, deve essere tutto, bisogna trovare una risposta veloce e spesso non viene fatta la diagnosi, perché è chiaro che un processo di accompagnamento della coppia laddove è possibile per un concepimento naturale richiede tempo per la diagnosi, richiede tempo per trovare l'approccio più adeguato dal punto di vista terapeutico, e quindi mi riferisco a terapie di tipo ormonale, a terapie di altro tipo di terapie, e questo richiede tempo e molto spesso questo tempo non c'è e quindi si vuole la risposta subito. Quindi è anche questo, per cui quello che noi vivremo domani o quello che le coppie, le persone andranno ricercando, noi lo dobbiamo preparare oggi. Cioè la vera sfida che noi dobbiamo abbracciare è quella di educare le persone.
1: No, ma infatti ci ha fatto capire benissimo come tutto ruoti proprio intorno a questo, a quella che lei giustamente ha definito formazione ed educazione alla formazione, quindi questo è veramente
2: noi
1: essenziale.
2: Lo stiamo facendo come centro di ricerca e studi sulla salute procreativa, ormai sono 9 anni che sto portando avanti anche all'interno dell'università con corsi fatti per i nostri studenti, con indagini tra i nostri studenti, adesso ne abbiamo conclusa una, dobbiamo elaborare i dati e poi pubblicarli, su 800 uomini per capire quali sono le loro conoscenze, perché quello che manca è proprio nelle donne, ma soprattutto negli uomini, la consapevolezza del rischio che corrono, anche semplicemente il rischio ambientale.
1: No, ma anzi, quella potrà essere un'ottima occasione, professoressa, se ne avrà voglia, di tornare a sentirci e continuare a battere e insistere su questo tasto che è essenziale. Io la ringrazio per questa mattina, le auguro a questo punto un buon congresso, si dice così,
2: grazie.
1: Si fanno gli auguri per i congressi, non lo so. Grazie veramente.
2: Grazie tante, buona giornata.
1: Buona giornata, Maria Luisa Di Pietro, direttrice del Centro Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa dell'Università Cattolica e vicepresidente del Comitato di Bioetica e una dei protagonisti del congresso internazionale Lo splendore dell'umano, custodire la fertilità, curare l'infertilità, che si apre domani all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Attenzione del GIUTO Fan Club, perché torna oggi e quindi anche questa stagione con noi Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Buongiorno Livio.
3: Buongiorno a voi, ovviamente un fan club che non esiste per fortuna.
1: Esiste. Per il tesseramento scrivete a me. Quindi. Allora, con Livio Gigliuto continuiamo a vedere come gli italiani rispondono alle notizie, alle parole, alle indicazioni, gli eventi che accadono tutte le settimane. E ci siamo lasciati, ricordo benissimo, guardando i borsini del consenso di Trump, Putin e Zelensky, anche oggi tre protagonisti che, ahimè, soprattutto per i primi due, si impongono sullo scenario internazionale. E quindi ti chiedo, è cambiato qualcosa? Vediamo maggiori consensi su Trump?
3: Ma allora non è cambiato tantissimo rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso, perché il trend ormai lo conosciamo. Donald Trump è diventato presidente degli Stati Uniti e gli italiani non che fossero entusiasti, però c'era un 34%, diciamo così, di fiduciosi, che tra l'altro erano soprattutto a destra. Cosa è cambiato? È cambiato che questo gruppo di fiduciosi italiani si è decisamente rimpicciolito. Siamo a un 15% di fiducia, non è il punto più basso che ha raggiunto Trump, perché è andato anche più giù dopo aver attaccato il pontefice, dopo aver attaccato il presidente del Consiglio, cose che ci sembrano lontanissime, ma in realtà così lontane non sono. Resta una tiepida diciamo percezione migliore nel mondo dell'elettorato di centrodestra, ma anche lì una differenza importante, perché l'elettorato di Fratelli d'Italia, che una volta era l'elettorato un po' più diciamo ottimista rispetto all'esperienza Trump, ora è praticamente il più pessimista, mentre il sentimento più alto lo registriamo tra gli elettori leghisti, e chissà che non c'entri anche quello che è successo negli ultimi giorni sul fronte USA Russia, no? Perché probabilmente questo incide pure sulla percezione che abbiamo.
1: Non c'è dubbio. A proposito di Russia, Putin invece continua a mantenere il suo zoccolo duro di consenso anche alle nostre latitudini?
3: Io sono un po' stupito.
1: Anch'io.
3: Perché il dato è anche lei, perché lei ovviamente ha già visto il dato e quindi sa quello che sto per dire, che la fiducia in Putin è in crescita, e questo diciamo è successo più o meno nell'ultimo anno con una certa costanza, però questa settimana Putin è più alto di Trump in termini di consenso, sta a un 16%, che è un po' non che gli italiani siano diventati diciamo così putiniani. Ci sono dei partiti
1: ci sono anche degli italiani, non nascondiamocelo, però sono veramente numeri esigui,
3: che hanno comunque diciamo una lettura diversa del contesto russo-ucraino. Però quello che sta succedendo è che evidentemente col passare del tempo quella guerra gli italiani la vedono sempre come più lontana, e i due protagonisti li vivono quasi come simili, paradossalmente, perché sale un po' la fiducia, soprattutto non è più ai livelli iniziali la fiducia in Zelensky.
1: E a quant'è la fiducia in Zelensky?
3: Allora, io vi dico questo: fiducia in Putin 16%, fiducia in Zelensky 23%, non dice quasi nulla questo dato di per sé, però due anni fa, tre anni fa, all'inizio del conflitto, quindi quattro anni fa, Vladimir Putin stava sotto la quota del 10% e Zelensky aveva un livello di consenso tra gli italiani quasi del 60%, molto molto alta. Qualcosa è cambiato proprio nel modo in cui noi stiamo vivendo quel conflitto, e ne stiamo vivendo i protagonisti. Sappiamo sempre chi è l'aggressore, la percezione più diffusa naturalmente è che la Russia lo sia, però qualcosa è cambiato rispetto all'inizio del conflitto, su questo non ci sono dubbi.
1: Venendo invece ai consensi interni, ci avviciniamo sempre più al 2027, anno delle elezioni. Non abbiamo ancora la data delle elezioni, se sarà fatta, le elezioni avverranno a fine naturale della legislatura oppure saranno anticipate di qualche mese, però sappiamo che molto si sta muovendo, non solo a livello di dibattito sulla legge elettorale, ma anche all'interno di schieramenti di centrodestra e centrosinistra rispetto proprio alle articolazioni, anche perché la nuova legge vuole che venga espresso fin dal momento dell'urna il candidato premier della coalizione. Per quanto riguarda il centrodestra, nessun dubbio, il nome è quello, Giorgia Meloni. E non è così chiara la questione nel centrosinistra, vedremo se arriveranno a una sintesi oppure no. Ma tra Giorgia Meloni che corre con Schlein, Giorgia Meloni che corre con Conte, ci sono risultati molto diversi?
3: Beh, abbiamo fatto un gioco, ovviamente, certo. Perché poi questo sondaggio non rappresenta il modo in cui gli italiani saranno chiamati a votare, perché gli italiani voteranno con un sistema proporzionale, saranno le coalizioni, sceglieranno i partiti, ma noi abbiamo chiesto agli italiani, diciamo, un periodo ipotetico dell'irrealtà. Domani ricevi una scheda elettorale, in quella scheda elettorale sono solo due nomi, il nome di Giorgio Meloni, il nome di Elly Schlein, chi voterebbero? E in questo caso una maggioranza direi piuttosto ampia, il 56% preferirebbe Giorgia Meloni a Elly Schlein. Questo dato, questa distanza, che tanto 12 punti, si assottiglierebbe arrivando solo a un 4% nel caso in cui, seconda ipotesi che abbiamo fatto, a essere candidata del campo largo non sia Elly Schlein ma sia Giuseppe Conte.
1: L'avete fatto contento?
3: In quel caso, beh, insomma, anche in questo caso non vincerebbe. Quindi chi resta contento in fondo è il centrodestra ed è sempre Giorgia Meloni, sarebbe comunque avanti. Però sicuramente ci sarebbe una contesa molto più aperta. E questo perché? Perché Giuseppe Conte sarebbe votato sia dagli elettori del 5 Stelle, ovviamente, che dagli elettori del Partito Democratico. Mentre se Elly Schlein fosse la candidata, perderebbe un pezzo di elettorato pentastellato e quindi avrebbe, diciamo, una minore efficienza come candidatura. Poi ovviamente ci sarebbe la campagna elettorale.
1: Sì, certo, l'abbiamo detto, è un gioco a due carte, però il discorso è proprio interno all'elettorato 5 Stelle, cioè o Conte o nessuno per loro, per una parte di questi.
3: E anche perché il ragionamento non è, e questo è importante capirlo, ovviamente lei l'ha già capito, non è anti-Schlein. Gli elettori del 5 Stelle non hanno un sentimento negativo nei confronti di Schlein, hanno un sentimento, diciamo, non positivo nei confronti di qualunque esponente riconoscibile del Partito Democratico che dovrebbero votare come premier. Per loro il prossimo presidente del Consiglio deve essere Giuseppe Conte, oppure deve essere, insomma, uno del Movimento 5 Stelle, se no non lo vivono come una cosa loro e quindi si disaffezionano all'idea di andare a votare. Nel mondo del 5 Stelle l'idea di andare a votare, diciamo, contro la destra non è forte,
1: non prende,
3: come lo è nel mondo democratico. Questo lo dobbiamo capire in vista della campagna elettorale.
1: Ma alla fine gli elettori che rientrano nella galassia del campo largo si sono chiarite le idee rispetto perlomeno alla modalità di scegliere il candidato premier, dunque il leader di coalizione?
3: Beh, diciamo che più tempo passa e più si fanno venire i dubbi anche loro, perché naturalmente è una vicenda difficile da definire, però devo dire la maggioranza degli elettori di quel mondo largo, che è appunto il campo largo, dice dovremmo sceglierlo con le primarie. C'è una originalità in questo dato. Come sapete, il sistema delle primarie è stato portato in Italia dal Partito Democratico, dal centro-sinistra, cioè il Partito Democratico è nato quasi esattamente 19 anni fa con le primarie, il 14 ottobre del 2007. Quindi è un sistema del Partito Democratico, ma a dirmi lo dobbiamo scegliere con le primarie non è soprattutto l'elettorato democratico, ma è soprattutto l'elettorato del Movimento 5 Stelle, che diciamo non ha una tradizione di primarie.
1: No, infatti. Velocemente, visto che abbiamo la nuova legge elettorale, se non interverrà la consulta, che prevede un premio importante di maggioranza o di stabilità, così è stato definito, per chi raggiunge il 42%, guardando i consensi sondaggi di oggi, centrodestra e centrosinistra, intendendo campo largo tutto insieme, se la giocano?
3: Se la giocherebbero totalmente, nel senso che sono due le cose che ci dobbiamo ricordare, sono due gli obiettivi delle coalizioni. L'obiettivo uno è fare il 42%, perché col 42% tu hai un premio di maggioranza molto importante, come sappiamo, perché ti dà molti parlamentari, però poi devi fare un voto più degli altri, perché se fai un voto più degli altri accedi a questo famoso premio di maggioranza. In questo momento le due coalizioni stanno proprio al confine di questo 42%, è leggermente avanti il campo largo, ma per esempio adesso il centrodestra ha in qualche modo avvicinato sul Chiama Nord, che vale circa un punto e mezzo, e quindi stanno lì al pareggio. Però dobbiamo dircela la verità, questo 42% in questo momento non è sicuro per nessuno, tutte e due rischiano di restare fuori, e questo forse alimenta anche qualche tentazione di pareggio che un po' gira quando parliamo, no? E quando ascoltiamo i, come si dice, no? I ben informati.
1: Vedremo chi avrà ragione. Grazie Livio Giuliuto, a giovedì prossimo, buon lavoro, buona
3: grazie
1: giornata.
3: Sempre a voi.
1: Livio Giuliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, e chissà se cosa e quanto hanno in mente in campagna elettorale i protagonisti e diversi schieramenti, hanno intenzione di guardare, coinvolgere e proporre politiche giovanili, quindi politiche vere per i nostri giovani, visto che abbiamo capito che quello che abbiamo fatto tutto finora in realtà non è che li ha tenuti molto in considerazione. E sapete, per i giovani è essenziale la formazione e poi il lavoro e poi una pensione. In quanti, se si sente anche dei giovanissimi che dicono dico, ah beh, tanto io so che la pensione già non ce l'avrò mai, questo non lo so, però sicuramente sempre più è giusto rispetto ai nostri giovani, giovanissimi per la verità, non soltanto a loro, tenere di conto l'importanza di fondi, di pensioni cosiddette, una volta si dicevano integrative, quindi di previdenza complementare. C'è un'iniziativa importante che arriva da Fast Forward Foundation, che è un ente filantropico. Il direttore Stefano Fanigliuolo è al telefono con noi. Buongiorno Fanigliuolo, ho sbagliato.
4: Fanigliuolo, buongiorno Fanigliuolo. Chiara, buongiorno ai radioascoltatori, grazie per questa occasione.
1: Grazie a lei per essere con noi. Allora, ci spiega bene questo progetto di previdenza complementare per gli studenti universitari, proprio perché sarà, ed è già oggi, ma sarà sempre più essenziale per i nostri ragazzi.
4: Sì, assolutamente Chiara. Beh, l'idea nasce da una domanda relativamente semplice: che pensione avranno i ragazzi che oggi hanno 20 anni, ma soprattutto chi li sta aiutando a pensarci? Ecco, noi come Fondazione Fast Forward lavoriamo proprio per aiutare le persone e le comunità a costruire questo benessere finanziario, provando a collegare elementi quali la previdenza e la salute attraverso anche la valorizzazione degli strumenti digitali come i pagamenti digitali, che evidentemente possono rendere i servizi di welfare più accessibili e anche più efficienti.
1: Certo.
4: U-Welfare, Chiara, è l'iniziativa che lavora proprio in questa direzione partendo dai giovani. Abbiamo siglato una convenzione con Euregio Plus SGR e con il fondo pensione aperto Pensplan Propi, proprio partendo da una considerazione: nella previdenza il tempo è uno dei fattori più importanti, quindi iniziare presto permette anche a piccole somme, a piccoli investimenti, di contribuire a quella che sarà una costruzione di un risparmio nel lungo periodo. Ma evidentemente per uno studente la pensione sembra un concetto lontanissimo, molto più cogenti sono le esigenze economiche del presente, che vengono percepite evidentemente molto più concrete. Ecco, noi cerchiamo di lavorare proprio in quello spazio per rendere più accessibile questo primo passo. La convenzione ha degli elementi interessanti perché innanzitutto non sono previste delle spese di adesione e quelle amministrative a carico dello studente vengono rimborsate fino ad un massimo di 5 anni. Sì, e c'è anche di più, perché come fondazione vogliamo anche sostenere le prime adesioni, le prime 100 adesioni, attraverso un contributo di 20 euro al mese destinato a questi studenti universitari che siano semplicemente in corso con gli studi e che ne versino almeno 10. Quindi Chiara, detto diversamente, con 10 euro versati dallo studente ne vengono accantonati 30 nella propria posizione previdenziale.
1: Beh, ottimo. Ma curiosità, quando voi approcciate i ragazzi affrontando, proponendo appunto questo, prima di tutto quello che è uno strumento, diciamo, di educazione, poi anche le possibilità, li trovate preparati i giovani, anche universitari, che quindi insomma hanno già un certo percorso alle spalle?
4: Ma bisogna dire che la convenzione è la parte, diciamo, finale di un progetto, la parte concreta, e arriva giustamente all'interno di un percorso che non può non passare dalla consapevolezza e dall'educazione, perché la risposta diretta alla tua domanda, Chiara, è: non li troviamo sufficientemente preparati, o non li troviamo sufficientemente preparati per quello di cui c'è bisogno per trasformare le informazioni in un'azione. Quindi noi vogliamo proprio lavorare affinché ci siano gli strumenti non solo per capire, ma anche poi per poter scegliere in autonomia quale possa essere il proprio percorso. In questo senso abbiamo coinvolto centinaia di ragazzi insieme ai nostri partner nelle attività formative, educative, cercando di usare innanzitutto un linguaggio vicino a quelle che sono le esperienze quotidiane di questa popolazione, quindi facendo anche domande molto concrete: come gestisco le mie risorse, che cosa significa iniziare a risparmiare. E la cosa interessante da condividere è che non c'è una preclusione a priori rispetto a queste tematiche, perché alla fine il 92% dei partecipanti alle nostre attività ha voluto dichiarare di essere pronto ad adottare dei comportamenti finanziari più consapevoli. Quindi, come dire, è sicuramente un'intenzione, poi va tradotta in azione, ma è un segnale evidentemente positivo.
1: Stavo pensando, giustissimo coinvolgere gli studenti universitari, ma non sarebbe opportuno cominciare a fare educazione finanziaria, quindi finanziaria barra welfare, già dalle superiori, almeno dal terzo anno delle superiori? Perché veramente in Italia siamo analfabeti da un punto di vista finanziario e previdenziale.
4: Ma sì, la risposta è sicuramente sì, Chiara, e quello che dice va anche nella direzione del lavoro che si sta facendo diciamo a livello comunitario, no? C'è un'ampia, diciamo, discussione rispetto a come rendere più semplice e accessibile il risparmio di lungo periodo, ad esempio attraverso quelli che sono chiamati i savings and investment account, cioè certo, i conti di risparmio e di investimento. Ecco, noi in questo momento ci siamo concentrati sulla popolazione universitaria, ma è evidentemente opportuno il senso dell'anticipazione, questo mi sembra assolutamente condivisibile.
1: Quali indicazioni in più possiamo dare a chi ci sta ascoltando in questo momento e casomai che è anche nell'età giusta, quindi proprio ai nostri universitari?
4: Sì, allora le indicazioni sono sicuramente di informarsi attraverso i canali e le piattaforme, ad esempio anche attraverso il progetto YouWealth, che è esplicitato in maniera molto precisa anche in termini di regolamento sul nostro sito. Sicuramente ci fa piacere invitare gli interessati a un webinar che faremo il 24 novembre proprio su queste tematiche, cercando anche di lavorare sulla rimozione delle barriere geografiche. C'è un filone di pensiero che lega le opportunità che avranno le persone in futuro al campo nel quale sono nate. Ecco, la tecnologia in questo senso può essere uno straordinario abilitatore, quindi il messaggio è sicuramente di non pensare al futuro come a qualcosa che inizia nel momento in cui si va in pensione o quando arriva un problema di salute, che è il secondo filone su cui vogliamo far evolvere il progetto, ma di iniziare subito a costruire quelle che sono poi le occasioni che avremo nel futuro.
1: Bene, poi per tutte le informazioni, le dritte in più, il riferimento è ovviamente anche al sito di Fast Forward Foundation, sicuramente è una risorsa preziosa. Grazie Stefano Fanigliulo.
4: Grazie Chiara, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, Stefano Fanigliulo è direttore generale di Fast Forward Foundation. Noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, l'avete sentito dalle 9, ma c'è dal GR delle 9, ma c'è qualche informazione in più e quindi volentieri in chiusura torniamo a puntare l'attenzione sul Policlinico Gemelli, perché dal Vaticano si fa sapere che il Papa ha trascorso una notte serena, che si è alzato, che ha fatto colazione, e direttamente dal Gemelli arriva anche il messaggio del Santo Padre, ci fa piacere dirlo perché parlavamo di genitorialità e quindi del metter su famiglia, come un po' gergalmente si può dire. Il Papa ha mandato questo messaggio: le famiglie siano segno di speranza, quindi siamo sicuramente rincuorati da quello che ci viene riferito dal bollettino medico che è stato diramato dalla Santa Sede. Tanti auguri a Papa Leone. Per quanto ci riguarda, torniamo domani, ancora saranno gli scenari internazionali a impattare in modo importante, sia per quanto riguarda quello russo-ucraino che quello medio orientale. Tra l'altro, proprio in questi momenti il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Unione Europea, in previsione del Consiglio Europeo che si apre oggi, che è denso di dossier sul tavolo, che l'Unione Europea intensifichi l'operazione Aspides. L'operazione Aspides è quella del Mar Rosso ed è quella in chiave anti-Houthi, per tutto quello che stiamo raccontando rispetto allo stretto di Bab el Mandeb e quindi quello che con la loro attività gli Houthi riescono a conseguire anche senza controllare militarmente l'area, cioè a minacciare Bab el Mandeb, e basta questo per bloccare tutto, quindi aggiungendo danno a danno dopo il blocco di fatto di Hormuz, dove in realtà rispetto a qualche mese fa qualcosa passa, ma le navi che passano sono veramente minime. Questo giusto per darvi proprio un antipasto di quello che affronteremo domani, che sarà sempre un venerdì ricco, anche perché in chiusura, come al solito, ci occuperemo della salute e del benessere nostro e dei nostri cari. Io ringrazio voi per averci seguito, ringrazio Alessandro Paioli e Roberto Damiata che ci hanno accompagnato in regia. Vi ricordo che tutte le voci che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. L'appuntamento invece in diretta è per domani alle 7 su Blu 2000. Buona giornata.

0: giorno in blu 2000. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi,
2: ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su in Blu 2000.
1: Le classifiche, Occhiato.
3: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su Blu 2000, con le classifiche, per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana, chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
1: Le classifiche.
4: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, lo rende noto questa mattina alla sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si è parlato di regolare decorso post-operatorio per il pontefice dopo l'intervento del 13 ottobre per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nel pomeriggio di ieri il pontefice ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti nella notte nella regione di Kirovohrad. Gli attacchi, durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali. Zelensky afferma che i droni hanno colpito una raffineria russa a Ryazan. Lo stesso presidente aveva annunciato la ripresa degli attacchi contro infrastrutture energetiche russe. Nuovi affondi di Trump e Musk contro il presidente ucraino. È ora che Zelensky si dimetta, scrive oggi il miliardario sul suo social X. Ancora morti sul lavoro. Un operaio è stato trovato morto stamani al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. Nel Chietino un giovane è morto stamani a Serni all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi i casi gli incidenti, le dinamiche degli incidenti non sono ancora chiari. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Quasi 150 milioni si trovano in 19 paesi.
1: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno del Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo, curato dal CESVI per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno per la prima volta la carestia è stata confermata in 2 contesti, la striscia di Gaza e il Sudan. E nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: Tragedia in Pakistan. 28 persone, fra cui 27 bambini e un insegnante, sono morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del paese. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie. Minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Disco incontri in blu della settimana.

0: plastica.
1: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.

0: arriva dal mondo dritta qui. La classifica internazionale, le 5 in vetta.
1: Paolo Ruffini.
2: Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio.

arriva la prima grande rivoluzione della settimana. Posizione numero 2 entra direttamente una nuova protagonista della nostra classifica internazionale. Stiamo parlando di Taylor Swift con Patient Zero, una new entry che non ha bisogno di presentazioni particolari per far capire le proprie intenzioni. Quando Taylor Swift entra in classifica, difficilmente lo fa per guardare gli altri dal basso. Patient Zero è un titolo curioso, quasi cinematografico, che fa subito pensare all'origine di qualcosa, al punto da cui parte una storia, e questa volta la storia parte direttamente dalla seconda posizione. Niente gavetta, niente riscaldamento, ingresso e podio diretto. Ma c'è una cosa ancora più interessante: se Taylor è già la numero 2, chi ha avuto il coraggio di mettersi davanti a lei? Beh, la risposta arriva tra pochissimo. Intanto ascoltiamo Taylor Swift, numero 2.

Ed eccoci arrivati al momento che cambia completamente la nostra classifica. La nuova numero uno internazionale di musica fa buon sangue. È una new entry, sì, direttamente in vetta arriva Karol G con Bye Wow. Questa sì che è una rivoluzione. Entra una canzone nuova e non perde tempo nemmeno un secondo. Niente quiz da posto, niente salita graduale. Lei arriva direttamente, dice: questa settimana la vetta è mia. Bye Wow porta energia, ritmo, con la capacità di Karol G di costruire brani che sembrano fatti apposta per entrare immediatamente nella testa. E il risultato, almeno nella nostra classifica, è chiarissimo: numero uno. E quindi questa volta abbiamo una nuova regina internazionale. Karol G conquista la vetta con Bye Wow. Alziamo volume perché la numero uno è tutta da

Questa era la nuova classifica internazionale di musica Fa Buon Sangue, una settimana che possiamo tranquillamente definire di rivoluzione. Due uscite importanti, due new entry e soprattutto una nuova numero uno arrivata direttamente in vetta. Salutiamo quindi Ella Langlin con Choosing Texas e Ariana Grande con 8 Date I Made You Love Me, che questa volta lasciano la nostra top 5. Ma sappiamo come funzionano le classifiche. Uscire oggi non significa necessariamente essere spariti per sempre, perché magari la settimana prossima potrebbero riapparire, potrebbe succedere di tutto. E intanto abbiamo una nuova regina, Karol G con Bye Wow. Beh, grazie per essere stati con noi in questo viaggio internazionale, ma non cambiate frequenza, soprattutto non allontanatevi troppo, perché quando torneremo a mettere mano alla classifica potrebbe cambiare ancora tutto. Da Musica Fa Buon Sangue, da Andrea Collalto, per il momento è tutto per questa parte. Adesso rilascio la linea al buon DJ Cibo e vediamo se ci mettiamo d'accordo per il peso forma. Va bene, ci risentiamo dopo per le hit italiane e nel frattempo buona musica.

0: La classifica finisce qui, ma restate con noi, la musica continua.
1: Gruppo sanguigno, radio fa buon sangue positivo, con DJ Cibo.
2: I Pampers, Roberto Lipari.
3: Ciao Riso, fa buon sangue, donare sangue fa bene a te e fa bene agli altri.
4: Cacci una mano,
3: anzi, il braccio.
5: Mamma mia, come ce l'hai sempre per
3: fare. Pelle d'oca, nel braccio.
4: Avessi le braccia si vedrebbe.
3: Ho donato troppo. Every day baby, when the sun go down, I get with my friends and I begin to clown. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking. But you're so high. Oh man, you know I ain't high.

0: thank you too. Now let's have a little drink, just me and you. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk, I'm just drinking. Who me? I ain't high, man.
1: Amici, bentornati, eccoci qua di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue. Tommaso Natale è ancora con noi e al telefono nonostante le 453 donazioni. Vero Tommaso?
2: Sì, sì.
1: questo di te fa un record, man. Io 453 non ho mai intervistato nessuno con tante donazioni così. Tu sei stato premiato all'Aquila durante la quarta edizione del Donor Weekend. Ma che effetto ti ha fatto ricevere quel riconoscimento davanti a tanti donatori e davanti a tante, insomma, anche presidenti di Avis?
2: Sembra strano, però una grande commozione. Sono cose che non si riescono a spiegare.
1: Raccontami un po' la giornata, cioè nel senso, cosa sei arrivato lì? Ti stai emozionando, no?
2: Sono arrivato lì perché ci avevamo questo convegno, però mi hanno fatto tutta una sorpresa.
1: Ah, era una sorpresa?
2: Sì, sì, perché non me l'hanno detto che mi premiavano.
1: Ah.
2: È stata tutta una sorpresa organizzata soprattutto dall'Avis Ortona, il presidente onorario, che hanno organizzato tutto, hanno fatto le pergamene. Quando siamo arrivati,
1: diciamo pure i nomi dei presidenti. Il presidente di Avis
2: onorario è Giovanni Annucci, sì. Il presidente attuale è Domenico Maio, che è il figlio dell'ex presidente. Certo, sì. La cosa importante che mi piaceva ricordare è che sì, l'ex presidente, per quanto era stato uno dei fondatori qui, quando ci incontrava a tutti, per esempio a me mi chiamava 524 0 positivo, lui si ricordava numero di tessera e gruppo sanguigno di tutti i donatori.
1: Ah dai, davvero?
2: Era impressionante questo signore. E il figlio adesso, che è bravissimo, sta facendo il presidente pure lui.
1: Insomma, dai, sono elementi importanti, ma ce n'è anche uno altrettanto importante, che Avis Ortona ha una storia particolare, perché è stata la prima sezione ad avviare l'attività in Abruzzo. Ma senti il peso, anche l'orgoglio di appartenere a una realtà così importante?
2: Sì, sì, sì, questa è...
1: Guarda che si sente, anche al telefono.
2: È importante, perché, che ti devo dire, noi essendo stati fondatori abbiamo vissuto con coloro che hanno formato l'Avis Abruzzo, quindi ce lo siamo sentiti tutto.
1: E te lo senti anche ogni volta che vai a donare, credo, perché se vai così spesso vuol dire che ormai è una cosa dentro di te.
2: Sì, sì, sì, ce lo sentiamo proprio.
1: Ma la sorpresa che ti hanno fatto, praticamente sei arrivato lì e ti hanno chiamato per premiarti?
2: No, dopo sì, abbiamo iniziato il convegno e tutto, dopo il presidente nazionale ci ha detto che ci doveva premiare qualcuno, però io non sapevo chi fosse. E dopo che chiamate è un'emozione grandissima per chi ci crede.
1: Certo, ma Oscar Bianchi è il presidente nazionale di Avis, è sempre attivo su queste cose, sì. Tiene molto anche.
2: Sì, sì, sì, sì, è stato bravissimo, mi ha accolto a braccia aperte.
1: Questo è bello, questo è molto bello. Sì. Abbiamo parlato di numeri, di premi, di storia, ma alla fine una donazione non è mai soltanto un numero. Tra poco l'ultima parte della nostra chiacchierata con Tommaso Natale, per parlare proprio di quello che resta quando il numero della donazione non conta più. E noi andiamo con la musica.

0: emozioni tra situazioni varie con Tommaso Natale. Eccoci qui di nuovo insieme con Radio Fa Buon Sangue. Ci siamo raccontati un sacco di storie, ci siamo anche emozionati, vero Tommaso?
1: Sì.
0: Le emozioni,
1: anche perché forse ho dimenticato di dire che io in tutti questi anni ho portato pure due figli a fare i donatori.
0: Certo, quindi le tue 453 donazioni vanno sommate anche quelle dei figli.
1: Sì.
0: Beh, sono sempre tuoi, cioè nel senso, se non li avessi convinti non sarebbero andati a donare.
1: Qualche volta siamo andati a donare insieme e ci festeggiano come tutta la famiglia al completo.
0: Ma scusa, già che c'hai due figli, quanti anni hai? I tuoi figli, i nomi dei figli?
1: Allora, i figli che donano sono uno 46 e uno 36, la femmina.
0: E nomi si chiamano?
1: Diego e Novella.
0: E quando li hai convinti ad andare a donare sangue loro, a 18 anni?
1: Quindi, appena hanno fatto 18 anni, perché vedevano me e ha detto: se è una cosa buona, vogliamo pure noi.
0: Allora facciamo un salto indietro di 30 e rotti anni, no? Quando avevano 18 anni. Adesso magari trovi un ragazzo che ha 20 anni, che ci sta ascoltando e sta pensando la donazione, magari più avanti, cosa gli diresti?
1: Ma io gli direi che donare è una cosa buona e giusta, come si suole dire. Io penso che le soddisfazioni che ti possono dare pensando a ciò che può fare una donazione sono cose indescrivibili, come ti posso dire?
0: Sono cose bellissime, intanto.
1: Bellissime che ti ricompensano senza niente, senza nessuna cosa, ti ricompensano al massimo.
0: Ti ricompensano a prescindere di quello che fai?
1: È chiaro, sì.
0: Guarda, abbiamo chiacchierato tanto e ti ho fatto tante domande, ma adesso ho la domanda più difficile da farti.
1: Dimmi.
0: Ci sei? Hai le cuffie?
1: Sì.
0: Hai le cuffie? No, scherzo.
1: No.
0: Dopo oltre 450 donazioni, la cosa più importante dopo questa lunga esperienza che ti ha insegnato il valore del dono, cioè cosa per te è più importante? E cosa ti ha insegnato questi 453 donazioni?
1: A me mi ha dato tanto, perché mi fa pensare che puoi fare qualcosa senza nessun sacrificio, puoi aiutare il prossimo senza nessun sacrificio. Questa è la cosa più bella, che tu ogni volta che vai a donare sai che hai fatto qualcosa di buono, non devi dire niente a nessuno. Chi ne godrà potrà avere tantissimi benefici, soprattutto a livello di salute, che noi non sappiamo, ma ringraziando Dio è una cosa ottima ed è bello che sia in anonimato.
0: Tommaso, grazie davvero per questa chiacchierata e complimenti per questo straordinario percorso.
1: Grazie a te per questo bellissimo incontro e speriamo che chi sente questo nostro dialogo venga invogliato a avvicinarsi all'Avis e alle donazioni.
0: 453 donazioni sono un numero importantissimo, ma ancora più importante è la scelta di esserci volta dopo volta. Un saluto a te e a tutta l'Avis di Ortona, da Radio Fa Buon Sangue è tutto, e adesso musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Tommaso Natale, di Avis Ortona, con oltre 450 donazioni. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi.

0: musica fa buon sangue. Ecco le 5 più forti della settimana.
1: Ciao, sono Marcello. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, lo rende noto questa mattina alla sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si è parlato di regolare decorso post-operatorio per il pontefice dopo l'intervento del 13 ottobre per l'asportazione di un tumore al polmone. Nel pomeriggio di ieri il pontefice ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti nella notte nella regione di Kirovrad. I raid, durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali. Ripresi gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe, a Ryazan colpita una raffineria. La Marina Militare di Kiev fa sapere di aver distrutto 6 cacciabombardieri russi nella regione di Voronezh, nel sud della federazione. E Mosca ha annunciato l'arresto di un cittadino svedese accusato di aver illegittimamente passato il confine russo con l'intento di preparare attentati contro siti militari. L'uomo, di cui non sono stati precisati né il nome né l'età, è stato arrestato nella regione di Pskov, nel nord-ovest, non lontano dal confine con la Lettonia. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, molto fitta il tema, l'agenda che contrariamente al solito si svilupperà su 2 giorni anziché uno. Su tutti spicca la questione energetica, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione europea e di sostegno all'Ucraina. Ancora morti sul lavoro, un operaio è stato trovato deceduto questa mattina al porto industriale di Cagliari, sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre era al lavoro. Nel Chietino un giovane è morto questa mattina a Serni, all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi i casi le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare. Quasi 5,4 milioni di persone sono in povertà assoluta nel 2025, lo rileva l'Istat. Di queste quasi un terzo sono famiglie straniere. L'incidenza della povertà assoluta è maggiore al sud e fra le famiglie numerose. Quarto giorno di protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto con presidi sulle statali. Il decreto varato dal governo non basta per FIM, FIOM e WILM, che oggi incontrano a Bari il presidente della regione De Caro. Per i sindacati, cassa integrazione per le aziende dell'appalto con l'obiettivo di scongiurare i licenziamenti non offrono risposte sufficienti. Le organizzazioni chiedono garanzie occupazionali e un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione degli impianti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
3: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità, e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici, il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore. Una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi, che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente dei visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto, fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare

0: prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
1: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

uplifting and inspiring.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
4: In Blu 2000 News.
5: Buongiorno da Antonella Mitola, terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per il Papa operato per un tumore al polmone. Il pontefice ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, riferisce questa mattina la sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si evidenzia un decorso post-operatorio regolare con valori nella norma. Il pontefice ieri ha fatto fisioterapia respiratoria e ieri pomeriggio ha concelebrato una messa in una sala allestita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista è di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina, nuova ondata di attacchi russi, almeno 5 persone sono rimaste uccise e, come annunciato da Zelensky, sono ripresi gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe. A Ryazan colpita una raffineria. La marina militare di Kiev fa sapere di aver distrutto 6 cacciabombardieri russi nella regione di Voronezh, nel sud della federazione. Il presidente ucraino al Financial Times esprime preoccupazione per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti. E poco fa la notizia che il sistema di comunicazione satellitare americano Starlink ha ripreso a funzionare, lo sostengono fonti del Ministero della Difesa ucraine sentite dalla stampa di Kiev. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027, con interventi a sostegno di famiglie e imprese, coperture che arriveranno anche dal settore finanziario per 5 miliardi di euro, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Il deficit previsto è del 3,4% del PIL nel 2027. Ancora morti sul lavoro, un operaio è stato trovato senza vita questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. E nel Chietino a Serni, un giovane uomo di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi gli incidenti le dinamiche sono ancora da chiarire. 3 operatori sociosanitari sono stati interdetti su tutto il territorio nazionale dalla professione, accusati di maltrattamenti e abusi nei confronti di anziani in una RSA in provincia di Lodi. Si tratta di 2 uomini e una donna. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
7: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
9: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
10: Completamente guariti? Perfettamente curati.
11: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma, 7 ottobre.
12: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli

un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giovedì 15 di ottobre, queste le notizie del GR Valditiana, in redazione Giorgio Fanelli. Buongiorno e buon ascolto. A Cortona prosegue la rassegna di eventi abbinati alla mostra Gino Severini, Modernità come dialogo. Domenica 18 ottobre alle 16.30 al MAIC si terrà la conferenza di Pierangelo Mazzeschi, Gino Severini e il Sagro, Arte e Vita. Nella lunga vita dell'artista cortonese, caratterizzata da importanti avvenimenti culturali e personali tra Cortona, Roma, Parigi e la Svizzera romanda, e da una ricchissima produzione di opere che hanno attraversato significativamente momenti fondamentali dell'arte europea e mondiale di fine 800 e 900. Divisionismo, futurismo, cubismo, classicismo, una posizione importante e non sempre troppo considerata è sicuramente quella che riguarda la sua copiosa produzione di arte sacra, a partire soprattutto dal 1923, anno del suo fondamentale incontro con il filosofo francese Jacques Maritain e il conseguente ritorno alla fede cattolica. Questo avvenimento, spiega il professor Mazzeschi, rappresenta la vita e l'arte di Severini, pur dentro molteplici prove, una sorta di compimento e approdo verso un porto sicuro che da lì in poi troverà in lui un pioniere coraggioso del XX secolo nel portare avanti i temi del sacro nell'arte, così controcorrente e poco confacente alla cultura dell'epoca. Egli dal 1924 fino al 1947 e successivamente, anche se a fasi alterne, non cesserà mai di occuparsi del tema del sacro, fino alla realizzazione dell'ultima sua opera del 1961, il San Marco di Cortona. Di quanto detto vi è ampia documentazione nella realizzazione dell'imponente opera decorativa eseguita con le tecniche dell'affresco e del mosaico, che interessa ben sei chiese: Samles 1924, La Roche 1927, Tavannes 1931, Friburgo 1933, Losanna sempre 1933, Sion nel 1947, Sion della Svizzera romanda, la Via Crucis di Cortona 1944-46, la Via Crucis eseguita per la chiesa di Saint-Pierre a Friburgo 1957 e il San Marco di Cortona, ripeto, 1961. Si può così affermare, prosegue Pierangelo Mazzeschi, che tutta la poetica che guiderà il suo lavoro percorso all'interno dell'arte sacra è sicuramente ben descritta da quelle parole che lo stesso Gino Severini ebbe a dire dopo aver letto l'opera Art e Scolastiche, regalatagli dallo stesso nel 1923, dicendogli: vi getterete un'occhiata quando ne avrete tempo. La definizione che con gli scolastici Maritain dava della bellezza era la più bella e la più vera che l'artista moderno potesse accettare. Splendore della forma sulle parti proporzionate dalla materia. L'incontro di domenica 18 ottobre si terrà nella sala del mezzanino di Palazzo Casali, è organizzata in collaborazione alle parrocchie cortonesi, ingresso libero fino ad esaurimento di posti. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, annuncia nuovi interventi per la comunità di Mercatale in occasione di un sopralluogo effettuato con il consigliere comunale Santino Turchetti. Sono state rese note alcune novità che riguardano il centro urbano. La prima è relativa all'ok al finanziamento del nuovo spazio ricreativo di supporto alla sala polivalente di piazza Don Antonio Mencarini. Il progetto beneficia del contributo del bando CSR 2023-2027, intervento SRD 09 da parte del GAL Appennino Aretino, fase 1, investimenti non produttivi nelle aree rurali per circa 100.000 euro. Le risorse saranno impiegate per un nuovo edificio da adibire a servizio culturale ricreativo, realizzato in materiali ecosostenibili. Nell'occasione il consigliere comunale Santino Turchetti ha condiviso con il primo cittadino l'opportunità di eseguire un intervento di riqualificazione dei marciapiedi della frazione in modo da migliorare l'accessibilità agli spazi pubblici. L'amministrazione comunale terrà conto di queste indicazioni per il piano dei lavori pubblici e per il prossimo bilancio di previsione, ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni. Ricordo che con Nove Acque è in fase avanzata la costruzione del nuovo depuratore, che rappresenta un investimento meno visibile ma altrettanto necessario alla qualità della vita della comunità locale. Infine confermo il nostro impegno per la riqualificazione del centro urbano grazie all'attento lavoro del consigliere Turchetti, con il quale abbiamo condiviso le prossime azioni. La nostra amministrazione non dimentica le frazioni, anche quelle più periferiche. Ringrazio il GAL Appennino Aretino per l'importante valutazione del progetto presentato dal Comune per il rinnovo immobile, che darà ulteriore impulso all'attività culturale e sportive. A Castiglion Fiorentino nel 2027 si correrà un palio straordinario dedicato alla Madonna del Bagno. La Commissione Superiore ha deliberato all'unanimità la corsa di sabato 11 settembre in notturna. Pierpaolo Mangani, confermato magistrato del palio per il quinto anno consecutivo. Quindi un palio straordinario per celebrare 50 anni dalla ripresa della manifestazione in epoca moderna. Oltre al tradizionale palio dei Rioni della terza domenica di giugno, ci sarà anche un palio straordinario che si correrà sabato 11 settembre in notturna e sarà dedicato alla Madonna del Bagno. Poppi, è scomparso l'altro ieri Gianfranco Ballerini, imprenditore casertinese e fondatore di Radio Italia 5, un percorso professionale iniziato nell'artigianato e nel settore dei mobili per poi proseguire nel mondo dell'editoria e della radiofonia. Dopo la chiusura dell'azienda di Moggiona, Ballerini si era dedicato all'attività editoriale, portando avanti l'emittente da lui fondata nel 1976. La sua scomparsa arriva proprio nell'anno in cui Radio Italia 5 celebra 50 anni di storia, un anniversario che lega il ricordo del suo fondatore al lungo cammino della radio. A comunicarne la morte è stata la stessa emittente, con un messaggio pubblicato sulla propria pagina social. È venuto a mancare il nostro amato editore Gianfranco Ballerini. Dall'artigianato al mondo dell'arredamento fino all'esperienza con Radio Italia 5, Gianfranco Ballerini ha lasciato un segno nel mondo. Nel saluto della radio il dolore si accompagna alla riconoscenza per una storia condivisa. La sua scomparsa arriva proprio nell'anno in cui la radio celebra 50 anni di storia, un traguardo importante che rende ancora più significativo il ricordo di chi ha contribuito a scrivere una parte della storia delle radio. La sua voce, il suo percorso, il suo ricordo rimarranno per sempre nella memoria di chi gli ha voluto bene. Buon viaggio Gianfranco, conclude il messaggio dell'emittente. Con Ballerini scompare una figura che ha attraversato esperienze diverse dell'imprenditoria casertinese, lasciando nella radiofonia un'eredità che continua attraverso l'emittente da lui fondata. La redazione di Radio Incontri esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Ballerini e si unisce al dolore della famiglia e di tutta Radio Italia 5. Era anche l'ultima notizia del GR di oggi, vi ringrazio per la gentile attenzione e il gentile ascolto, vi invito all'ascolto della pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto con la pagina sportiva di oggi, giovedì 15 di ottobre. Una notizia importante in vista di una gara importante, quella di domenica prossima fra Figline e San Giovannese, perché proprio i gialloblu ufficializzano un grande colpo per l'attacco ingaggiando il classe 2006 Cristian Iaiunese, cresciuto proprio lì in gialloblu. Dopo la grande stagione con il Terranova Traiana aveva fatto il salto in Serie C con la San Benedettese per poi tornare nella seconda metà della scorsa stagione in biancorosso. In questa primissima parte di stagione è stato a San Donato Tavarnelle. Un arrivo importante per Loris Beoni per i numeri da migliorare, che sono naturalmente un po' miseri. Parliamo del Figline ancora, quindi 7 punti in classifica, 5 le partite giocate, una sola vittoria, 4 pareggi, nessuna sconfitta, ma pensate, la formazione gialloblu ha segnato solo 4 gol, ma ne ha subiti 3. Ennesimo pareggio per i gialloblu anche sul campo del Barberino Tavarnelle. Mancano i gol ma non le emozioni tra Barberino Tavarnelle e Figline, con i portieri in grande spolvero. Muove la classifica la squadra di Lacchi, attesa domenica alla Rufina, in un anticipo di spareggio salvezza si mantiene imbattuta quella di Loris Beoni al quarto pareggio in 5 gare, il terzo per 0-0. La prima occasione comunque scaturisce dal mancino di Bianchi che impegna Daddi nella presa terra, il Figline replica con Rufini su punizione, Pupili è attento e respinge. Il Barberino punge con un tiro da lontano di Sarti, respinto e uno a fil di traversa ancora di Bianchi. Il Figline controbatte impegnando Pupili da prima con un tiro al volo di Stalgui, quindi con il doppio tentativo ravvicinato di Mori e Rufini. Dopo 20 minuti di gran carriera cala il ritmo e le fasi difensive hanno la meglio fino all'intervallo. Nella ripresa, altro tentativo di Ruffini su pallone inattivo. Pupilli respinge anche questo. Intorno al 60esimo il portiere di casa si supera in un'uscita su Ligi. Riprende Pecci a porta sguarnita. Passagli libera sulla linea di porta. Figline, che comunque è andato vicino al vantaggio. C'è lavoro anche per Daddi, che al 66esimo su lungo rilancio prolungato di testa da Sarti deve opporsi di piede al sinistro al volo di Bellosi. Un'altra botta e risposta intorno al 70esimo minuto con Massaro che accarezza il palo dopo un'azione confusa. Passagli sul fronte opposto sfiora l'incrocio con un tiro lontano. L'ultimo guizzo della gara è però a un paio di minuti dalla fine. Mantelli mette al centro un pallone che attraversa tutta l'area senza incontrare deviazioni. A questo punto lo 0-0 è scritto definitivamente. Dopo l'exploit interno contro la Castiglionese, ancora una battuta di arresto per il Valentino Mazzola Siena, che viene sconfitto a Siena per 1-0.
2: E a vincere alla fine di un match oggettivamente povero di occasioni e di gioco sono i padroni di casa, che sfruttano al meglio una delle poche occasioni avute nella ripresa e soprattutto sfruttano al meglio l'ingresso di Pietro Tempesti, che sistemato da Alessandro Gambadori sulla corsia di destra ha spaccato la partita. È il 27esimo quando il numero 20 in casacca canarina vola via lungo la linea dell'out per riproporre poi al centro un pallone che spiove sotto al naso del portiere del Valentino Mazzola Conti. Un tocco favorisce uno dei più giovani in campo, il classe 2008 Manescalchi, che da due passi traduce in rete quello che sarà il punto del definitivo vantaggio canarino. Da lì in poi la sfida praticamente è terminata. Il Mazzola avrebbe avuto anche diversi minuti per tentare un recupero, ma la formazione di Iuri Pezzatini, che oggettivamente dopo l'uscita dal campo di Baroni è stata praticamente inesistente in fase offensiva, non si è più vista. Una sterilità abbastanza preoccupante quella messa in mostra dal Mazzola, ma sterilità che si è poi perpetuata anche nelle file del Signa. Lo abbiamo detto anche in cronaca, si sono accese raramente e solo ad intermittenza le stelle presenti nei due roster. Lorenzo Tempesti e Dallai da una parte e Pippo Mugelli dall'altra sono stati ottimamente controllati dai rispettivi reparti difensivi. E episodio del probabile calcio di rigore a parte verificatosi nel primo tempo, se la partita fosse terminata 0-0 nessuno avrebbe avuto di che recriminare. Solamente un episodio poteva sbloccare questa situazione di stallo e l'episodio, come vi abbiamo detto, è arrivato al 27esimo del secondo tempo, quando il giovane classe 2008 e peraltro ex lastrigiano Manescalchi ha messo in rete il pallone che è valso al Signa tre punti importantissimi per i ragazzi di Alessandro Gambadori. Era infatti obbligatorio rifarsi dopo la pesante sconfitta subita la settimana scorsa sul campo di Tavernigarbia, e il Signa si è rifatto con gli interessi, strappando tre punti a quella che, a detta di tutti, almeno alla vigilia, era considerata una delle formazioni del campionato. Avrà invece qualcosa da rivedere, specialmente in fase offensiva e in fase di costruzione, mister Pezzatini, il cui centrocampo non è riuscito a fare filtro e i cui attaccanti sono stati spesso innescati da lunghi palloni piuttosto prevedibili, che altro non hanno fatto se non favorire la difesa del Signa.
0: Il servizio era di Nico Morali e adesso passiamo ad una sconfitta, quella della Castiglionese sul campo del Grassina, o meglio, dove gioca il Grassina, poi gioca anche l'Antella. Squadra fortissima quella fiorentina, molto attrezzata naturalmente per il passaggio di categoria, quindi difficilissimo il compito della Castiglionese. Ma le cose si erano messe abbastanza bene. Prima la cronaca della gara, quindi raccontata alla radio da Claudio Burroni, poi ascolteremo un'intervista rilasciata a Sport Chilometro Zero di Agostino Iacobelli, allenatore molto qualificato, esperto di queste categorie ma anche di categorie superiori, che analizza lucidamente quanto è accaduto.
3: Al passaggio di Bagnaripoli questo pomeriggio la Cassinese affrontava l'Antella e cercava punti che le potessero permettere di fare un ulteriore passo avanti in classifica. Sapevamo però che non era semplice perché l'avversario era accreditato dai più per le zone alte del torneo e ci voleva molto coraggio da parte degli 11 di Morelli, oltre ad esprimere un gioco brillante, per uscire indenni dal terreno di gioco. Al decimo c'è un colpo di testa di Chiaramonti dopo un angolo. Balli, con un ottimo intervento, si salva in corner. Passano due minuti, occasione per la Cassinese dalla cortissima distanza. Carcani è battuto, ma proprio all'ultimo Massai salva sulla linea. Sedicesimo, Viola in vantaggio con Verdini, abile a sfruttare un'azione corale e trafigge il numero uno dell'Antella. Venticinquesimo, azione di rimessa Viola con Mercuri che improvvisamente lancia Lucatti, 30 metri di corsa, poi il suo sinistro si infila alla sinistra di Carcani per il 2-0. Ma al 27esimo, due minuti dopo, accorcia le distanze di testa Pupeschi in mischia. Ma al 45esimo purtroppo c'è quel rigore per l'Antella e che Chiaramonti non sbaglia e pareggia 2-2. Poi finisce il primo tempo. Si va al 59esimo minuto quando l'Antella va addirittura in vantaggio con Pinzauti, abile a sfruttare una palla da sinistra e metterla alle spalle di Balli. Al 66esimo viene espulso per una gomitata a Martinelli. Chiaramonti che è una gomitata a Martinelli. A questo punto forcing della Cassinese che attacca piano organico, relega l'Antella nella sua metà campo. Ma tutto ciò non produce gli effetti sperati e dopo ulteriori 4 minuti di recupero la partita finisce con la vittoria dell'Antella per 3-2. Peccato per come si era messa. È giusto rimarcare che l'Antella è una signora squadra, ne sentiremo parlare delle prime posizioni che contano, ma la Cassinese al di là della sconfitta non ha demeritato, in attesa di recuperare quei tre infortunati, e mi riferisco a Capitan Menchetti, il centrocampista Tenti e l'altro centrocampista Pernici.
4: Ci ritroviamo con il nostro mister Agostino Iacobelli per parlare di eccellenza, anche perché Agostino Iacobelli è stato presente al confronto Antella Castiglionese 3-2. Agostino, che partita hai visto?
5: La partita dove la prima mezz'ora ho visto veramente una grande Castiglionese, squadra che ha meritato il doppio vantaggio, esprimendo anche un buon calcio sinceramente. Poi dopo la loro sfortuna che dopo 2-3 minuti dal 2-0 hanno preso il 2-1, perché se finisco il primo tempo 2-0 secondo me cambia un pochino tutto. Invece ha preso il 2-1, si sono un po' abbassati troppo e l'Antella ha dei giocatori di qualità incredibili, certo. Cioè individualmente non nei primi 11, nei primi 20 c'ha una rosa incredibile, perché
4: dove c'è quel Checchi?
5: Che addirittura era in panchina anche
4: un giocatore che tu hai sempre stimato,
5: insomma. Sì, l'ho sempre avuto, parecchi giocatori lunghi, Checchi, Calamai, giocatori che io ho già avuto. Lì nei primi 20 l'Antella ha una rosa incredibile.
4: Infatti ha avuto modo questa settimana, mercoledì, di vederla all'opera alle Ponte, alla Sansovino, e mi sono reso conto che questa qui è una squadra forte.
5: No, ma è proprio la rosa che è fuori. Io te lo dissi già l'altra volta, molte volte devi dire, le squadre che vogliono vincere il campionato non devono avere 12-13 giocatori, perché durante l'anno 2-3 infortuni ce l'hai, le squalifiche ce l'hai. E bisogna avere ricambi importanti. L'Antella c'ha tutto. Se quest'anno veramente non vincono, io credo che Gregory, il presidente, questa volta sarà la volta buona che si arrabbia veramente. Spesa anche una barcata di soldi. Poi quest'anno c'è anche Stefano Alari, che è una persona competente, secondo me, di calcio. Quindi secondo me c'hanno tutti i presupposti per fare il salto di
4: campionato. La Castiglionese comunque, bene o male, ha avuto un ottimo approccio.
5: No, ma guarda, la Castiglionese è un'altra squadra, a differenza di che nei 13-14 giocatori ha 14 giocatori importanti per la categoria, però dopo purtroppo io non li conosco neanche benissimo, però se vai a vedere la panchina 2007, 2008 forse nei ricambi, a parte che mancava anche Petricci, con un giocatore secondo me, certo, molto importante, però c'è una bella differenza. Però nei 14-15 è una squadra da fare i playoff secondo me, io te lo dico senza nessun problema,
4: anche perché l'episodio chiave diciamo si è registrato intorno al 45esimo nel finale del primo tempo, la Castiglionese che va avanti in contropiede 3-1, non concretizza, sì. Poi riparte l'Antella e trova il calcio di rigore trasformato poi da Chiaramonti.
5: Sì, c'è stato un fallo su Bellini che anche lì vorrei rivederlo, l'ho rivisto un paio di volte anche in televisione, non so se proprio sia così chiaro questo rigore, però se l'arbitro l'ha dato poi...
4: Però se un attimo prima fa nel 3-1
5: sì, cambia sì, il... Sì, però vedi, è lì calcio. Che... il calcio è fatto anche di attimi, di momenti, devi essere bravo in quel momento lì a cercare di quantificare quel contropiede, poi non lo fai, e come ti ho detto prima, poi c'è, di là c'è Bellini che ti dribbla, ti fa il rigore, e Chiaramo ti fa gol.
4: Sicuramente. L'inizio della partita però poteva cambiare nella ripresa al 70esimo, quando c'è stata l'espulsione di Chiaramonte e Antella che è rimasto in 10.
5: Lì vedi l'esperienza, lì l'Antella si è messa tutta dietro, lui si è fatto dei cambi intelligenti, ha tolto un'altra punta, ha rimesso un centrocampista, un difensore in più e si è messo, cioè lì ha detto porto a casa il risultato e amen. Però anche lì vedi, cioè lì dove, siccome è diventata una partita sporca, non c'erano più forse tanti punti di riferimento importanti, lì doveva buttarla anche un po' sul casino, quello che ha fatto sul 2-0 contro l'Antella, che quando ha capito che era una giornata così ha smesso di usare il fioretto,
4: la spada
5: in mano e poi portare a casa.
4: Tanto comunque l'Antella così, comunque in questa condizione qui, in questa partita, proprio per come si è svolta, ha lanciato un chiaro segnale, no? Alla concorrenza, ragazzi, state attenti che qua non ce n'è per nessuno.
5: No, ma non ce n'è per nessuno, no, perché quest'anno sono due le squadre che veramente diranno, una e l'altra è la San Giovannese, che anche la San Giovannese c'è una squadra, con i tre davanti che c'è la San Giovannese, c'è la forse l'Antella, qualche altra squadra, ma non so neanche più di tanto. Ma queste due squadre secondo me fino alla fine si giocheranno la vittoria finale per il primo posto, perché andare a fare i playoff è bello, perché dici ho fatto i playoff, diventa
4: un tour de force incredibile. Dato che poi arriva il salto
5: è
4: di
5: un tour de force incredibile, senza sapere neanche se poi alla fine c'è la sicurezza del salto di categoria.
4: E la Castiglionese, anche perché domenica è in classifica a 5 punti, la classifica comincia ad allungarsi e domenica c'è un confronto
5: col Signa
4: che è vietato sbagliare,
5: secondo me sì,
4: perché sennò rischiano.
5: No, secondo me sì, perché poi sono quelle squadre che domenica ha dimostrato, non hanno cioè non sanno sporcare le partite, non hanno gente che, come si dice a Napoli, figli d'indrocchia, cioè la cazzimma, e poi se ti cominci ad andare in un vortice, a me l'ho detto da calciatore, mi è capitato di andare in squadre che dovevo vincere i campionati, sono l'ottavo per retrocedere, in squadre che invece molto più umili che ci siamo trovati, però la partita sì, è un incrocio molto importante per la Castiglionese, secondo me.
0: Un'analisi molto chiara e molto professionale dal punto di vista naturalmente calcistico, l'analisi di Agostino Iacobelli nell'affrontare, nel parlare del campionato di eccellenza Girone B. Due le squadre quindi che possono contendersi il titolo e soprattutto la promozione in Serie D, la San Giovannese e l'Antella. È tutto anche per oggi, amici. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglio Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8 La musica alla radio.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Notte tranquilla per Papa Leone, così l'ultimo aggiornamento della sala stampa della Santa Sede. Il pontefice si è alzato e ha fatto colazione, nuovo bollettino nel pomeriggio. Ucraina, nuova ondata di raid russi sull'Ucraina, ripresi gli attacchi di Kiev sulle infrastrutture energetiche russe. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, al centro la questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione e di sostegno all'Ucraina. Buongiorno da Antonella Mito, la notte tranquilla per Papa Leone. Dopo l'operazione di 2 giorni fa al Policlinico Gemelli, il pontefice si è alzato e ha fatto colazione, riferisce questa mattina la sala stampa Vaticana. Noi ci colleghiamo in diretta con il Gemelli, dove c'è Paolo Fucili. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti dal Gemelli, dove prosegue il ricovero di Papa Leone. Era entrato martedì, ieri l'altro alle 13 a questa stessa ora, operato la sera di quello stesso giorno con asportazione del lobo inferiore del polmone destro e la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. La notte scorsa, la seconda, quindi passata qui, è trascorsa bene per Papa Leone, che poi si è alzato, ha potuto consumare la sua colazione. Questi gli ultimi aggiornamenti da parte della sala stampa vaticana, notizie che vanno nella stessa direzione di quelle di ieri, che avevano fatto parlare di un decorso post-operatorio regolare. Già ieri si parlava di pasti consumati regolarmente, il Papa che si era alzato, era camminato, ha fatto anche esercizi di fisioterapia respiratoria e nella serata di ieri ha anche concelebrato la messa. Avremo, si pensa, ulteriori aggiornamenti nel corso di questo pomeriggio. Per adesso dal Gemelli è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. E tanta la vicinanza al Papa da parte dei fedeli, ma sentiamo le voci di alcune persone raccolte questa mattina da Paolo Fucini davanti al Policlinico Gemelli.
2: Speriamo che ci diano la guarigione completa, perché ci manca la mattina della domenica la benedizione da San Pietro.
3: Io mi auguro soltanto, da medico chirurgo dell'ospedale Cardinale Panico di Tricase, che la salute del Papa vada nei migliori modi possibili dopo l'intervento di lobectomia.
4: Mi sembra che sta andando tutto molto bene, quindi speriamo che vada tutto bene.
5: Siamo contenti che stia meglio il Papa e speriamo che con l'aiuto del Signore vada tutto per il meglio.
0: Voltiamo pagina, al via Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, al centro la questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione europea e di sostegno all'Ucraina. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
6: Buongiorno Antonella, occhi puntati su Bruxelles, dove è stato trasmesso dal governo il documento programmatico di bilancio che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Nel documento, in linea guida poi di quella che sarà la manovra di circa 23,5 miliardi con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, le coperture alla manovra del 2027 arriveranno anche dal settore finanziario, ai tagli ai ministri, ai ministeri e ai giochi. Ma Bruxelles ha iniziato anche a 2 giorni del vertice europeo sul tavolo i temi economici. L'Italia insiste per una maggiore flessibilità per poter utilizzare risorse per far fronte all'incremento dell'inflazione e dei beni di prima necessità. Sul punto la Commissione prende tempo, si discute anche del conflitto in Ucraina. Anche per il ministro degli esteri Tajani l'accordo sul diesel tra Trump e Putin è rischioso e non condivisibile, parole che contrastano quelle pronunciate dall'altro vice premier Salvini, ma che concordano con quelle della presidente del Consiglio Meloni, pronunciate in Parlamento da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Quasi 5,4 milioni di persone sono in povertà assoluta nel 2025, lo rileva l'Istat. Quasi un terzo delle famiglie in povertà assoluta sono famiglie straniere. L'incidenza si conferma più alta tra le famiglie numerose e al Sud Italia. Ancora morti sul lavoro, 2 persone hanno perso la vita in poche ore. Quanto accaduto questa mattina con un incidente costato la vita a un 23enne in una cantina sociale a San Panfilo di Scerni nel Chietino, e poco dopo la notizia di un autotrasportatore morto dopo essere stato schiacciato da alcuni tubi che stava scaricando dal camion all'interno del porto industriale di Cagliari. E ora in Ucraina Zelensky e Trump sono sempre più distanti, ma anche Elon Musk invita il leader ucraino a lasciare, ma Kiev può contare sul supporto del vecchio continente, mentre il Cremlino affonda, manca la volontà di arrivare alla pace. Raffaella Frullone.
7: Gli sforzi americani per raggiungere la pace si infrangono contro la mancanza di volontà di Zelensky. Il Cremlino accusa Kiev mentre si acuisce la frattura tra il presidente ucraino e Donald Trump. È doloroso quando sceglie di stare dalla parte sbagliata, attacca Zelensky. A dividere i due alleati le restrizioni a Starlink, la condivisione dell'intelligence e l'accordo sul diesel russo. Elon Musk rincara la dose, è ora che Zelensky se ne vada. E il leader ucraino annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe. Ne abbiamo abbastanza, dice. Kiev però trova il sostegno dell'Europa. Da Londra Zelensky ringrazia Giorgia Meloni, mentre il premier britannico Burnham promette nuove forniture militari. Bruxelles stanzia altri 2 miliardi e 860 milioni di euro per la difesa ucraina e Tajani annuncia il rapido invio del 13° pacchetto di aiuti italiani. Sul campo intanto 10 ore di bombardamenti russi nella regione di Kirkovard provocano almeno 3 morti e droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione russa di Ryazan, provocando un incendio. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E nel Golfo la tensione resta sempre alta. Gli Houthi dello Yemen dicono di non aver condotto alcun attacco contro la regione di Medina nella giornata di oggi, poco dopo che l'Arabia Saudita aveva reso noto di aver intercettato un missile diretto verso l'area della Città Santa. Ma sentiamo Federico Plotti.
8: Una raffica di missili senza precedenti torna a scuotere il cuore dell'Arabia Saudita. Obiettivo degli Houthi, sostenuti dall'Iran, ancora una volta Riyadh, ma soprattutto gli snodi strategici del colosso degli idrocarburi Aramco. Nel mirino ancora l'aeroporto King's Khalid, dove sabato scorso sono morte 13 persone sotto i missili degli Houthi. Una crisi che sta creando non pochi danni all'immagine del regno. A Riyadh ha annullato l'evento tennistico milionario del Six Kings Slam. La guerra con l'Iran finirà presto, dice intanto Trump. Ieri, durante un comizio in Arizona, ha anche scherzato sul fatto che gli Stati Uniti non hanno più interlocutori. Non sappiamo più con chi parlare, abbiamo ucciso tutti i capi dei Pasdaran, ha detto il capo della Casa Bianca. Toni sarcastici che però contrastano con quanto rivela la CNN, secondo cui gli Stati Uniti starebbero preparando nuovi piani d'attacco che prevedono anche l'utilizzo della cosiddetta madre di tutte le bombe, il più potente ordigno non nucleare dell'arsenale di Washington. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Tragedia in Pakistan, 30 le vittime per il crollo del tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest, 27 sono bambini, altre 40 persone sono rimaste ferite. La struttura era fragile, si apprende dalle prime informazioni. Il proprietario della scuola è stato arrestato. Profondo cordoglio è stato espresso dal premier Sharif, che chiede un'indagine trasparente sulle cause della tragedia. Conflitti, crisi climatiche, tagli agli aiuti internazionali sono i killer silenziosi dell'infanzia, la denuncia di Save the Children in vista della giornata dell'alimentazione di domani. Sentiamo Giorgia Bresciani.
9: Sono 43 milioni i minori sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni soffrono di malnutrizione grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitaria e nutrizionali. Conflitti e crisi climatica sono i killer silenziosi dell'infanzia. Tra le situazioni più critiche a livello planetario, quelle di Gaza, Sudan, Afghanistan, Yemen. Ad aggravare ulteriormente il quadro, i tagli agli aiuti umanitari che sono oggi ai minimi degli ultimi 10 anni, con i fondi destinati all'assistenza alimentare, agricola e nutrizionale calati del 59% rispetto al 2022. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: La cronaca, 3 operatori sociosanitari sono stati interdetti su tutto il territorio nazionale dalla professione, accusati di maltrattamenti e abusi nei confronti di anziani di una RSA in provincia di Lodi. Si tratta di 2 uomini e una donna. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. E prosegue per il 4° giorno la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Una delegazione incontra a Bari il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro. Le organizzazioni sindacali chiedono garanzie occupazionali certe e un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione degli impianti. E con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiata in regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, notte e mattinata tranquille per Papa Leone, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'operazione al polmone di ieri. E il Vaticano starebbe valutando diverse opzioni per il viaggio apostolico del Pontefice in America Latina, previsto dal 6 al 17 novembre, tra cui cambiamenti al programma o persino il possibile rinvio dell'intera visita apostolica alla prossima primavera. Lo scrive il quotidiano peruviano Peru 21, secondo cui la decisione sarebbe legata alle condizioni di salute di Papa Leone e alla necessità di consentirgli di completare le cure e i controlli medici prima di riprendere i suoi impegni. Guerra in Ucraina, l'appoggio di Washington a Kiev si fa sempre più ambiguo, mentre pare rafforzarsi l'asse Trump-Putin. L'Europa però sostiene senza mezzi termini Zelensky e l'esercito ucraino.
1: Il Cremlino accusa Kiev mentre si acuisce la frattura tra il presidente ucraino e Donald Trump. È doloroso quando sceglie di stare dalla parte sbagliata, attacca Zelensky. A dividere i due alleati le restrizioni a Starlink, la condivisione dell'intelligence e l'accordo sul diesel russo. Elon Musk rincara la dose, è ora che Zelensky se ne vada. Il leader ucraino annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe. Ne abbiamo abbastanza, dice. Kiev però trova il sostegno dell'Europa. Da Londra Zelensky ringrazia Giorgia Meloni, mentre il premier britannico Burnham promette nuove forniture militari. Bruxelles stanzia altri 2 miliardi e 860 milioni di euro per la difesa ucraina e Tajani annuncia il rapido invio del 13° pacchetto di aiuti italiani. Sul campo intanto 10 ore di bombardamenti russi nella regione di Kirkovad provocano almeno 3 morti e droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione russa di Ryazan provocando un incendio. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Tragico episodio in Pakistan, è crollato il tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del paese. Il bilancio purtroppo ancora provvisorio parla di 30 morti, tra i quali ci sarebbero almeno 27 bambini e almeno altre 40 persone sarebbero rimaste ferite nel disastro. Violenze, abusi e danni di alcune persone anziane in una residenza assistita in Lombardia, afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di un RSA nel milanese quando ogni giorno venivano messe a letto o vestite. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Ciclismo, l'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre maschile dei campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai in Cina. Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan si sono classificati secondi alle spalle di una strepitosa Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

dalle 14 alle 15 qui su Mlu 2000. Naturalmente buon pomeriggio, il primo pomeriggio ricco di musica ma anche di classifiche che, come capita spesso al giovedì, fanno parte dei libri, quindi 10 libri più letti della settimana, ma anche del cinema, la nostra grande passione, la seconda grande passione del giovedì, con i 10 film più visti, ovviamente secondo i dati del box office nazionale di Cinetel. Ringrazio e saluto già subito il nostro Sabino D'Alessandro che è in regia, naturalmente ci accompagnerà fino alle 15 insieme. Siete i protagonisti anche con i vostri messaggi e quindi anche con i vostri consigli, perché no, di lettura. Nella prima mezz'ora appunto parleremo di libri e anche consigli cinematografici, se avete visto un film di quelli che insomma commenteremo insieme, analizzeremo insieme nella classifica, potete segnalarcelo attraverso la nostra mail che è diretta@radioinblu.it. Come al solito la musica in primo piano e in questo caso ritorniamo per iniziare al 1978, questa è Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti.

0: libri.
1: Sono i libri i protagonisti della prima mezz'ora delle classifiche di questo giovedì pomeriggio insieme. Vediamo che al numero 10 c'è in nuova entrata il nuovo di Corrado Augias e Natalia Augias, dal titolo L'uomo che inventò la politica e a che punto è l'arte della politica nel nuovo millennio. Nel cercare risposte a questa domanda e anche ad altre, Corrado e Natalia Augias mettono al centro di questo racconto il confronto e la rilettura dell'opera di Niccolò Machiavelli. In questo libro, appunto, L'uomo che inventò la politica, dall'incontro tra due generazioni, anche la differenza tra le voci e degli sguardi, nasce questo racconto appassionato di quello che dovrebbe essere oggi l'azione politica attraverso una delle personalità più decisive della nostra storia, anche del pensiero occidentale, che è appunto Machiavelli. Edito da Einaudi, numero 10 new entry, L'uomo che inventò la politica. Al numero 9 in discesa Il giallo di Pier Giorgio Pulixi, tinto di noir, dal titolo Il fattore gatto, edito da Marsilio. La numero 8 troviamo in posizione stabile un inganno che ci porta in Francia, L'inganno francese, il titolo del viaggio nella narrativa di John Grisham, il suo nuovo romanzo, ed è un autore, lui, molto prolifico, ha scritto anche una raccolta di racconti e 7 romanzi per ragazzi, tutti bestseller, editi da Mondadori, come in questo caso anche il nuovo libro. Le sue opere sono tradotte in 50 lingue e quando non scrive John Grisham, ci siamo informati sulla sua vita privata, partecipa alle attività delle organizzazioni dedicate alla scarcerazione delle vittime di ingiuste condanne. Spesso i suoi romanzi esplorano anche problemi radicati nella giustizia americana. In questo caso cambia un po', perché per la prima volta si cimenta in questo romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere e regala a tutti i milioni di lettori sparsi in tutto il mondo che amano i suoi racconti questo mondo particolare, una storia davvero piena di suspense. Numero 8, L'inganno francese di Grisham, edito da Mondadori, posizione stabile. Stabile anche Nonna Gruffalò, questo libro illustrato di Donaldson M Edizioni. Al numero 6 troviamo uno dei classici della scorsa estate, ovvero Il Murdoku, edito da Magazzini Salani, in cui ci sono le griglie del Sudoku riadattate con enigmi e misteri tutti da scoprire. Rimane da scoprire la top 5 della settimana con i libri più letti in assoluto, magari tra questi c'è anche il vostro preferito di questo periodo, raccontatecelo ovviamente qui su Imlu 2000, dove adesso arriva il nuovo singolo di James Arthur.

0: io.
1: E per fugare ogni dubbio si intitola proprio Io, la canzone di Gianna Nannini che ci ha riportato all'estate del 2006, era proprio quel periodo, me lo ricordo benissimo. Ma ritorniamo alla top 5 dei libri più letti dell'ultima settimana all'interno delle classifiche di Blu 2000 di oggi. Numero 5 troviamo un altro libro illustrato per i più piccoli ma che fa piacere anche leggere ai grandi, Il ladro di zucche di Hemming M Edizioni, in posizione stabile. Numero 4 è stabile anche il nuovo della Gamberale, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, Libri tutti, ambientato in una prima elementare come tante, di una scuola di Roma come tante, è successo qualcosa di enorme che coinvolge 5 famiglie e a raccontarlo è Titti, questa maestra della classe che conosce bene i suoi alunni e anche i loro genitori. Nuovo racconto della Gamberale, è lei che insomma con Feltrinelli ha pubblicato anche 10 minuti adesso e nuove edizioni della Zona cieca e anche vari altri romanzi di successo nell'ultimo periodo. Questo libro si trova in posizione stabile, edito appunto da Feltrinelli, Libri tutti, il nuovo della Gamberale. Al numero 3 perde la vetta questa settimana il racconto intenso e commovente di Charles Spencer, di sua sorella Diana, con Canto del Cigno, edito da Mondadori. Al numero 2 rimane in posizione stabile La storia del nostro paese, ambientata però nel nostro Rinascimento, quindi Quando l'Italia rinacque, Il nostro Rinascimento di Aldo Cazzullo. Ci sono dentro i Medici, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Colombo, Galileo, praticamente tutti. Continua questo straordinario viaggio nella storia, conduce il lettore attraverso il Rinascimento, in quest'epoca segnata anche da guerre, intrighi e tradimenti. L'Italia vide una fioritura davvero eccezionale in tutti i campi del sapere umano e ce la racconta magistralmente Aldo Cazzullo in questo libro edito da HarperCollins. Siete curiosi di scoprire con me insieme la vetta della settimana?

c'è solo da esplorare la vetta della settimana, nuovo libro che entra direttamente in nuova entrata, la numero uno, il più letto in assoluto in Italia, è Thrashing Day della Yarros, questa autrice, Rebecca Yarros, autrice americana. Lei si definisce una romantica senza speranza, amante del cioccolato, dipendente dal caffè. Nel 2023 per la stessa casa editrice di questo libro, Sperling & Kupfer, ha pubblicato in Italia Fourth Wing, che è praticamente il primo volume di questa saga Empyrean, che magari i più romantici, anche devoti alla lettura di libri d'azione, conoscono benissimo. E Thrashing Day è un nuovo capitolo della Yarros, numero uno di Rebecca Yarros questa settimana. Thrashing Day è la lettura preferita dagli italiani in nuova entrata. 14:25, abbiamo chiuso la classifica dei libri, tra poco ne apriremo un'altra, ovviamente dedicata al nostro amato cinema. Subito Tears for Fears.

0: Cinema.
1: Siamo arrivati al cinema, questi sono i 10 film più visti in Italia negli ultimi 7 giorni. Sapete che poi, come ogni giovedì, quindi anche in questa giornata, ci sono le nuove uscite, quindi tutto può cambiare da un momento all'altro e soprattutto da un giorno all'altro, tanto che nel weekend non vi diamo i dati aggiornati, perché ovviamente quelli aggiornati vi li diamo in settimana, di libri e cinema, che potete insomma scoprire con noi nella giornata, soprattutto di giovedì, all'interno delle classifiche dalle 14 alle 15. E quindi vediamo quali sono i film preferiti dagli italiani. Abbiamo al numero 10 un nuovo ingresso, si tratta ufficialmente del seguito, ricorderete, di quel bel film di David Fincher che narrava la nascita di Facebook e dell'impero appunto creato da Zuckerberg. In questo caso è The Social, il prezzo della verità, The Social Reckoning, con la firma di Aaron Sorkin, che qui è anche regista, che è stato sceneggiatore del primo film e che insomma cerca di far confluire la nascita di Facebook con tutto quello che ne è conseguito negli anni a seguire, con praticamente i Facebook Files, una serie di articoli pubblicati nel 2021 sul Wall Street Journal, che hanno denunciato anche gli illeciti da parte dell'azienda nel diffondere disinformazione, ignorare potenziali rischi per la sicurezza e offrire anche ai gruppi di odio, i cosiddetti haters, una piattaforma su cui reclutare anche nuovi membri e sfogare la propria rabbia. Tutto questo è denunciato nel seguito di The Social Network, The Social, il prezzo della verità, che è al numero 10 in nuova entrata questa settimana. Numero 9, ritornano, anzi essi vivono, Day Live, questo film mitico del passato di Carpenter, la versione horror restaurata in 4K. Mentre al numero 8 abbiamo Always la Lisa, e qui conosco insieme a voi per la prima volta questo personaggio. Non frequento molto i K-pop, ve lo dico già, però Always la Lisa è un documentario sostanzialmente musicale, segue la Lisa Manobal, in arte Lisa, nell'anno in cui la band femminile delle Blackpink ha messo in pausa le attività del gruppo e ognuna praticamente delle quattro si è dedicata a progetti solisti. La cantante, rapper americana in questione, ha inciso un album dal titolo Alter Ego, ha debuttato anche come attrice, e questa serie l'ho vista ed è molto bella, The White Lotus, ma io lei francamente non me la ricordo, e si prepara al primo grande concerto da sola al Coachella dopo 2 anni, dopo che è stata reclutata, diciamo, anche per una importante performance da una nota casa discografica. Quindi questo documentario, che si intitola Always la Lisa, alterna confessioni, interviste, prove in studio e interventi anche di amici e parenti, insomma tutto quanto l'universo del K-pop, al numero 8 in nuova entrata questa settimana tra i film più visti al cinema. Raccontateci magari il vostro film preferito visto negli ultimi giorni, non necessariamente in sala ma anche in streaming, ormai l'offerta è talmente ampia che abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. C'è un ritorno musicale dal passato, questa canzone di Max Gazzè.

aria regge a tutti noi. Eravamo rimasti dove? Alla numero 8 con questo documentario musicale del K-pop internazionale Always La Lisa. Nuova entrata numero 7, continua a sprofondare in classifica Digger anche nel nostro paese, questo ormai acclarato flop con Tom Cruise di Alejandro González Iñárritu, che comunque rimane uno dei cineasti più apprezzati dalla critica. Non sta andando bene al botteghino in tutto il mondo, anzi il The Guardian ipotizza che se l'andamento degli incassi dovesse rimanere su queste cifre, la casa di produzione potrebbe perdere fino a 245 milioni di dollari, un risultato che farebbe entrare questa ultima opera del regista messicano premio Oscar nella classifica dei peggiori flop finanziari addirittura della storia del cinema. Però ci sono stati tanti elogi da parte della critica, ma anche delle star, degli amici di Tom Cruise, ma non solo, anche del pubblico che ha visto il film. Io ancora non ho avuto modo di vederlo, quindi non posso esprimermi, però se tutti dicono che il film è buono e non ha incassato tanto rispetto alle aspettative, un motivo ci sarà, quindi vuol dire che insomma forse anche questa nuova veste di Tom Cruise non piace al pubblico e la respinge a priori, e non si dovrebbe fare, perché un film si deve anche giudicare vedendolo. E secondo me si riscatterà tantissimo, non solo in streaming ma anche con le prossime nomination all'Oscar, perché sicuramente un po' come è accaduto l'anno scorso con il film con Leonardo DiCaprio, di cui adesso mi sfugge il nome, che ha vinto anche l'Oscar, ecco, il film non era andato benissimo al botteghino, però ha vinto, appunto è stato il trionfatore degli Oscar dello scorso anno. Allora veniamo agli elogi di Digger da parte di alcune star. Guillermo del Toro, regista visionario, ha condiviso diversi post lodando Digger. Su uno in particolare ha scritto senza mezzi termini: ama le arti e imbarba le classifiche, non alle nostre, ci tiene a precisare. Poi Anne Hathaway, una delle attrici che sono davvero più presenti in questo periodo al cinema, da Odissea, da Il Diavolo Veste Prada 2 a Mother Mary, ha condiviso il suo apprezzamento anche lei sui social, ha scritto: ha adorato questo film brillante e intelligente, psichedelico, divertente e ambizioso, per me 10 su 10. Poi abbiamo anche le parole spese dall'attore Glenn Powell: raramente si vive un'esperienza così travolgente al cinema, ha scritto, uno spettacolo visionario, interpretazioni coraggiose e il privilegio di vedere due grandi del cinema come Tom Cruise e Alejandro Iñárritu insieme. Le voci anche dei veterani di Hollywood non sono mancate. Jane Fonda ha invitato Tom Cruise e il regista Iñárritu a non mollare la presa: è stato un grande e coraggioso rischio, ha scritto per Tom Cruise, assumere questo ruolo, e ha dato il massimo possedendo il ruolo al 100%. Insomma, avrete capito che tutti parlano benissimo di un film che purtroppo va male al botteghino. Numero 7 in Italia questa settimana, Digger. Al numero 6 abbiamo il thriller, l'abbiamo citata prima, Anne Hathaway, protagonista anche di questo ennesimo film, è il suo anno, è innegabile. Il titolo è Verity, in leggera discesa rispetto a 7 giorni fa. Alla numero 5 abbiamo Stabile, il film con Brad Pitt, il cane protagonista di Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Mentre al numero 4 abbiamo una nuova entrata ed è una riedizione di un film che ha 62 anni suonati, con rimandi chiari anche all'universo di Chaplin. Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick torna al cinema in queste giornate, restaurato completamente in 4K e accompagnato da un corto che racconta, diciamo, il genio visionario di Stanley Kubrick e anche la sua decisione di realizzare il film con particolari sequenze che tutti conosciamo. Peter Sellers, che la fa da padrone in 3 ruoli, la War Room di Ken Adam, questo cowboy a cavallo della bomba atomica, e c'è anche l'orologio dell'apocalisse a 85 secondi alla mezzanotte, che mette ancora paura a 62 anni dall'uscita del dottor Stranamore del mitico Stanley Kubrick. Tra poco ancora cinema con le prime 3 posizioni, ma è il caso di ritornare alla musica. Lo facciamo con Adele.

siamo arrivati alle prime tre posizioni dei film più visti negli ultimi sette giorni in sala, secondo i dati Cinetelle, prima delle nuove entrate, dei nuovi ingressi al cinema a partire da oggi. Al numero tre resiste il documentario su Gaza, sulla guerra Gaza, Naza, che è stato il vero fenomeno di questo periodo. Numero due abbiamo una nuova entrata, L'Estranea, questo film di Paolo Stripoli, che è fondamentalmente un horror, e ne avrete sentito parlare perché è stato il film scelto dagli italiani, dalla commissione apposta per i prossimi premi Oscar per il miglior film internazionale. Chissà se entrerà nella shortlist. Intanto questo film è entrato nella shortlist degli EIFA, che è l'unico film italiano praticamente ad essere entrato su 46 titoli al momento selezionati per la corsa al massimo riconoscimento per il cinema europeo. In bocca al lupo al regista Paolo Stripoli. La numero uno ve la racconto tra pochissimo, perché adesso c'è un pezzo di colonna sonora del cinema, Lady Gaga e Bradley Cooper.

ovviamente da Star is Born, la colonna sonora, la più famosa premiata con l'Oscar, Shallow, Lady Gaga che Bradley Cooper e cade a fagiolo nel nostro racconto cinematografico. Con la vetta della settimana, il film più visto è in questo caso il contrario di quello accaduto a Digger con Tom Cruise, cioè praticamente un film demolito dalla critica ma che invece va benissimo al box office. Si intitola Mammina e tra l'altro ha un'attrice di rilievo, premio Oscar Jessica Chastain, tratto da un romanzo L'altra mamma di Josh Mellerman, che è questa storia praticamente che trasforma le paure dell'infanzia in un interrogativo sulla fiducia, sui segreti degli adulti, sul bisogno di sentirsi protetti. Tutto questo è l'horror. Il film più visto in Italia è Mammina, film americano, Other Mommy, questo è il titolo originale, nuova numero uno della settimana. Grazie a Sabino e Alessandro in regia, chiudiamo qui le classifiche, tra poco le parole di In Blu 2000.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone ha ripreso oggi l'attività lavorativa e questa mattina ha concelebrato la messa al decimo piano del Policlinico Gemelli in una sala appositamente allestita per il rito eucaristico. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede a proposito del terzo giorno di degenza ospedaliera del Papa per l'operazione subita al polmone destro. A quanto si apprende da fonti vaticane, fino ad ora Papa Leone non ha ricevuto visite ancora. Non ci sono indicazioni precise sulla recita dell'Angelus di domenica prossima. Torna ad alzarsi la tensione nell'area del Golfo Persico e in tutto il Medio Oriente. Il movimento Hezbollah avrebbe ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. Lo riporta Channel 12, citando fonti libanesi sulla stampa araba, in particolare il portale emiratino Aram News. E proprio per queste tensioni è stato rinviato il secondo vertice tra l'Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, originariamente previsto per il 24 ottobre di quest'anno a Riyadh, in Arabia Saudita. Una nuova data sarà annunciata a tempo debito. Il partenariato tra le due organizzazioni sovranazionali riveste una grande importanza strategica per entrambe le regioni del mondo e l'Unione Europea rimane impegnata, si legge in una nota diffusa oggi dal Consiglio Europeo, ad approfondire questo partenariato. In estate più vacanze brevi e last minute, ma un italiano su quattro non ha fatto ferie quest'anno, è quanto emerge dal convegno organizzato da Confturismo sui nuovi modelli di viaggio tenuto oggi a Rimini. L'Italia si conferma la destinazione più amata dagli italiani. Il 65% dei connazionali ha trascorso le vacanze estive esclusivamente nel nostro paese, il 23% ha alternato mete italiane ed estere, il 18% si è recato soltanto all'estero. In particolare il 70% dei viaggiatori ha fatto almeno una vacanza al mare, il 30% in montagna. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo.
1: Il turismo sta cambiando, si viaggia più spesso anche fuori stagione e si cercano esperienze sempre più su misura, come il turismo sostenibile e quello in bicicletta. Per l'Italia è una grande opportunità, ma anche una sfida per le nostre imprese del settore. Il nostro compito è aiutarle e affrontare questi cambiamenti puntando sulla qualità e distribuendo meglio le presenze turistiche durante tutto l'anno.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Che oggi è uno di quei giorni in cui il calendario sembra essersi messo d'accordo con la fisica. Sarà l'aria di metà autunno, sarà una coincidenza statistica sicuramente, però nella storia dell'umanità oggi è il giorno in cui abbiamo deciso più volte che stare coi piedi per terra ci aveva stufato. Cominciando dal 15 ottobre 1783, Parigi, c'è questo medico, un esploratore, insomma, che guardando la mongolfiera di seta dei fratelli Montgolfier, no, che si staccava da terra, prodigio della tecnica, decide che vuole provarci pure lui. E proprio oggi, 243 anni fa, debutta l'esplorazione aerea dell'uomo in questo piccolo coraggioso volo su una mongolfiera legata a terra con una corda. Niente motori, niente timone, solo aria calda e una quantità smisurata di coraggio. Possiamo immaginare quella corda che lo teneva ancorato a 25 metri da terra come un cordone ombelicale che ci legava ancora al pianeta Terra, no? Prima di lasciarci andare, perché avanti di 140 anni, sempre 15 ottobre, ma siamo nel 1928. L'umanità ha già capito che per volare non basta galleggiare, no? Serve andare da qualche parte con stile. Ed è così che il dirigibile Zeppelin atterra negli Stati Uniti completando la sua prima traversata transatlantica commerciale coi passeggeri. Immaginate questo bestione d'alluminio di tessuto lungo più di 200 metri a sorvolare l'oceano Atlantico a 100 km all'ora. E a bordo c'erano salotti, camerieri in livrea, argenteria, passeggeri insomma facoltosi a sorseggiare champagne guardando le onde dall'alto. Era l'equivalente di un albergo a 5 stelle incrociato con una balena volante, insomma. Poi certo, di lì a poco sarebbe stato evidente a tutti che riempire quei giganteschi palloni con l'idrogeno non era l'idea più lungimirante della storia, ecco, da un punto di vista della chimica, il disastro dello Zeppelin, ma in quel momento rappresentava l'apice proprio del design e dell'ingegneria mondiale. Avanti ancora però, sempre con la testa tra le nuvole, 15 ottobre del 1997, Cape Canaveral, in Florida, negli Stati Uniti. Sulla rampa di lancio c'è questo razzo alto 50 metri con dentro la sonda Cassini, un capolavoro, insomma, di ingegneria nato dalla collaborazione tra la NASA, l'Agenzia Spaziale Europea e quella italiana pure. L'obiettivo è raggiungere Saturno, non la Luna, non Marte, Saturno, a più di 1 miliardo di chilometri di distanza, no? Ci avrebbe messo 7 anni ad arrivare, regalando all'umanità le immagini più nitide mai viste dei suoi anelli, scoprendo poi oceani nascosti sotto il ghiaccio della Luna in celato. Niente champagne stavolta, soltanto una mole di dati scientifici che ha riscritto proprio i libri di astrofisica. E per non farci mancare niente, esattamente 6 anni dopo, sempre il 15 ottobre, ma nel 2003, la nave spaziale Shenzhou 5 partiva dal deserto del Gobi in un volo che ha reso la Cina la terza nazione al mondo capace di mandare autonomamente un essere umano nello spazio, dopo l'Unione Sovietica per prima e gli Stati Uniti. Se ci pensiamo, il filo rosso che unisce tutti questi 15 ottobre non è la tecnologia in sé, che nel frattempo è passata, no, da un braciere in legna a motori, a propellente liquido, ai microprocessori. Il filo rosso è quell'incurabile, irrazionale ostinazione proprio umana nel voler vedere che cosa c'è un po' più in alto. Solo che con la mongolfiera galleggiavamo a 20 metri, col dirigibile volavamo sull'oceano in un velluto proprio. Poi le sonde spaziali erano gli occhi robotici su questi giganti gazzosi. E il primo volo spaziale cinese ha democratizzato di fatto l'accesso all'orbita terrestre. Tutto nello stesso giorno, tutto il 15 ottobre, in epoche diverse. Chiaramente, quindi, se oggi vi dovesse capitare di guardare il cielo, ecco, pensiamoci, no? Che non siamo noi i primi ad averlo fatto, ad averlo guardato, chiedendoci fin dove possiamo arrivare. Io pure da piccolo volevo fare l'astronauta, ma credo come tanti della mia generazione, ma questa è un'altra faccenda. Però, per noi basta, almeno oggi, questo pomeriggio. Pomeriggio insieme come sempre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, anche in streaming su play2000.it. C'è Francesco Filippi in regia, le parole di In Blu 2000. Siamo pronti a partire.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

C'è quella nostalgia di fondo nelle parole di Max Pezzali. Questo è uno dei due inediti di Max Forever volume 2, album che uscirà a fine mese, e c'è anche nella colonna sonora della serie Sky originale Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. La nostalgia di come eravamo, no? Dei ragazzi che provano a diventare grandi, di quella tecnologia che pure è cambiata tanto in una manciata di anni, tanto per tirare fuori un argomento che ci appassiona da sempre. Le parole di Inblu 2000, negli anni, per esempio, il mondo dei computer, no? Dei software che usiamo, è passato dal modello di acquisto, cioè tu compravi quel dato programma che era tuo, no? E siamo passati all'abbonamento, quindi niente spesa iniziale, ma una piccola quota da pagare mese dopo mese mentre lo stai usando quel programma. Sto facendo il giro largo perché, per dire, nel mondo della creatività digitale, penso al mondo dei video editor, dei designer in giro per il mondo, nessuno mette in dubbio che i programmi di Adobe siano lo standard assoluto di questa industria, no? Se non fosse per quel piccolo dettaglio fastidioso che da tempo fa storcere il naso a chiunque li usi questi prodotti, provate a disdire un abbonamento. Ed è una procedura talmente contorta e talmente sorprendente, cioè ci sono delle penali di recesso proprio, che il Dipartimento di Giustizia americano nel 2024 ha deciso di portarli in tribunale. E il morale della favola è che a marzo di quest'anno Adobe ha staccato un assegno da 150 milioni di dollari tra multe e rimborsi, insomma, promettendo di rendere questo tasto annulla abbonamento un po' meno simile a un percorso a ostacoli, una caccia al tesoro. Insomma, questo è il contesto in cui in questi ultimi giorni è successa una cosa clamorosa. C'è questo ingegnere americano, uno che per sua stessa ammissione ci è cascato più volte nelle penali di recesso, che ha deciso di vendicarsi, ma non con una petizione online. Ha preso Claude, che è uno dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati di Anthropic, e gli ha chiesto in sostanza di ricreare tutta la suite di Adobe da zero. E in una settimana è arrivato questo progetto che si chiama Artcraft. Non stiamo parlando di un semplice giocattolino, no? Cioè Artcraft è una suite interamente open source, interamente gratuita, che ricrea programmi come Photoshop, come Premiere, come Illustrator. E quando dico ricrea, voglio dire che le finestre, i menu, gli strumenti, le scorciatoie di tastiera sono identici. Identici a tal punto che i legali di Adobe stanno probabilmente facendo il conto di quanti brevetti e norme sulla proprietà intellettuale siano stati violati, no? Però la domanda vera è: come hanno fatto a creare tutto da zero in 7 giorni? In gergo si chiama vibe coding, cioè quel modo simpatico: tu chiacchieri con un chatbot, gli chiedi di scriverti un pezzetto di codice mentre tu bevi un tè. Non è così, perché stavolta il lavoro ha coinvolto agenti AI, lasciando che le macchine programmassero in autonomia, coordinandosi tra di loro. E qui arriviamo alla domanda delle domande: ma questi programmi gratuiti, alternativi, open source, tutto quello che vuoi, funzionano davvero? Risposta breve? Nì. Siamo in quella che nel gergo informatico si chiama early alpha, cioè per noi umani significa, insomma, cantiere aperto, ogni tanto si rompe qualcosa. E il team di sviluppatori ammette con onestà che questi sono cloni pronti per il lavoro tipo 45%, nemmeno al metà, ecco. E i giornalisti che l'hanno provata e gli utenti che l'hanno provata

dice di aver usato una procedura che si chiama Clean Room, che è una specie di ingegneria inversa dove tu riscrivi un software da zero senza mai guardare sotto il cofano il codice sorgente, no, di quello originale. Il problema è che c'è una regola aurea di questa Clean Room che prevede due team separati, uno che studia il programma e scrive le istruzioni e l'altro che programma materialmente al buio. Qui invece ha fatto tutto un unico team, insieme all'intelligenza artificiale addestrata su montagne di codice pescati da internet. È una situazione diversa, insomma. Comunque, il fatto è che non è tanto come andrà a finire questa battaglia tra avvocati e sviluppatori, cioè Artcraft, segniamocelo questo nome, ha mandato un segnale fortissimo al mercato, dimostrando che barriere tecnologiche che prima richiedevano anni di lavoro, che prima richiedevano milioni di dollari di investimenti, oggi si possono abbattere in una settimana con l'intelligenza artificiale. E per il modello dei software in abbonamento, ecco, diciamo che ad oggi il futuro forse è un po' meno scontato. La notizia positiva è che la nostra radio non si paga, è gratis e continuerà ad esserlo, sia che ci ascoltate in FM, in DAB nazionale o in streaming su play2000.it. Le parole di In Blu 2000 siamo noi.

debuttavano un quarto di secolo fa ormai. The Fray, americani di Denver in Colorado, persi un po' di vista negli anni, nel senso che forse l'Italia non è mai stato il loro, come dire, mercato di riferimento, ma saranno comunque al Fabric di Milano 5 novembre prossimo. C'è un disco nuovo, tra l'altro uscito la scorsa primavera, il primo senza il cantante storico, che aveva mollato la band già nel 2022 per concentrarsi sulla salute mentale, sulla famiglia, sulla vita privata, su altri progetti. Quest'anno per esempio si è ritrovato a fare l'artista di apertura ufficiale nel tour americano di Ed Sheeran, dopo quel pasticciaccio brutto delle defezioni nella lineup dei supporter del tour. Comunque, spigolature di musica oltre alla tecnologia, questo è il nostro pomeriggio insieme su Radio In Blu 2000, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ora con Elisa e Ligabue. Torniamo indietro al 2007, gli ostacoli del cuore, te la ricordi?

Paziente zero, patient zero, potrebbe essere proprio lei, Taylor Swift, che sta passando un momento complicato non tanto da un punto di vista commerciale, che i suoi dischi vanno sempre molto bene, no? Record storico di vendite anche per quest'ultimo. E il singolo principale, il singolo di punta, The Fate of Ophelia, è il tipo di canzone che, come dire, passa in radio più volte al giorno. Il problema però sono i fan, quelli devoti. Non dico integralisti, però quelli diciamo di più lunga data, no? I cosiddetti Swifties, che parlano di un punto di svolta in negativo in questa carriera tutta da ricostruire. Ma quella adesso si è sposata, prende le misure ed è pronta a tornare.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Verso le parole.
2: Sono solo parole.
0: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

L'ha raccontata come una canzone difficile ma necessaria, nata dal dolore per la scomparsa della madre, che è quel momento terribile che vorresti non arrivasse mai e in cui a qualunque età succeda ti accorgi all'improvviso che cioè diventi grande in un attimo praticamente. Tornerà dal vivo in questo esperimento nuovo, una residency in un locale temporaneo a Milano, di quelli dove metti il telefonino in busta sigillata, ti godi la serata e di cui sarà anche direttore artistico. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, Giornate perse di Marco Mengoni, disco in blu 2000 della settimana.

originale era di Pino Daniele, ma torniamo indietro veramente di 20 anni. All'epoca era un duetto con Giorgia, Vento di Passione, e continua a mettere insieme artisti diversi anche in questa nuova versione cantata da Mina, con Ferzan Ospetek che firma la regia del video, dove il protagonista è Luca Argentero. Il disco nuovo si intitola Dilettevoli Inedite Eccedenze, il terzo volume di questa collana voluta proprio da Mina per mettere insieme materiale conservato negli anni e mai pubblicato, insomma, no? Delle cover tecnicamente rimaste in un cassetto. Di solito, se una canzone rimane in un cassetto, c'è un motivo preciso, no? Spesso, come dire, l'idea è interessante, ma poi la realizzazione non rende giustizia. Però, ascoltandolo, questo disco di Mina, diciamo che questo rischio non c'è. Ecco, come sempre del resto. Le parole di In Blu 2000,

La canzone che dà il titolo al disco nuovo di Ariana Grande, Petal, nuovo si fa per dire visto che c'è stato un tour mondiale nel frattempo concluso adesso lo scorso settembre. Tra poco anche l'informazione, altro tipo di notizie, le ultime dall'Italia e dal mondo. State con noi in Blu 2000 News.

0: in Blu 2000. Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: TV 2000.
1: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
1: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
1: tv2000.it.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli da martedì scorso per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, ha ripreso oggi la sua ordinaria attività lavorativa, concelebrando anche messa al decimo piano dell'ospedale Gemelli, come già aveva fatto anche ieri mattina. L'ultimo bollettino, diffuso dai medici curanti del pontefice Luigi Carbone e Stefano Margaritora, offre il quadro di un paziente in progressiva e costante ripresa. Nel mondo un bambino su quattro sotto i 5 anni d'età vive in condizioni di grave povertà alimentare. Quasi la metà dei decessi in questa fascia d'età infantile è causata infatti in primo luogo dalla malnutrizione. Sconcertanti i dati su questa emergenza planetaria forniti dalla ONG Save the Children.
1: Sono 43 milioni i minori sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni soffrono di malnutrizione grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta, costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitaria e nutrizionali. Conflitti e crisi climatica sono i killer silenziosi dell'infanzia. Tra le situazioni più critiche a livello planetario, quelle di Gaza, Sudan, Afghanistan, Yemen. Ad aggravare ulteriormente il quadro, Italia gli aiuti umanitari che sono oggi ai minimi degli ultimi 10 anni. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Violenze, abusi e i danni di alcune persone anziane in una residenza assistita in Lombardia. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di un RSA nel milanese, appunto, quando ogni giorno venivano messe a letto o vestite. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale e abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si è avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Montagna è stata inaugurata oggi a 3.830 metri di quota la nuova capanna Carrel lungo la Cresta del Leone sulla via normale italiana di salita al Cervino, al rifugio destinato a diventare un indispensabile punto d'appoggio per gli alpinisti diretti alla vetta. È stato realizzato circa 50 metri più in basso rispetto al precedente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Ho perso le parole.
2: Sono solo parole.
0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.

7 agosto prossimo al Circo Massimo di Roma, 7-8, con LCD Sound System a fare apertura per Harry Styles nel pomeriggio di In Blue 2000 Feast. A Madrid stavo guardando Catriel e Paco Amoroso, a Dallas un sacco di nomi interessanti che suoneranno prima di lui dal vivo, e c'è anche questo nome che avevo segnalato a Francesco Filippi già qualche settimana fa, non so se avete presente, non si chiama Tears for Fears, che apriranno a Londra per Harry Styles. Sarà una questione anagrafica, però mi suona tanto strano. Però sono tante le cose su cui non abbiamo tutti, come dire, un'opinione allineata. Vi ricordate per esempio gli NFT? Quelle immagini digitali che, cos'era, 2021-2022, periodo della pandemia, insomma, venivano scambiate a prezzi incredibili. Ecco, facciamo un piccolo punto della situazione, proviamo a riavvolgere il nastro. Per un paio d'anni il mantra era soltanto quello, no? NFT, non fungible token. Cioè l'idea di fondo, spiegata ai non addetti ai lavori, era geniale nella sua semplicità. Tu potevi fare pure uno screenshot dell'immagine, no? Sul telefonino, potevi fare la fotografia della fotografia, sicuro, potevi creare una copia di un file, ma solo il proprietario aveva la firma digitale autentica sulla blockchain, cioè il Louvre del digitale, l'equivalente informatico del collezionismo d'arte, dove queste immagini pixelate venivano piazzate al prezzo di un quadro di Picasso, capito? L'emblema di questa febbre collettiva è stato il Bored Ape Yacht Club. Scimmie disegnate con espressioni stanche, qualcuna con la corona, qualcuna con i raggi laser dagli occhi, una che mastica, ce n'erano veramente tante diverse. E nel settembre 2021 la storica casa d'aste, no, Sotheby's, ne ha venduto un lotto da 101 per, prova a dire, 24 milioni di dollari, 24. E nel frattempo la mania degli NFT contagiava chiunque. La NBA americana, no, il basket, lanciava i top shot, clip, video delle schiacciate che venivano vendute come pezzi unici. Cioè, perché guardartela gratis su YouTube quando puoi pagare un sacco di soldi per dire che quel file è tuo e basta? Anche in Italia ci siamo difesi bene, eh? C'è questo imprenditore divulgatore, Marco Montemagno, che ha lanciato i suoi Crazy Fury. Comprare quel token ti dava diritto ad entrare nel suo gruppo Discord, a fare due chiacchiere proprio con lui. Oggi, fai un giro sul mercato secondario di OpenSea, quelle stesse figurine viaggiano tipo 2-3 dollari, cioè praticamente il costo di un cappuccino. Perché poi è arrivato il 2022, cioè, e i mercati hanno presentato il conto, il mondo piano piano è tornato alla normalità, nessuno voleva più comprare, le scimmie sono sparite dalle foto profilo dei VIP e il valore è crollato. La pietra tombale, con quel pizzico di cinismo britannico che aiuta sempre tanto, l'ha messa questo tizio che si chiama Adam Black. È un informatico della vecchia guardia, insomma, un nome un po' da addetti ai lavori, tra i padri fondatori della cultura cyberpunk degli anni 90, commentava questa famosa Bored Ape, la scimmia, acquistata da Justin Bieber per 1.300.000 dollari, e ha fatto un calcolo spietato. Oggi quell'immagine vale zero, anzi, visto che per trasferire il titolo sulla blockchain devi pagare le commissioni di rete, il suo valore reale, cioè, è negativo. Se anche la vuoi vendere, devi pagare tu quello che se la compra. Pagare per sbarazzarsi di una scimmia digitale da 1.000.000 di dollari. Se non è questa la rappresentazione perfetta dell'estetica di questo pezzo di terzo millennio che stiamo vivendo, ecco, poco ci manca, insomma. Con i Tears for Fears che fanno da gruppo spalla Harry Styles, che è fortissimo, per carità, un artista enorme. Però io proprio una cosa del genere non la posso concepire. Perdonatemi le parole di Blue 2000.

C'è anche Aiello nel pomeriggio di In Blu 2000. Da novembre lui sarà dal vivo nei club, i biglietti sono già in prevendita. Stavo guardando, cambiamo completamente discorso, stavo guardando questa ricerca che mi sembrava interessante soprattutto quest'anno, perché con Francesco Filippi in regia ci siamo organizzati per gestire da casa, lavorando in maniera organizzata e coordinata ma da remoto. Perché? Prima del 2020 lavorare da remoto era un po' il sacro graal dei lavoratori, no? Di alcuni lavori almeno, perché non tutte le professioni si prestano allo stesso modo, però ce l'avevamo tutti quell'idea. Tu, portatile, cappuccino e la libertà assoluta di lavorare in pigiama, capito? O al bar, vista mare. Poi è arrivata la pandemia, il mondo si è fermato e quel sogno è diventato all'improvviso, cioè la realtà, la quotidianità. Soltanto che il tavolino vista mare in realtà era il tavolo della cucina, da condividere con compagni, con figli, la spesa da mettere a posto, il wifi che prende a fasi alterne. Oggi che la tempesta è passata però, lo smart working, o lavoro ibrido tecnicamente, no? Per dirla elegante, è diventata una conquista irrinunciabile. Noi lo dicevamo già allora, che se non ci fosse stata la disgrazia, capito, del lockdown, non saremmo qui oggi a parlarne come di una...

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole, Alessandro Nardelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica.
1: Con te ci spostiamo poi in diversi comuni, tra cui Ostuni e tanti altri centri pugliesi, per parlare del Festival della Cooperazione Internazionale che è arrivata alla sua 10ª edizione, come filo conduttore Civiltà dell'Amore, Civiltà della Terra. Alessandro.
2: Esatto, è il decennale, un festival che è molto in crescita. Quest'anno i comuni di Ostuni, Carovigno, San Vittorio dei Normanni, Francavilla Fontana, Latiano e Lucera, quindi anche due province diverse, Brindisi e Foggia, hanno ospitato circa 20 iniziative con oltre 2.500 partecipanti in presenza, ovviamente a quali si aggiungono poi le persone collegate online in occasione di alcuni appuntamenti. Quindi è stato un evento molto importante che, ricordiamo, è organizzato da AIFO Bologna con i gruppi pugliesi dell'associazione e della RIDS, che è la rete che riunisce diverse associazioni ed enti del terzo settore.
1: Senti, si parla di cooperazione internazionale che è al centro di questo, che poi al di fuori, in realtà adesso dal punto di vista del...

0: dei giornali, insomma della comunicazione in generale, se ne parla poco, Alessandro, di cooperazione internazionale, che invece è una cosa molto importante, e il nostro paese ci si è sempre dedicato molto.
1: Certo. Ecco, a proposito di cooperazione internazionale, il Festival ha proprio posto al centro la necessità di ripensare quella che è la policrisi contemporanea, che viene segnata da guerre e disuguaglianze, ma anche fragilità sociali e contrapposizioni, perché la cooperazione internazionale è fatta di diverse sfaccettature, e noi in questo Festival abbiamo inteso proprio analizzarle un po' tutte.
0: Voi avete intervistato Franco Colizzi, medico psichiatra, che è il coordinatore del Festival della Cooperazione Internazionale. Sentiamolo.
2: Il tema di fondo del Festival, civiltà dell'amore, civiltà della terra, tema che poteva sembrare semplicemente utopico, assolutamente di là da venire, ma che invece attraverso le relazioni e i dibattiti che sono svolti, in particolare nei quattro dialoghi di civiltà del Festival, hanno mostrato come vi siano già in atto sul pianeta moltissime iniziative, moltissime esperienze, non solo intellettuali ma anche concrete, che vanno proprio nella direzione di nuovi principi di convivenza civile tra gruppi, stati, popoli sulla Terra, e nella direzione anche di una convivenza centrata sull'amore concreto, sull'amore fraterno, sull'amore solidale, sull'amore politico.
0: Ecco, in tutti questi panel, che cosa è uscito di nuovo? In che direzione sta andando la cooperazione internazionale, che in questi decenni è profondamente cambiata, Alessandro?
1: Indubbiamente al centro del Festival c'è stata la pace, la disabilità e la custodia dell'umano, perché come dicevo prima, la cooperazione internazionale è fatta di diverse sfaccettature, e quella della custodia dell'umano è molto importante. Infatti noi abbiamo realizzato un convegno nazionale molto importante, che si chiama Salute e Inclusione, progetto di vita indipendente, che è stato ospitato presso la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, e insomma si sono messe al centro istituzioni, professionisti sanitari, accademici e terzo settore, attorno proprio ai temi della riforma della disabilità e della costruzione di progetti di vita personalizzati. Poi fondamentali anche la riunione delle comunità amiche delle persone con demenza, che hanno condiviso esperienze e buone pratiche per favorire l'inclusione, e poi al centro anche i dialoghi di civiltà, che hanno affrontato proprio i temi della convivenza, del convivialismo, della policrisi di cui parlavo prima, e della necessità di immaginare proprio una nuova civiltà della terra.
0: Allora, sentiamolo ancora Franco Colizzi, l'organizzatore.
2: Vi sono tre impegni che il Festival assume. Il primo impegno è quello di dare attuazione concreta al patto di collaborazione che è stato sottoscritto 2 anni fa tra il comune di Ostuni, il comune di San Vito dei Normanni e la città ucraina di Kobleve, che si trova affacciata sul Mar Nero. Il secondo impegno riguarda la proposta di sviluppare sui territori una importante e forte campagna di informazione e formazione adeguata per tutti gli attori, e saranno numerosi, che devono essere coinvolti nella elaborazione del progetto di vita. Infine, il terzo impegno, ma anche appello, aderire al progetto nazionale delle comunità amiche delle persone con demenza, stimolando le proprie associazioni, avviare delle esperienze concrete.
0: E allora, tanti i temi e tanti gli impegni, come abbiamo sentito. Alessandro, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E noi adesso andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra. Maria Tripepi è collegata con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Con te torniamo a parlare di un fatto che ormai sta un po' affliggendo i nostri ospedali, pronto soccorsi da diverso tempo e in diverse città e zone d'Italia. Stiamo parlando delle aggressioni al personale sanitario, appunto, o nei pronto soccorso o negli ospedali in generale. Che cosa è successo da voi, Maria?
3: Sì, negli ultimi giorni in due diversi ospedali dell'Umbria, prima città di Castello, è stato aggredito un infermiere, qualche giorno dopo all'ospedale di Foligno due medici, e quindi diciamo che è un tema che ci riporta un po' a trattare, insomma, una questione molto, molto attuale, perché come dicevi tu le aggressioni al personale sanitario purtroppo sono sempre più frequenti. Nell'ultimo caso, quello del San Giovanni Battista di Foligno, dopo che i sanitari non avevano reputato necessario somministrare un farmaco a una paziente, un familiare che era con lei li ha aggrediti verbalmente e quindi insomma è stato poi denunciato per minaccia pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio ovviamente per 5 minuti concitati, tutto il reparto si è bloccato,
0: certo.
3: E poi per resistenza a pubblico ufficiale. Ovviamente questo ha chiamato in causa anche un po' un'analisi di quelle che sono poi le problematiche all'interno degli ospedali, all'interno soprattutto del pronto soccorso. In questo caso parliamo del pronto soccorso della struttura complessa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Foligno, e quindi ne abbiamo parlato, abbiamo chiesto conto a chi poi quotidianamente opera e lavora, in questo caso il CIMO, che è il sindacato dei medici, per capire un po' quella che è la situazione all'interno dei nostri presidi.
0: E adesso poi insomma lo capiremo bene, e capiremo anche quali sono le soluzioni secondo loro. Allora, avete intervistato Francesco Corea, che è segretario aziendale CIMO dell'USL Umbria 2, sentiamolo.
4: Gli elementi predittivi di un episodio di violenza a carico dei sanitari in genere sono sempre gli stessi: le lunghe attese, l'ambito pertinente al pronto soccorso, un operatore sanitario in genere femminile, alcune tematiche sanitarie che in genere non trovano una facile risposta nelle reti di cura territoriali. Questo insieme di elementi sovrapposti a problematiche di disagio socio-economiche o diciamo di varia natura possono essere associati a questi incidenti. Purtroppo il pronto soccorso ci vanno a sbattere tutte le situazioni di maggior tensione, che sia un problema di psichiatrico, un problema di tossicodipendenza, piccoli problemi che non trovano una risposta da parte del medico di famiglia, da parte delle cure territoriali, arrivano qui in pronto soccorso, e qui si cerca di parare la matassa. Anche un accesso inappropriato, no? Perché molti motivi d'accesso al pronto soccorso non sono di rischio di vita o condizioni potenzialmente a rischio di vita. Dobbiamo cercare di potenziare le reti di cura territoriali in modo tale da portare in pronto soccorso solo gente che sta male veramente, gente che ha problemi gravi e non banali problematiche, che devono trovare una soluzione dignitosa.
0: Sì, proprio così, insomma, si creano situazioni di tensione anche per il sovraffollamento dei pronto soccorso, che non dovrebbe esserci. Questo crea molti disguidi. Questo non giustifica ovviamente le aggressioni, neanche quelle verbali, ma Corea faceva un'analisi precisa, no, della situazione.
3: Sì, un tema insomma che stiamo anche questo toccando con mano, soprattutto negli ultimi tempi, è quello degli ospedali e delle case di comunità, che sono dei presidi territoriali che servono, che serviranno, che servirebbero per dare risposta a tutte quelle problematiche che non necessariamente richiedono insomma l'ingresso all'interno del pronto soccorso. Quindi secondo il sindacato dei medici, che poi è anche parte dell'Osservatorio Nazionale contro l'aggressione a carico dei sanitari, quello che viene delineato è un problema che va risolto, diciamo, a monte, potenziando quindi la sanità territoriale attraverso queste strutture, che poi vanno a pesare meno sul carico di lavoro nel pronto soccorso. Anche se poi si parla di altre questioni legate poi alla sicurezza poi del pronto soccorso e comunque del presidio ospedaliero, ma da quel punto di vista almeno per quanto riguarda il San Giovanni Battista di Foligno, secondo l'osservatorio appunto del CIMO, quello che si poteva fare in termini di sicurezza, per garantire la sicurezza ai sanitari e anche ai pazienti, finora è stato fatto.
0: Sentiamolo ancora, Corea.
4: Nei punti critici ci sono le porte col codice numerico, per cui solo chi sa il codice numerico può entrare. L'ospedale è presidiato almeno dalle 8 alle 17, dal lunedì al venerdì c'è il posto di polizia. È difficile, ecco, diciamo, fare di più senza, diciamo, calpestare la privacy dei degenti. Io ecco, trovo un clima positivo da parte della direzione sanitaria, da parte dell'azienda. C'è da fare un lavoro a monte, ecco, dobbiamo secondo me evitare di sovraccaricare il pronto soccorso, dobbiamo fare uno sforzo nel dare più risorse e più chance di cura fuori dall'ospedale.
0: Insomma, l'ha ripetuto, ha ribadito il concetto di potenziare le case di comunità, gli ospedali di comunità. D'altronde anche dicono che queste nuove strutture sono fatte per i pazienti, ovviamente, per le persone che non hanno dove rivolgersi, e si sta un po' anche ridefinendo tutto, no? Il sistema della sanità territoriale, perché anche il medico di base si sta modificando il suo modo di operare e verrà più o meno inglobato nelle case di comunità, Maria.
3: Sì, insieme ad altri professionisti. Ovviamente bisogna creare una vera e propria rete che permetta, soprattutto diciamo nei casi anche cronici, quindi magari quei pazienti che hanno delle malattie croniche che necessitano insomma di un'assistenza e che quell'assistenza non può essere insomma data a livello di pronto soccorso, ma a livello di strutture che operano diciamo in quel settore. Poi ovvio il pronto soccorso per purtroppo insomma questioni di ben altra natura e anche di particolare gravità, pensiamo ad esempio agli incidenti, pensiamo insomma a tutte quelle cose che richiedono purtroppo un intervento immediato. E urgenza.
0: Certo. E allora vediamo soprattutto come si sviluppa la medicina territoriale, che darebbe un bel respiro, e sperando che comunque tutto questo poi insomma non debba poi ricadere sul pronto soccorso, ma non sto parlando poi delle persone appunto che si comportano in maniera aggressiva, e quello è un altro discorso ancora. Maria, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi. Massimo.
5: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, stiamo chiamando la nostra ospite, ma intanto introduci tu.
5: Allora, parliamo di quello che sarà la finale, di un contest musicale che si svolgerà come seconda edizione domenica 18 ottobre presso il Teatro Giulietta Pace di Saronno, che si intitola Saronno Famosi, un contest che è organizzato dalla nostra emittente Radio Orizzonti, ma con gli oratori della città, con la Federazione degli Oratori Milanesi, col Comune di Saronno, per cercare di andare a valorizzare quelli che sono i talenti dei giovani, e quest'anno anche di quelli un po' meno giovani. 15 cantanti.
0: Un po' meno giovani, che significa che anche noi possiamo concorrere, Massimo?
5: No, perché sei giovanissima, quindi non fai parte della seconda categoria.
0: Ah, ho capito, non sono più in tempo, ma magari l'anno prossimo.
5: Fai parte della categoria Young ancora, perché da 14 a 35, da 36 allora a 100 i senior.
0: Ho capito, no, io Young sicuramente. Allora, ci ha raggiunto Anna Galoppo, che è la presentatrice. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a tutti. Comunque anche Massimo parteciperà l'anno prossimo, perché canta benissimo.
0: Ah, lo vedi? Però lui è senior. E mi spiace, d'altronde non è che adesso possiamo concorrere tutti nella stessa squadra. Ecco, allora Anna, siccome noi ne avevamo già parlato di questo bel contest, sì, ci dici le novità di quest'anno?
6: La novità, oltre alla categoria senior,
0: sì,
6: che appunto abbiamo introdotto. Quindi avremo anche un premio per il senior, che è il primo classificato per la registrazione di un brano in studio di incisione. Avremo ancora i premi per i primi tre, il primo classificato, come è successo l'anno scorso, avremo ancora produzione, registrazione, post-produzione, pubblicazione audio professionale del proprio brano a cura di Snowblab, e una novità è il premio social,
0: sì,
6: che ci sarà, dove sono stati fatti questi video che per ogni gruppo e sono stati messi all'interno di 24 ore, devono essere votati, ripostati, quindi quello che sarà stato più votato e ripostato, che avrà più like, riceverà un premio. E avremo anche un premio per la band, che è stato offerto da Albero Musicale, e la miglior band premiata, quindi diciamo una novità anche questa.
0: Beh, insomma, sì, è un contest ricco, ci sono i solisti, ci sono le band, come tu hai detto, ci sono anche i cori. Massimo, come vengono reclutate le persone?
5: Attraverso un bando che è uscito nell'aprile dell'anno scorso e un po' ha coinvolto quasi tutte le province della Lombardia. Infatti abbiamo anche cantanti che sono arrivati in finale e che provengono dalla Valtellina piuttosto che dalla Modi o da Pavia. E poi c'è questa giuria che li voterà. Il presidente di giuria sarà il cantante Nesli, che ha partecipato anche al Festival di Sanremo negli anni passati, che è fratello di Fabri Fibra, e c'è anche uno speaker di Radio In Blu che fa parte della giuria.
0: Fanno parte della giuria e loro adesso c'è la conclusione, sarà domenica prossima, e quindi che faranno? Si esibiranno e poi c'è la giuria o si sono già esibiti? Raccontatemi com'è, Anna.
6: Sì, allora allora, abbiamo fatto solo le selezioni, sì. tre selezioni, quindi i finalisti rispetto all'anno scorso, anche questa è una novità, sono già quelli che si esibiranno, quindi sono 10 young, sì. e 5 senior, sì. e si esibiranno una volta sola. Rispetto all'anno scorso invece avevamo fatto una semifinale, diciamo, sul palco.
0: Ah, quindi sarà la serata, proprio la serata finale, e le band fanno parte di questa, di questo,
6: sì.
0: insieme?
6: Sì. Si esibiranno, sono proprio 15, la scaletta appunto è molto fitta,
0: sì.
6: che si esibiscono uno dopo l'altro, poi vabbè l'ordine è stato scelto anche in base alla parte tecnica, quindi le band occupano più tempo,
0: certo.
6: però saranno tutti mischiati, e saranno mischiati anche i senior e gli young. Quindi abbiamo mischiato tutto durante l'esibizione.
0: E poi quindi verranno votati e
6: anche la giuria, non so se hai già parlato della giuria, Massimo?
0: No. No, prego, prego.
5: Ho detto solo i nomi, prego. Solo i nomi.
6: Ah, okay. Sì. Niente, che appunto abbiamo presente in giuria, sarà Nesli.
0: Sì, ci ha detto,
6: appunto,
0: sì.
6: Ecco, e si esibiranno ancora i tre finalisti dell'anno scorso. Vi è data la possibilità a loro di potersi esibire questa volta, ma in un modo diverso, perché l'anno scorso erano molto angosciati
0: certo.
6: e tesi, quindi sono molto felici di essere dall'altra parte, però hanno ancora dei ricordi bellissimi
0: del
6: e soprattutto si sono creati.
0: Gli è servito vincere il contest?
6: Tantissimo, non hanno mai smesso di cantare da allora, perché sono stati invitati ad eventi, hanno fatto già, sono già il secondo singolo.
0: Vedi, però, hai capito, Massimo.
6: Questa è una cosa bellissima.
0: Massimo, siete un trampolino di lancio, veramente.
5: Vedremo, ma quello
0: vedremo.
5: Che è stato bello è che i tre vincitori dell'anno scorso, i primi tre, hanno fatto,
0: sì.
5: amicizia tra di loro,
0: sì.
5: Durante la serata della finale, e questa amicizia è andata avanti anche artisticamente, perché magari si esibiscono in duetti o a tre. No, quindi questo è molto bello anche tra ragazzi.
0: Veramente è un centro di energie varie. Allora sì. Io faccio ovviamente in bocca al lupo ai finalisti e ringrazio moltissimo voi due. Anna Galoppo, grazie.
6: Grazie della possibilità di raccontare di questo bellissimo festival.
0: Grazie a Massimo come al solito.
5: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, Territorio Parla torna domani.

0: doni possiamo fare nella vita. Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ain nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ain. Avrai migliaia di eredi.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su Inblu 2000.
3: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Al terzo giorno del suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove martedì è stato operato al polmone destro, prosegue costante la ripresa di Papa Leone XIV. Stamattina il pontefice ha eseguito i controlli di routine, spiega il bollettino medico odierno sulle sue condizioni, che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, spiegano i medici che lo hanno in cura. Papa Leone ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente, il decorso post-operatorio procede in modo regolare, conclude il bollettino medico appunto sulle condizioni del Papa. Conflitto in Ucraina. Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare nel paese. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. Il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare, affermano tali fonti. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri. Intanto si scatena l'ira verbale del Cremlino contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa Trump-Putin per l'export del gasolio russo, afferma Mosca. Non solo non hanno accolto questo accordo, ma lo hanno criticato aspramente, osserva il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. La premier Meloni aveva definito molto rischiosa l'intesa Washington-Mosca sul gasolio. In una società come quella italiana, dove crescono disagio sociale e povertà più o meno nascoste, il gioco d'azzardo esercita un'attrattiva crescente su ogni classe sociale. Negli ultimi 20 anni il volume di soldi investiti dai giocatori abituali si è moltiplicato di oltre 300 volte, rivela il rapporto Caritas sul rischio azzardo in Italia oggi.
1: Il gioco d'azzardo in Italia, secondo l'ultimo rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale, nel 2024 ha raggiunto circa 157 miliardi con un incremento del 349% rispetto al 2006, 835 milioni le ore complessive dedicate alle scommesse. Per contrastare i rischi legati alla ludopatia, soprattutto quello di precipitare nella povertà, è nato il progetto di Caritas Vince chi smette, con il coinvolgimento delle parrocchie e delle Caritas diocesane sul territorio. Caterina Boca, responsabile progetti strategici di Caritas Italiana.
2: I veri numeri sono quelli che della povertà, delle disuguaglianze che aumentano proprio a seguito anche delle illusioni che produce questo fenomeno. Molto spesso le persone pensano di uscire dalla povertà vincendo l'otto, scommettendo, invece il più delle volte purtroppo entrano nella povertà proprio a seguito anche di una dipendenza anche dall'azzardo.
1: Alessio Orlandi, Lignano Studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Jazz Train. Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8. La musica alla radio.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Leone continua nella sua costante e progressiva ripresa dopo l'intervento chirurgico al polmone destro. Al terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, il pontefice ha ripreso l'ordinaria attività lavorativa, celebrato messa e fatto esercizi di fisioterapia. La povertà assoluta in Italia è ormai una costante per oltre 2 milioni di famiglie. Vivono in questa condizione di grave precarietà quasi 5 milioni e mezzo di persone, certifica l'Istat, e si impoveriscono anche i lavoratori con stipendi inadeguati. Conti pubblici e flessibilità europea, il governo manda in visione a Bruxelles il suo documento di programmazione economico-finanziaria, chiedendo appunto un cambio di passo, oltre le rigidità degli accordi stipulati in passato. È uno dei temi clou in discussione da oggi al Consiglio europeo. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque nel nostro notiziario le condizioni di salute di Papa Leone al suo terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato operato al polmone destro. La situazione appare buona, il pontefice è in progressiva e costante ripresa, ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con l'ospedale Gemelli, dove c'è per noi la collega Rita Sal. Dovremmo riprendere a momenti la linea, stiamo appunto cercando di collegarci, come dicevamo, con la nostra collega Rita Salerno, che è al Gemelli per monitorare, diciamo, costantemente, momento per momento, le condizioni del Papa. Oggi l'ultimo bollettino diramato, diffuso dai medici curanti del Papa, parlava di condizioni buone. Ci sono queste notizie appunto che ce lo descrivono anche in ripresa progressiva lavorativa. Vediamo se riusciamo di nuovo a agganciare la collega. Eccola, Rita Salerno. Buonasera Rita. Purtroppo ci sono dei problemi, ci torneremo. Intanto vediamo il fatto che cresce di giorno in giorno la vicinanza di tante persone, non solo cattoliche o credenti, a Papa Leone, ricoverato appunto al Gemelli, come attestano le molte manifestazioni di affetto e preghiera che giungono un po' da tutto il mondo, e ce ne parla Paolo Fucili.
1: A Caracas una donna invoca su Leone la protezione di uno dei 9 santi finora canonizzati da lui. Un medico ha voluto la provvidenza, il venezuelano José Gregorio Hernández Cisnero.
2: Iba a ser medico del Papa.
1: Sarà lui il medico del Papa, dice. Preghiere fervide per la sua salute anche al santuario della Madonna di Guadalupe in Messico. C'è tanta gente che lo ama, che si preoccupa per lui, dice una mamma. Cambia la lingua all'altro capo dell'Atlante, le Filippine, non l'intenzione della preghiera, che Leone si ristabilisca presto. Uruguay, Argentina e Perù fremono dopo l'annuncio recente del viaggio papale in quei paesi con partenza il 6 novembre. Io spero che venga e sono sicuro che ci farà molto bene, dico a Buenos Aires. Lasciamolo riposare tranquillo e quando si sarà ristabilito verrà, perché lui ama questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Intanto andiamo avanti col nostro giornale. L'Italia è un paese dove lo stato di povertà sta diventando strutturale per una consistente fascia di popolazione pari a quasi 5 milioni e mezzo di cittadini. Secondo il rapporto povertà presentato oggi dall'Istat, si stimano poco più di 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta. L'incidenza, pari all'8% sul totale delle famiglie residenti, risulta stabile rispetto al 2024. Sentiamo Beatrice Bossi.
3: Sono 5,4 milioni le persone in povertà assoluta nel 2025 in Italia, come a dire che tutti i residenti di Roma e Milano fatichino ogni mese a pagare le bollette o a trovare da mangiare. Si tratta di oltre 2 milioni di famiglie, pari all'8% del totale, un dato stabile rispetto al 2024 che indica però ancora la lunga strada da fare. Confermata la più alta incidenza nel Mezzogiorno, con la povertà assoluta che coinvolge oltre 800.000 famiglie, seguito poi dal nord e dal centro Italia. L'incidenza per i nuclei composti solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% se nessun componente ha origini italiane. Tra i numeri che fanno riflettere quelli che coinvolgono i minori, sono oltre 1.100.000 i bambini che vivono in povertà assoluta in Italia. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E a questo punto proviamo a riagganciare la nostra collega Rita Salerno. Buonasera Rita.
4: Sì, buonasera. Terzo giorno di degenza per Papa Leone XIV, che ha ripreso l'attività lavorativa e concelebrato la messa al decimo piano nell'ala Solventi, dove si trova ricoverato. È di poco fa la notizia diramata dalla sala stampa vaticana che il Papa ha ricevuto il sostituto della segreteria di Stato, Monsignor Paolo Rudelli. Ancora non ci sono indicazioni precise sull'Angelus di domenica 18, però sappiamo che le attività quotidiane sono state svolte in autonomia dal pontefice. La seduta di fisioterapia ha riguardato attività motorie complete. Nel complesso quindi si può dire che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Ed è tutto dal Gemelli, linea a voi.
0: Grazie a Rita Salerno, e torniamo a parlare di società, la società italiana, dove crescono anche disagio sociale, povertà più o meno nascoste, e il gioco d'azzardo esercita un'attrattiva crescente su ogni classe sociale. Negli ultimi 20 anni il volume di soldi investiti dai giocatori abituali si è moltiplicato di oltre 300 volte, rivela il rapporto Caritas sul rischio azzardo in Italia. Oggi ce ne parla Alessio Orlandi.
5: Non conosce crisi né confini, attraversa in maniera trasversale ceti sociali differenti, ma è in particolare sui più fragili che produce le conseguenze peggiori. Il gioco d'azzardo in Italia, secondo l'ultimo rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale, nel 2024 ha raggiunto circa 157 miliardi, con un incremento del 349% rispetto al 2006, 835 milioni le ore complessive dedicate alle scommesse. Per contrastare i rischi legati alla ludopatia, soprattutto quello di precipitare nella povertà, è nato il progetto di Caritas Vince chi smette, con il coinvolgimento delle parrocchie e delle Caritas diocesane sul territorio. Caterina Boca, responsabile progetti strategici di Caritas Italiana.
6: I veri numeri sono quelli che della povertà, delle disuguaglianze che aumentano proprio a seguito anche delle illusioni che produce questo fenomeno. Molto spesso le persone pensano di uscire dalla povertà vincendo l'otto, scommettendo, invece il più delle volte purtroppo entrano nella povertà proprio a seguito anche di una dipendenza anche dall'azzardo.
5: Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E come avete sentito, abbiamo parlato di povertà, abbiamo parlato di rischio azzardo. Intanto sul fronte politico, al centro dell'attenzione, c'è il documento di programmazione economico-finanziaria che l'Italia presenta all'Europa, a Bruxelles, e che alimenta nuove discussioni e tensioni tra maggioranza e opposizioni. E ce ne parla in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Buonasera Andrea, occhi puntati su Bruxelles, dove è stato trasmesso dal governo il documento programmatico di bilancio che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Nel documento la linea di quella che poi sarà la manovra di circa 23,5 miliardi con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Le coperture alla manovra del 2027 arriveranno, secondo le intenzioni dell'esecutivo, anche da al settore finanziario, dai tagli ai ministeri e ai giochi. Il settore bancario dovrebbe garantire un contributo dello 0,21% del PIL, pari a circa 5 miliardi di euro, ma da ABI filtra un malcontento, sarebbe una misura non negoziata. Per comprendere tuttavia la reale portata della manovra e soprattutto i contenuti, si attende comunque la risposta del Bruxelles sulla possibilità di maggiore flessibilità a causa dell'aumento dell'inflazione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, viene allo studio.
0: E grazie ad Augusto Cantelmi. Noi ci spostiamo a Bruxelles, dove nel pomeriggio i capi di Stato e di Governo riuniti per il Consiglio europeo hanno iniziato la discussione sul prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034. In primo piano ci sono naturalmente i temi di bilancio, ma anche il nodo energia e la guerra in Ucraina. Antonio Soviero.
8: Clima rovente al Consiglio europeo di Bruxelles. All'arrivo il cancelliere tedesco alza l'attenzione sul punto più importante. Il bilancio comune europeo va significativamente ridotto, afferma Merz. La mediazione della presidenza di turno irlandese prevede un taglio di 141 miliardi di euro al bilancio dei 27, ma i paesi frugali, tra cui la Germania, non basta. Le 17 nazioni, tra cui l'Italia, facenti parte degli amici della coesione, in una nota congiunta chiedono invece che il prossimo bilancio UE sia ambizioso, equo ed equilibrato. Restano distanti le posizioni sul prossimo bilancio comune 2028-2034. Altri temi sul tavolo: sostegno all'Ucraina, immigrazione, crisi energetica. Il governo italiano chiede di ammorbidire i costi della transizione ecologica sulle imprese per salvaguardare la competitività. Infine, dal summit trapela che sarebbero state approvate le proposte della Commissione per far fronte ai picchi dei prezzi. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E parliamo di conflitto in Ucraina. Star Shield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare nel paese, lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. E intanto Mosca punta l'indice sempre più inferocita contro i paesi europei, colpevoli di aver condannato l'accordo Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Marco Burini.
9: Le sorti di una guerra in mano a una persona, o due, Putin ovviamente ed Elon Musk, che riaccende Starlink ma spegne Zelensky. Il multimiliardario americano, socio di Trump, possiede tra le altre cose una vasta rete di satelliti gestiti dal Pentagono, fondamentali per individuare le posizioni militari nemiche e prevenire gli attacchi aerei. Dopo l'interruzione di ieri, oggi è tornato a funzionare, fanno sapere fonti della difesa ucraina. Ma fino a quando? Anche perché nel frattempo Musk, come il boss della Casa Bianca, scarica Zelensky. Questo massacro continuerà, è ora che se ne vada, ma il leader di Kiev non rinuncia. Annuncia nuovi attacchi alle raffinerie russe, visto che Mosca non ha mai rispettato la tregua energetica proclamata da Trump. Poco fa Zelensky è arrivato a Bruxelles per incontrare i leader europei e il segretario della NATO, mentre ha denunciato gli attacchi sistematici sui civili. Oggi un complesso residenziale a Kiev e un supermercato a Odessa. La notte scorsa almeno 3 morti e 6 feriti per un raid su Koprivnitskyi. Marco Burini, linea allo studio.
0: E intanto l'intero scenario medio orientale torna a sobbollire con forti tensioni belliche, da Arabia e Yemen fino all'area del Golfo Persico e ad Israele. Massimiliano Cocchi.
10: L'Arabia Saudita accusa i ribelli Houthi dello Yemen di aver tentato di colpire con un missile Medina, la città sacra dell'Islam. Un'accusa pesantissima che gli Houthi respingono definendolo una menzogna. Intanto Riyadh ha ammesso che dall'inizio di ottobre l'aeroporto della capitale è stato attaccato 20 volte, 17 i morti, oltre 300 i feriti, ma la preoccupazione va oltre il fronte yemenita. Secondo fonti riportate dai media israeliani, l'Iran avrebbe chiesto a Hezbollah libanesi di prepararsi a riprendere i combattimenti contro Israele. Per questo, in serata, Netanyahu riunirà i vertici della sicurezza. Segnali di escalation arrivano anche dagli Stati Uniti. Il Pentagono starebbe valutando infatti l'impiego della cosiddetta madre di tutte le bombe contro obiettivi iraniani. Bombe e missili non piegheranno il nostro paese, la replica del presidente Peseschian. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Chiudiamo con lo sport. L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre maschile dei campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai in Cina. E vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
11: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
12: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
13: Completamente guariti? Perfettamente curati.
14: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
15: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
16: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
17: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
18: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
19: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
20: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
19: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
20: che hanno fatto la storia di quella settimana.
19: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
20: su Radio Incontri in Blu.
21: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: parlarmi più d'amore.
1: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: Notizie. Musica. Ospiti.
3: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
4: Ciao.
5: Ok.
3: A presto.
6: Bellissima radio.
2: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.

0: Giovedì 15 di ottobre, queste le notizie del GR Valditiana, in redazione Giorgio Fanelli. Buongiorno e buon ascolto. A Cortona prosegue la rassegna di eventi abbinati alla mostra Gino Severini, Modernità come dialogo. Domenica 18 ottobre alle 16.30 al Mike si terrà la conferenza di Pierangelo Mazzeschi, Gino Severini e il Sacro, Arte e Vita. Nella lunga vita dell'artista cortonese, caratterizzata da importanti avvenimenti culturali e personali tra Cortona, Roma, Parigi e la Svizzera romanda, e da una ricchissima produzione di opere che hanno attraversato significativamente momenti fondamentali dell'arte europea e mondiale di fine 800 e 900. Divisionismo, futurismo, cubismo, classicismo, una posizione importante e non sempre troppo considerata è sicuramente quella che riguarda la sua copiosa produzione di arte sacra, a partire soprattutto dal 1923, anno del suo fondamentale incontro con il filosofo francese Jacques Maritain e il conseguente ritorno alla fede cattolica. Questo avvenimento, spiega il professor Mazzeschi, rappresenta la vita e l'arte di Severini, pur dentro molteplici prove, una sorta di compimento e approdo verso un porto sicuro che da lì in poi troverà in lui un pioniere coraggioso del XX secolo nel portare avanti i temi del sacro nell'arte, così controcorrente e poco confacente alla cultura dell'epoca. Egli dal 1924 fino al 1947 e successivamente, anche se a fasi alterne, non cesserà mai di occuparsi del tema del sacro fino alla realizzazione dell'ultima sua opera del 1961, il San Marco di Cortona. Di quanto detto vi è ampia documentazione nella realizzazione dell'imponente opera decorativa eseguita con le tecniche dell'affresco e del mosaico, che interessa ben 6 chiese: Samles 1924, La Roche 1927, Tavannes 1931, Friburgo 1933, Lausanne sempre 1933, Sion nel 1947, Sion della Svizzera romanda, la Via Crucis di Cortona 1944-46, la Via Crucis eseguita per la chiesa di Saint-Pierre a Friburgo 1957 e il San Marco di Cortona, ripeto, 1961. Si può così affermare, prosegue Pierangelo Mazzeschi, che tutta la poetica che guiderà il suo lavoro percorso all'interno dell'arte sacra è sicuramente ben descritta da quelle parole che lo stesso Gino Severini ebbe a dire dopo aver letto l'opera Art e Scolastiche, regalatagli dallo stesso nel 1923, dicendogli: vi getterete un'occhiata quando ne avrete tempo. La definizione che con gli scolastici Maritain dava della bellezza era la più bella e la più vera che l'artista moderno potesse accettare: splendore della forma sulle parti proporzionate dalla materia. L'incontro di domenica 18 ottobre si terrà nella sala del mezzanino di Palazzo Casali, è organizzata in collaborazione alle parrocchie cortonesi, ingresso libero fino ad esaurimento di posti. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, annuncia nuovi interventi per la comunità di Mercatale in occasione di un sopralluogo effettuato con il consigliere comunale Santino Turchetti. Sono state rese note alcune novità che riguardano il centro urbano. La prima è relativa all'ok al finanziamento del nuovo spazio ricreativo di supporto alla sala polivalente di piazza Don Antonio Mencarini. Il progetto beneficia del contributo del bando CSR 2023-2027, intervento SRD 09 da parte del GAL Appennino Aretino, fase 1, investimenti non produttivi nelle aree rurali per circa 100.000 euro. Le risorse saranno impiegate per un nuovo edificio da adibire a servizio culturale e ricreativo, realizzato in materiali ecosostenibili. Nell'occasione il consigliere comunale Santino Turchetti ha condiviso con il primo cittadino l'opportunità di eseguire un intervento di riqualificazione dei marciapiedi della frazione in modo da migliorare l'accessibilità agli spazi pubblici. L'amministrazione comunale terrà conto di queste indicazioni per il piano dei lavori pubblici e per il prossimo bilancio di previsione, ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni. Ricordo che con Nove Acque è in fase avanzata la costruzione del nuovo depuratore, che rappresenta un investimento meno visibile ma altrettanto necessario alla qualità della vita della comunità locale. Infine confermo il nostro impegno per la riqualificazione del centro urbano grazie all'attento lavoro del consigliere Turchetti, con il quale abbiamo condiviso le prossime azioni. La nostra amministrazione non dimentica le frazioni, anche quelle più periferiche. Ringrazio il GAL Appennino Aretino per l'importante valutazione del progetto presentato dal Comune per il rinnovo immobile, che darà ulteriore impulso all'attività culturale e sportive. A Castiglion Fiorentino nel 2027 si correrà un palio straordinario dedicato alla Madonna del Bagno. La Commissione Superiore ha deliberato all'unanimità la corsa di sabato 11 settembre in notturna. Pierpaolo Mangani, confermato magistrato del palio per il quinto anno consecutivo. Quindi un palio straordinario per celebrare 50 anni dalla ripresa della manifestazione in epoca moderna. Oltre al tradizionale palio dei Rioni della terza domenica di giugno, ci sarà anche un palio straordinario che si correrà sabato 11 settembre in notturna e sarà dedicato alla Madonna del Bagno. Poppi, è scomparso l'altro ieri Gianfranco Ballerini, imprenditore casentinese e fondatore di Radio Italia 5, un percorso professionale iniziato nell'artigianato e nel settore dei mobili per poi proseguire nel mondo dell'editoria e della radiofonia. Dopo la chiusura dell'azienda di Moggiona, Ballerini si era dedicato all'attività editoriale, portando avanti l'emittente da lui fondata nel 1976. La sua scomparsa arriva proprio nell'anno in cui Radio Italia 5 celebra 50 anni di storia, un anniversario che lega il ricordo del suo fondatore al lungo cammino della radio. A comunicarne la morte è stata la stessa emittente, con un messaggio pubblicato sulla propria pagina social. È venuto a mancare il nostro amato editore Gianfranco Ballerini. Dall'artigianato al mondo dell'arredamento fino all'esperienza con Radio Italia 5, Gianfranco Ballerini ha lasciato un segno nel mondo. Nel saluto della radio il dolore si accompagna alla riconoscenza per una storia condivisa. La sua scomparsa arriva proprio nell'anno in cui la radio celebra 50 anni di storia, un traguardo importante che rende ancora più significativo il ricordo di chi ha contribuito a scrivere una parte della storia delle radio. La sua voce, il suo percorso, il suo ricordo rimarranno per sempre nella memoria di chi gli ha voluto bene. Buon viaggio Gianfranco, conclude il messaggio dell'emittente. Con Ballerini scompare una figura che ha attraversato esperienze diverse dell'imprenditoria casentinese, lasciando nella radiofonia un'eredità che continua attraverso l'emittente da lui fondata. La redazione di Radio Incontri esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Ballerini e si unisce al dolore della famiglia e di tutta Radio Italia 5. Era anche l'ultima notizia del GR di oggi, vi ringrazio per la gentile attenzione e il gentile ascolto, vi invito all'ascolto della pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto con la pagina sportiva di oggi, giovedì 15 di ottobre. Una notizia importante in vista di una gara importante, quella di domenica prossima fra Figline e San Giovannese, perché proprio i gialloblu ufficializzano un grande colpo per l'attacco ingaggiando il classe 2006 Cristian Iaiunese, cresciuto proprio lì in gialloblu. Dopo la grande stagione con il Terranova Traiana aveva fatto il salto in Serie C con la San Benedettese per poi tornare nella seconda metà della scorsa stagione in biancorosso. In questa primissima parte di stagione è stato a San Donato Tavarnelle. Un arrivo importante per Loris Beoni per i numeri da migliorare, che sono naturalmente un po' miseri. Parliamo del Figline ancora, quindi 7 punti in classifica, 5 le partite giocate, una sola vittoria, 4 pareggi, nessuna sconfitta, ma pensate, la formazione gialloblu ha segnato solo 4 gol, ma ne ha subiti 3. Ennesimo pareggio per i gialloblu anche sul campo del Barberino Tavarnelle. Mancano i gol ma non le emozioni tra Barberino Tavarnelle e Figline, con i portieri in grande spolvero. Muove la classifica la squadra di Lacchi, attesa domenica alla Rufina in un anticipo di spareggio salvezza. Si mantiene in battuta quella di Loris Beoni al quarto pareggio in 5 gare, il terzo per 0-0. La prima occasione comunque scaturisce dal mancino di Bianchi che impegna Daddi nella presa terra. Il Figline replica con Rufini su punizione. Pupili è attento e respinge. Il Barberino punge con un tiro da lontano di Sarti, respinto e uno a fil di traversa ancora di Bianchi. Il Figline controbatte impegnando Pupili da prima con un tiro al volo di Stalgui, quindi con il doppio tentativo ravvicinato di Mori e Ruffini. Dopo 20 minuti di gran carriera cala il ritmo e le fasi difensive hanno la meglio fino all'intervallo. Nella ripresa altro tentativo di Ruffini su pallone inattivo, Pupilli respinge anche questo. Intorno al 60esimo il portiere di casa si supera in un'uscita su Ligi, riprende Pecci a porta sguarnita, Pazzagli libera sulla linea di porta, Figline che comunque è andato vicino al vantaggio. passaggio. C'è lavoro anche per Daddi, che al 66esimo, sul lungo rilancio prolungato di testa da Sarti, deve opporsi di piede al sinistro al volo di Bellosi. Un'altra botta e risposta intorno al 70esimo minuto con Massaro che accarezza il palo dopo un'azione confusa. Passagli sul fronte opposto sfiora l'incrocio con un tiro lontano, l'ultimo guizzo della gara, è però a un paio di minuti dalla fine. Mantelli mette al centro un pallone che attraversa tutta l'aria senza incontrare deviazioni. A questo punto lo 0-0 è scritto definitivamente. Dopo l'exploit interno contro la Castiglionese, ancora una battuta di arresto per il Valentino Mazzola Siena, che viene sconfitto a Signa per 1-0.
2: E a vincere alla fine di un match oggettivamente povero di occasioni e di gioco sono i padroni di casa, che sfruttano al meglio una delle poche occasioni avute nella ripresa e soprattutto sfruttano al meglio l'ingresso di Pietro Tempesti, che sistemato da Alessandro Gambadori sulla corsia di destra ha spaccato la partita. È il 27esimo quando il numero 20 in casacca canarina vola via lungo la linea dell'out per riproporre poi al centro un pallone che spiove sotto al naso del portiere del Valentino Mazzola Conti. Un tocco favorisce uno dei più giovani in campo, il classe 2008 Manescalchi, che da due passi traduce in rete quello che sarà il punto del definitivo vantaggio canarino. Da lì in poi la sfida praticamente è terminata. Il Mazzola avrebbe avuto anche diversi minuti per tentare un recupero, ma la formazione di Iuri Pezzatini, che oggettivamente dopo l'uscita dal campo di Baroni è stata praticamente inesistente in fase offensiva, non si è più vista. Una sterilità abbastanza preoccupante quella messa in mostra dal Mazzola, ma sterilità che si è poi perpetuata anche nelle file del Signa. Lo abbiamo detto anche in cronaca, si sono accese raramente e solo ad intermittenza le stelle presenti nei due roster. Lorenzo Tempesti e Dallai da una parte e Pippo Mugelli dall'altra sono stati ottimamente controllati dai rispettivi reparti difensivi. E episodio del probabile calcio di rigore a parte verificatosi nel primo tempo, se la partita fosse terminata 0-0 nessuno avrebbe avuto di che recriminare. Solamente un episodio poteva sbloccare questa situazione di stallo e l'episodio, come vi abbiamo detto, è arrivato al 27esimo del secondo tempo, quando il giovane classe 2008 e peraltro ex lastrigiano Manescalchi ha messo in rete il pallone che è valso al Signa tre punti importantissimi per i ragazzi di Alessandro Gambadori. Era infatti obbligatorio rifarsi dopo la pesante sconfitta subita la settimana scorsa sul campo di Taverne d'Abbia, e il Signa si è rifatto con gli interessi, strappando tre punti a quella che, a detta di tutti, almeno alla vigilia, era considerata una delle formazioni meglio attrezzate del campionato. Avrà invece qualcosa da rivedere, specialmente in fase offensiva e in fase di costruzione, mister Pezzatini, il cui centrocampo non è riuscito a fare filtro e i cui attaccanti sono stati spesso innescati da lunghi palloni piuttosto prevedibili, che altro non hanno fatto se non favorire la difesa del Signa.
0: Il servizio era di Nico Morali e adesso passiamo ad una sconfitta, quella della Castiglionese sul campo del Grassina, o meglio, dove gioca il Grassina, poi gioca anche l'Antella. Squadra fortissima quella fiorentina, molto attrezzata naturalmente per il passaggio di categoria, quindi difficilissimo il compito della Castiglionese, ma le cose si erano messe abbastanza bene. Prima la cronaca della gara, quindi raccontata alla radio da Claudio Burroni, poi ascolteremo un'intervista rilasciata a Sport Chilometro Zero di Agostino Iacobelli, allenatore molto qualificato, esperto di queste categorie ma anche di categorie superiori, che analizza lucidamente quanto è accaduto.
3: Al passaggio di Bagnaripoli questo pomeriggio la Castiglionese affrontava l'Antella e cercava punti che le potessero permettere di fare un ulteriore passo avanti in classifica. Sapevamo però che non era semplice, perché l'avversario era accreditato dai più per le zone alte del torneo e ci voleva molto coraggio da parte degli 11 di Morelli, oltre ad esprimere un gioco brillante, per uscire indenni dal terreno di gioco. Al decimo c'è un colpo di testa di Chiaramonti dopo un angolo. Balli, con un ottimo intervento, si salva in corner. Passano due minuti, occasione per la Castiglionese Udinese dalla cortissima distanza. Carcani è battuto, ma proprio all'ultimo Massai salva sulla linea. Sedicesimo, Viola in vantaggio con Verdini, abile a sfruttare un'azione corale e trafiggere il numero uno dell'Antella. Venticinquesimo, azione di rimessa Viola con Mercuri che improvvisamente lancia Lucatti, 30 metri di corsa, poi il suo sinistro si infila alla sinistra di Carcani per il 2-0. Ma al 27esimo, due minuti dopo, accorcia la distanza di testa Pupeschi in mischia. Ma al 45esimo purtroppo c'è quel rigore per l'Antella e che Chiaramonti non sbaglia e pareggia 2-2. Poi finisce il primo tempo. Si va al 59esimo minuto quando l'Antella va addirittura in vantaggio con Pinzauti, abile a sfruttare una palla da sinistra e metterla alle spalle di Balli. Al 66esimo viene espulso per una gomitata a Martinelli. Chiaramonti che è una gomitata a Martinelli. A questo punto forcing della Cassinese che attacca piano organico, relega l'Antella nella sua metà campo. Ma tutto ciò non produce gli effetti sperati e dopo ulteriori 4 minuti di recupero la partita finisce con la vittoria dell'Antella per 3-2. Peccato per come si era messa. È giusto rimarcare che l'Antella è una signora squadra, ne sentiremo parlare delle prime posizioni che contano, ma la Cassinese al di là della sconfitta non ha demeritato, in attesa di recuperare quei tre infortunati, e mi riferisco a Capitan Menchetti, il centrocampista Tenti e l'altro centrocampista Pernici.
4: Ci ritroviamo con il nostro mister Agostino Iacobelli per parlare di eccellenza, anche perché Agostino Iacobelli è stato presente al confronto Antella Castiglionese 3-2. Agostino, che partita hai visto?
5: La partita dove la prima mezz'ora ho visto veramente una grande Castiglionese, squadra che ha meritato il doppio vantaggio, esprimendo anche un buon calcio sinceramente. Poi dopo la loro sfortuna, che dopo 2-3 minuti dal 2-0 hanno preso il 2-1, perché se finisco il primo tempo 2-0 secondo me cambia un pochino tutto. Invece ha preso il 2-1, si sono un po' abbassati troppo e l'Antella ha dei giocatori di qualità incredibile, cioè individualmente, non nei primi 20, c'ha una rosa incredibile. Perché
4: dove c'è quel
5: che addirittura rimpacchina anche
4: un giocatore che tu hai sempre stimato,
5: insomma. Sì, l'ho sempre avuto, parecchi giocatori l'ho avuto, Lunghi, Checchi, Calamai, giocatori che io ho avuto. E nei primi 20 l'Antella ha una rosa incredibile.
4: Infatti ha avuto modo questa settimana, mercoledì, di vederla all'opera alle Ponte, alla Sansovino, e mi sono reso conto che questa qui è una squadra forte.
5: No, ma è proprio la rosa che è fuori. Io te lo dissi già l'altra volta, molte volte devi dire, le squadre che vogliono vincere il campionato non devono avere 12-13 giocatori, perché durante l'anno due infortuni ce l'hai, le squalifiche ce l'hai. E bisogna avere ricambi importanti. L'Antella c'ha tutto. Se quest'anno veramente non vincono, io credo che Gregory, il presidente, questa volta sarà la volta buona che si arrabbia veramente, perché spesa anche una barcata di soldi. Poi quest'anno c'è anche Stefano Alari, che è una persona competente secondo me di calcio, quindi secondo me c'hanno tutti i presupposti per poter fare il salto di
4: campionato. La Castiglionese comunque bene o male ha avuto un ottimo approccio.
5: No, ma guarda, la Castiglionese è un'altra squadra, a differenza di che nei 13-14 giocatori ha 14 giocatori importanti per la categoria, però dopo purtroppo io non li conosco neanche benissimo, però se vai a vedere la panchina 2007-2008 forse nei ricambi, a parte che mancava anche Petricci, con un giocatore secondo me molto importante, però c'è una bella differenza. Però nei 14-15 è una squadra da fare i playoff secondo me, io te lo dico senza nessun problema,
4: anche perché l'episodio chiave diciamo si è registrato intorno al 45esimo nel finale del primo tempo, la Castiglionese che va avanti in contropiede 3-1, non concretizza, sì. Poi riparte l'Antella e trova il calcio di rigore, sì. Trasformato poi da
5: Sì, c'è stato un fallo su Bellini che anche lì vorrei rivederlo, l'ho rivisto un paio di volte anche in televisione, non so se proprio sia così chiaro questo rigore, però se l'arbitro l'ha dato poi
4: però se un attimo prima fa nel 3-1
5: però vedi è lì calcio. Che il calcio è fatto anche di attimi, di momenti, devi essere bravo in quel momento lì a cercare di quantificare quel contropiede, poi non lo fai e come ti ho detto prima poi c'è, di là c'è Bellini che ti dribbla, ti fa il rigore e Chiaramonti fa gol
4: sicuramente. L'inerzia della partita però poteva cambiare nella ripresa al 70esimo, quando c'è stata l'espulsione di Chiaramonte e Antella che è rimasto in 10.
5: Vedi l'esperienza, lì l'Antella si è messa tutta dietro, il mister ha fatto dei cambi intelligenti, ha tolto un'altra punta, ha rimesso un centrocampista e un difensore in più e si è messo, cioè lì ha detto porto a casa il risultato e amen. Però anche lì vedi, cioè lì dove, siccome è diventata una partita sporca, non c'erano più forse tanti punti di riferimento importanti, lì doveva buttarla anche un po' sul casino, quello che ha fatto sul 2-0 contro l'Antella, che quando ha capito che era una giornata così ha smesso di usare il fioretto,
4: la spada
5: in mare, e allora, portare a casa.
4: Tanto comunque l'Antella così, comunque in questa condizione qui, in questa partita, proprio per come si è svolta, ha lanciato un chiaro segnale, no? Alla concorrenza, ragazzi, state attenti che qua non ce n'è per nessuno.
5: No, ma non ce n'è per nessuno, no, quest'anno sono due le squadre che veramente diranno, una dall'altra è la San Giovannese, che anche la San Giovannese c'è una squadra, con i tre davanti che c'è la San Giovannese, c'è la l'Antella e qualche altra squadra, ma non so neanche più di tanto, ma queste due squadre secondo me fino alla fine si giocheranno la vittoria finale per il primo posto, perché andare a fare i playoff è bello, perché dici ho fatto i playoff, diventa
4: un tour de force, dato che poi arriva il salto
5: è di un tour de force incredibile, senza sapere neanche se poi alla fine c'è la sicurezza del salto di categoria.
4: E la Castiglionese, anche perché domenica è in classifica a 5 punti, la classifica comincia ad allungarsi e domenica c'è un confronto
5: col Signa
4: che è vietato sbagliare,
5: secondo me sì,
4: perché sennò rischiano,
5: no, secondo me sì, perché poi sono quelle squadre che domenica l'ha dimostrato, non hanno cioè non sanno sporcare le partite, non hanno gente che, come si dice a Napoli, figli di indrocchia, cioè la Gazzim, che poi se ti cominci ad andare in un vortice, a me l'ho detto da calciatore, mi è capitato di andare in squadre che dovevo vincere i campionati, sono l'ottavo per retrocedere, in squadre che invece molto più umili che ci siamo trovati, però la partita sì, è un incrocio molto importante per la Castiglionese, secondo me.
0: Un'analisi molto chiara e molto professionale dal punto di vista naturalmente calcistico, l'analisi di Agostino Iacobelli nell'affrontare, nel parlare del campionato di eccellenza Girone B. Due le squadre quindi che possono contendersi il titolo e soprattutto la promozione in Serie D, la San Giovannese e l'Antella. È tutto anche per oggi, amici. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglio Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
1: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
3: Ciao, sono Isabella, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello Spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire.

0: O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Una mamma patagana,
3: sparindine,
2: o la che mi è tarata dopo.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: The Wynettes.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione che tratta la musica rock, tratta le novità discografiche e come sempre ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Scaletta importantissima quella di oggi perché vede nel menù artisti come The Coral, Dexys, Midnight Runners, Peter Gabriel, Rolling Stones, Echo and the Bunnymen, Pulp, poi David Byrne, gli Arab Strap, The Who dal vivo. Poi una retrospettiva su una band australiana mai dimenticata come quella dei Gobi Twins, nel momento in cui sono stati rimasterizzati alcuni vecchi loro album, ma all'inizio è con una band molto molto importante. Si intitola Silenzio, il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, ovvero U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un singolo un po' particolare, ho già letto alcune recensioni, non è piaciuto a tutti, però noi aspettiamo l'album che uscirà il 13 novembre ed è una data molto importante questo 2026 perché segna i 50 anni di carriera di questa formazione. Tante canzoni pubblicate, varie EP all'inizio di quest'anno ed ora il nuovo album che esce a 9 anni da Songs of Experience del 2017 ed è il 16° album di inediti. Mountain Goats invece è una formazione americana, è nata in California, fondata da John Darnielle, nato nel 1967. Dal loro nuovo album dal titolo Bleed Out ci fanno ascoltare Candlebox. Mountain Goats.
2: 3 years on the local circuit, played twice at the county fair, and the second time Ben, our friend who worked the business, and said a guy from a label was there. There were two more like him at the next show, staring us down like hawks. And there was love in the air and all the money was there and we were going on

Molto bella questa canzone, Candlebox Mountain Goats, dal loro nuovo album, si intitola Bleed Out, esce per la Merge Records. Formazione molto prolifica, hanno pubblicato più di 20 album, veramente John Darnielle ci ha dato dentro e ci ha regalato dei lavori assolutamente da non trascurare. Tornano invece The Coral, che hanno pubblicato un nuovo album dal titolo 388, non è un numero a caso perché l'album è stato interamente registrato su un nastro con un Tascam 388, da lì quindi il titolo di questo lavoro. Sono suoni di altri tempi, sembra un album di cover ma sono tutti pezzi originali. Quello che ascoltiamo oggi si intitola Leave It in the Past.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Live in the Past, veramente un tuffo nel passato, con la musica dei The Coral. È un vero omaggio al rocksteady, al reggae, alla musica soul per quanto riguarda James Kelly, per un gruppo che è nato nel 1996, 13 album in studio, lo ricordo ancora, questo nuovo lavoro registrato su un Tasca 388. E a proposito di musica soul, arriva una formazione che in carriera si è molto ispirata a questo genere musicale, arrivando anche al successo negli anni 80 con un brano che si ascolta ancora in radio, ovvero sia Come On Eileen. Avete già capito, sto parlando dei Dexys, Midnight Runners, la creatura di Kevin Rowland. Questo è un estratto dal nuovo album.
3: Yeah, I thought they said me when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin in, like generations before. Wolverhampton.

My Life in England parte 1, perché c'è anche poi una seconda parte posta a chiusura del disco. Il nuovo album si intitola Love. Per quanto riguarda i Dexys, Midnight Runners, atmosfere fine anni 70 per questo pezzo disco molto ballabile, molto piacevole. In realtà è una delle pagine più personali e toccanti del nuovo corso della band. Infatti My Life in England sono ricordi d'infanzia per quanto riguarda il leader di questa formazione, ovvero sia Kevin Roland, factotum di questo gruppo molto importante soprattutto negli anni 80, ma che comunque ha pubblicato negli anni degli album di grande qualità, sempre molto ricercati e sempre particolari. Julia Jacklin invece è una cantautrice australiana nata a Sydney nel 1990, 4 album in studio, compreso questo The Jam appena uscito. Il pezzo che ci fa ascoltare quest'oggi, If I Had the Hand of God, Julia Jacklin.

If I Had the Hand of God, Julia Jacqueline, da quest'album che si intitola The Jam, dicevo prima, appunto, quarto album registrato a Melbourne per questa bravissima cantautrice australiana che conferma le belle impressioni dei primi album e che anzi dimostra una certa maturità artistica. In apertura vi ho fatto grandi nomi per questo nuovo episodio di Rock Wave, vi ho parlato di Peter Gabriel, che ha un nuovo progetto che segue un po' il percorso discografico dell'album precedente, la medesima struttura concettuale. Dopo parleremo un po' di questi due modi di proporre la sua musica. Intanto ci ascoltiamo questa canzone, si intitola Face the Wall, Peter Gabriel.

0: Acwave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Fondatore dei Genesis, è nato nel 1950, Peter Gabriel, Face the World, dal suo nuovo album. Dicevo prima che segue un po' l'idea del lavoro precedente, ovvero sia pubblicare un brano ad ogni luna piena in due mix distinti, la versione Dark Side Mix e la Bright Side Mix. Quello di oggi era una versione di questa seconda modalità. Vi porto ora a Madison e Wisconsin per trovare una band che si chiama Slow Pulp. Fanno un genere musicale tra lo shoegaze e il dream pop. Il pezzo si intitola Melody, che è proprio la title track del loro terzo e ultimo album, Slow Pulp.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Questa era la voce inconfondibile del grande Mick Jagger, ovviamente il frontman, dal 1962 di una band nata a Londra e che si chiama Rolling Stones, Back in Your Life, era il pezzo dal loro ultimo album, che vede la partecipazione di artisti importanti, Paul McCartney al basso, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers ed anche il grande Steve Winwood, ma questi invece sono americani, si chiamano Mad Zingers, il pezzo Gasoline and Matches dal nuovo album.

Uno dei pezzi più intimi dal nuovo album dei Mazingers, che normalmente va su coordinate musicali decisamente più accattivanti, visto che è una delle band punk folk più importanti degli States. Loro sono nati nel 2006, arrivano dalla Pennsylvania ed hanno ora come base la città di Philadelphia. Greg Barnett è il frontman di questo gruppo, che ha pubblicato ad oggi 8 album. Questo è un pezzo che invita ad abbassare le difese e a smettere di bruciare tutto con benzina e fiammiferi. Titolo: Gasoline and Matches, benzina e fiammiferi. Lande Hecht è una cantautrice indie pop inglese, è nata a Exeter, una città del Devon, ovvero a sud-ovest dell'Inghilterra. A inizio di questo 2026 ha pubblicato un album ed ora un nuovo EP che include 4 pezzi. Questo si intitola Reality. Lande Hecht.

Lande Act, bellissimo questo nuovo EP, consigliatissimo, è uscito in questi giorni. Sono quattro nuovi brani per questa brava cantautrice che arriva dall'Inghilterra. Reality era il titolo di questa canzone. Ricordo che questa artista molto prolifica in questo 2026 ha fatto parte anche della compilation per l'etichetta Scapewalks, quella dedicata ai vari animali, si intitola Pet Sounds, ve ne ho parlato nelle puntate precedenti, compilation dedicata a cani, gatti e volpi. Torna ora una band importantissima, si chiamano Echo and the Bunnymen. The Honey è un pezzo tratto dal loro nuovo album Apples for Isaac.

Sono un po' lontani i tempi di Crocodiles, il loro esordio, bellissimo album da recuperare assolutamente in pieno periodo New Wave. Ecco, The Bunnymen, The Honey, una canzone molto piacevole, molto gradevole, molto orecchiabile, che si fa ascoltare dall'inizio alla fine. Fa parte del loro nuovo album per questa band di Liverpool, la creatura di Ian McCulloch, nata nel 1978. 13 album in studio all'attivo, con le loro solite atmosfere New Wave molto crepuscolari. This is Lorelei invece è un progetto americano, progetto di Nate Amos, cantautore e produttore che arriva dal Vermont. Dal terzo album, che si intitola The Singer in My Band, ci fanno ascoltare I Will Eat My Heart in the Morning Light. This is Lorelei.

0: il meglio della musica rock.
1: Piacevolissimo brano di This Is Lorelei, questo progetto americano di Night Amos, questo cantautore che è attivo dal 2012, brano che unisce alt country con indie pop. Adesso arriva un brano famosissimo dei Pulp, lo capirete anche dagli applausi dal vivo, fa parte di Live, il loro nuovo album che include vari successi riproposti in versione dal vivo. La canzone che ascoltiamo insieme si intitola Babies, faceva parte dell'album Separation pubblicato nel 1992. Jarvis Cocker e la sua band.

Ovazione per i Pulp per questa versione live di Babies, un loro brano del 1992, lo ricordo ancora, dall'album Separation, per la band di Jarvis Cocker, da quest'album che si intitola semplicemente Live, che contiene tutti i vari successi di questa formazione nata nel 1978 a Sheffield e anche alcuni estratti dal loro ultimo album pubblicato lo scorso anno, anche quello un album da recuperare. Soft Loft invece, la band che segue, arrivano da Zurigo, sono nati nel 2022 e si apprestano a pubblicare il loro secondo album. Lonely Sometimes Comes in Joy è il brano che ci presenta Jorina Stam e la sua band.

Ancora musica dal vivo a Rock Wave quest'oggi, erano ovviamente The Who con Anyway, Anyhow, Anywhere, da quest'album dal vivo che è stato registrato il 25 luglio del 2023 all'Eden Project in Cornovaglia, ovviamente con i grandi Pete Townshend e Roger Daltrey in grande spolvero, con loro la Art of England Philharmonic Orchestra ad accompagnarli in quest'album che è stato pubblicato in questo 2026. Rimaniamo a Londra con una band emergente che si chiama Starter Car. Afterlight è il titolo del loro primo album. In realtà il leader di questa formazione è scozzese, ma lui vive a Londra ormai da tanti anni. Ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola Wisecrack. Starter Car.

Card Afterlight, il loro album d'esordio. Il pezzo si intitolava Wisecracker. È stato pubblicato da poco un tributo molto importante agli Smashing Pumpkins. Ci sono formazioni più o meno note, più famosi forse i Tame Impala, e tra le band ci sono anche i Moon Taxi, che è una formazione di Nashville nata nel 2006 guidata dal frontman Trevor Tendrup. Hanno pubblicato ad oggi 7 album, ma noi dobbiamo parlare di questo pezzo che si intitola 33. Faceva parte dell'album capolavoro della band di Billy Corgan del 1995, parlo ovviamente di Melancholy, e ce l'ascoltiamo insieme qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Uno dei brani più amati del rock alternativo degli anni 90, uno dei brani più prestigiosi degli Smashing Pumpkins, 33 del 1995, in questa nuova versione dei Moon Taxi, che fa parte del tributo intitolato Sandy Hearts to All My Dearies, questo grande omaggio alla band di Billy Corgan. Ma ora torna David Byrne con un pezzo inedito dal titolo What and Where.

is the Sky è stato ripubblicato l'ultimo album di David Byrne, il frontman mai dimenticato dei Talking Heads, nuova edizione con alcuni pezzi aggiunti, tra cui questo di quest'oggi, What and Where. Ad accompagnarlo c'era la Ghost Train Orchestra, che arricchisce e colora il brano in modo particolare. E per la prima volta sono stati resi disponibili singolarmente in vinile dopo oltre 30 anni alcuni album di una band mai dimenticata come quella australiana dei Gobi Twins. 3 album in studio e 1 dal vivo. Noi ci ascoltiamo questa canzone che è una delle più famose, si intitola Streets of Your Town, brano scritto da Robert Foster.

Streets of Your Town dai Go-Be Twins insieme a Bachelor Kisses, sicuramente è uno dei brani più famosi di questa band mai dimenticata. Questa canzone è stata descritta da Robert Foster, che l'ha scritta nel 1988, come la combinazione perfetta tra la malinconia di Londra e il sole di Sydney, formazione che si è sciolta dopo la scomparsa prematura dell'altro co-leader della formazione, ovvero Graham McLennan. Però ci sono gli album solisti sia di Graham che di Robert, che scrive ancora, ha fatto un album anche nello scorso 2025, che porta ancora avanti il sound di questa formazione mai dimenticata. Arab Strap invece è un duo che arriva dalla Scozia, formato da Malcolm Middleton ed Aidan Moffat. Anche loro hanno pubblicato un album in questo 2026, Ampersand è il titolo della canzone che ci presentano gli Arab Strap.

Bel brano questo degli Arab Straps, si intitola Ampersand, fa parte del loro nuovo album che è il nono in carriera per questa formazione nata in Scozia nel 1995 ed era anche il penultimo brano in scaletta per questa puntata di Rock Wave. L'ultimo è affidato ad una band indie folk che arriva da Philadelphia, sono nati nel 2017, si chiamano Sadarn, ci presentano un estratto dal loro nuovo album che non è ancora uscito, si intitolerà The Underworld, il pezzo Never Tell Me. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questa puntata, una puntata inizialmente riservata ai grandi nomi, poi siamo andati a scoprire artisti emergenti e magari altri in attività da un po' di tempo e che meritano ancora la vostra attenzione. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con il prossimo appuntamento di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: è aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.